0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Company. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Lego. Lego.
1: Let's go on Radio Company. Dan Setteria version.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Spot.
5: Ciao Sara.
6: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
10: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Suona Botta 90 la mattina presto su Radio Company, puntuali subito dopo le 6 ci siamo noi con un bel sound anni 90 per dare una bella carica alla vostra mattinata. Chi vi parla è Mauro Tonello in questo istante, c'è come sempre il nostro filo condottiero DJ Nick alla console e partiamo oggi con Chase and Stay With Me, tra manca la fortezza and To The Night e Nina, la bellissima I'm So Excited.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed era Nina con I'm So Excited, La Fuertesa con To The Night e Chase di Stay With Me. Ci fermiamo, torneremo insieme a Shania Twain.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: 8.90 che suona la mattina presto, il suono anni 90 da vivere, da ballare, da gioire anche insieme, perché no, insomma, bei ricordi ci portano con questa musica, con questi successi che suoniamo puntualmente ogni mattina. Ripartiamo con Shania Twain and Man I Feel Like a Woman, e subito dopo grande successo per Kanye Williams e la sua Saturday.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Let's go, girls.

Era Saturday di Kali Williams, Shania Twain, prestata in questo istante dal mondo della musica country alla musica pop con Man Feel Like a Woman. In arrivo ora Kalia con Ritual Tibetan e Ziggy Marley accompagnato dai suoi Melody Makers, Power to Move Ya.

0: Il papà, il grande mitico Bob Marley, si faceva seguire dai Wailers, Ziggy invece dai Melody Makers con Power 2 Movie, risentito questa mattina su Botta 90. In apertura invece il sound multietnico di Kalia con Ritual Tibetan. Siamo arrivati alla fine, da Mauro Torello è tutto, l'appuntamento come sempre a domani, appuntamentone di metà settimana, è sempre molto importante perché c'è il guado della settimana prima di arrivare al weekend. Vi lasciamo come sempre a quest'ora con i fantastici tre della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: She Wants to Move. Sono i Nerd, scritto N-E-R-D, puntato, quindi un acronimo, però in realtà poi si legge Nerd, come i nerd, cioè quelli che poi smanettano sui computer. Io
1: sì,
0: ero un nerd.
1: Italianizzato proprio i nerd.
0: Sì, i nerd. A proposito di nerd, apriamo subito così, buongiorno, la family.
1: Da non confondere con i nerd.
0: I? Sì, certo, certo. No, allora mi ha fatto pensare nerd. Allora, ieri ho visto uno scorcio dell'intervista fatta a Jake La Furia, che avete presente, insomma, Jake La Furia. Ok, cioè, quindi non
1: Jake La Furia, che è ex ovviamente Club Dogo, da quando lui non è più nei Club Dogo è diventato invece che uomo di musica, uomo di spettacolo, perché lui diceva che non, che ci è rimasto malissimo quando si sono separati Club Dogo.
0: Vabbè, cioè, certo, ci credo. Però poi lui ha fatto anche delle canzoni da singolo.
1: Sì, ricordiamo quel pari e stacca lì.
0: Esatto. Allora, ieri in un'intervista, ho visto uno scorcio di intervista in realtà, però diceva che lui dei soldi che ha buttato via, proprio sai quando scialacco i soldi.
1: Certo.
0: Ecco, lui ha speso milioni.
1: E lui milioni li avrà spesi sicuro.
0: Sì, milioni. In carte Pokémon, cose dei Pokémon, cose dei Cavalieri dello Zodiaco.
2: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
0: Ha fatto tipo una parte della sua casa come un museo dei Cavalieri dello Zodiaco. Una cosa che io... Allora, no, perché poi mi sono chiesto, ma come deve essere avere milioni e spenderli in puttanate?
1: No, allora deve essere la cosa più bella del mondo, perché se tu ti puoi permettere di spendere milioni in scemenze, cioè che poi non è che sono scemenze, perché poi alla fine possono essere anche passioni.
0: Ma sì, certo.
1: Se i Cavalieri dello Zodiaco sono, allora, cioè, per me spendere milioni in Pokémon lo capisco, Cavalieri dello Zodiaco lo capisco meno, però effettivamente se te lo vuoi permettere vuol dire che te lo puoi permettere davvero. Ma te la metto da un altro punto di vista. Allora, Jake La Furia, se non sbaglio, ha una compagna da molti anni, credo sia anche papà.
0: Sì,
1: Jake La Furia.
0: Sì.
1: Immaginati il tuo compagno o la tua compagna che spende milioni in carte sì. Pokémon. Certo, però è anche vero che se lo può permettere, quindi alla fine, cioè, nel senso che non è un peso che faccia mancare i libri ai suoi figli perché si deve comprare le carte Pokémon. Perciò, sti cazzi, bravo, Jake, hai fatto bene.
0: Sì, ha fatto bene. L'unica cosa che anche lui dice sempre, cioè, ovviamente poi
1: tornando indietro, forse
0: quando cresci il rimpianto e dici magari un milioncino lo avrei potuto mettere in un appartamento da poi affittare allora, che facesse rendita, tipo,
1: io conosco una persona che non posso dire, cioè, conosco una persona, mi tengo sul vago, che quando eravamo più giovani lavorava da intimissimi, cioè nel senso, ok, vendeva intimo. Ok, e ogni stipendio lo devolveva al negozio stesso per comportarsi a casa intimo, reggiseni, mutande, magliette, magliettine, maglioncini.
2: Perfetto.
1: Perché hanno vestiti molto belli. Però oggi col senno di poi, quando se ne parla, si dice se solo avessi messo via non molto, qualche centinaio.
0: Sai cosa? Allora, De Biasi è un risparmino molto attento, e secondo me.
1: Però attento, sì, De Biasi è un risparmino ed è molto attento. Però quando si tratta di musica, De Biasi non guarda in faccia a nessuno. Cioè, se deve spendere dei soldi per un buon corso, per un buon strumento, secondo me li spende.
0: Sì,
1: vero, Ale?
3: Vero.
0: Sì, ma non sono buttati.
1: Nel senso che però è per dire che.
0: Io vorrei sapere, per esempio, tu hai mai, se tu guardi indietro nella tua vita, hai mai buttato via dei soldi che oggi dici non li avrei spesi, li avrei spesi in altro?
1: No, io sono molto come De Biasi.
0: Mamma mia,
1: ti
0: ragazzi,
1: dico la verità,
0: che vita triste.
1: Se
0: che
1: c'è
0: fate.
1: Una cosa cioè, però se devo dirti cioè magari eviterei.
0: Vestiti?
1: No, ci sto proprio pensando.
3: Oddio, ma qualcosa ci sarà.
1: Perché, allora, devo dire che io avevo un po' la mania di comprarmi, però non è che erano tanti soldi, cioè tipo le cover del telefono. Però stiamo parlando tipo del 2008.
3: Ma sì, forse vabbè, le ferie in Irlanda, non lo so.
0: Ma no, sono ferie comunque.
1: Beh, le ferie in Irlanda posso
0: non potevi,
1: potevi
0: prevedere che sarebbe andata così.
1: Sì, col senno di poi potevi andarci, ma con qualcuno, anche da solo, guarda.
0: Sì, certo, andarci, no, lì è un altro discorso. Ferie e viaggi sono comunque degli investimenti che accrescono e che aprono la mente, secondo me. Non stiamo parlando di soldi buttati. Sì. Cioè, io sto
1: nelle sciocchezze proprio.
0: Nel paragone con Jake La Furia che li ha buttati in Pokémon e Cavalieri dello Zodiaco, che tutto sommato se li avesse investiti anche semplicemente mettendoli in banca al 3%.
1: Sì, a quel punto va bene anche portarti a cena fuori, cioè andare a cena fuori, capito? Sì. Perché anche lì non sono persi. Devo dire che forse io, siccome sono molto attratta dalle stupidaggini, cioè quando io vado nei negozietti, quelli là, delle cagatine, cioè mi attrae qualsiasi cosa. Ecco, quelle robe lì, a furia di spendere 2 euro, 5 euro, 2 euro, 7 euro, così effettivamente sono cose che poi magari o usi poco o non usi, o usi e poi si rompono, e quindi di conseguenza lì ti dico potrei tenermi le mani in tasca, perché quelle robe là proprio mi mamma mia, cioè hanno un effetto su di me come se fosse droga, non lo so spiegarti.
4: Mazza, che ansia.
1: Lo so, soprattutto quando vado tipo al mare, sai, quei negozietti del mare,
0: certo, quelli,
1: mamma, io lì entro e
0: Campruzaglie le chiamo io,
1: divento una tossica lì, certo, in quei posti là.
0: Ma vabbè, ma sono fatti apposta per indurti ad acquistare.
1: Intentazione.
0: Io per esempio li ho buttati via in non li ho buttati via, molti forse non li avrei potuti spendere o dovuti spendere in attrezzature audio che, se guardo oggi col senno di poi, avrei...
1: Anche lì non è che sono buttati.
0: No, però sì, nel senso, allora, perché allora apro una parentesi per chi non lo sapesse. Chi fa per esempio il produttore come Ale De Biasi, agli inizi pensa sempre una cosa, molti che, non tutti,
1: che gli serve tutto.
0: No, che tu pensi che un macchinario, un software, una cosa possa farti fare meglio musica. Molto spesso invece sono le idee, perché a dimostrazione Avicii faceva le cose con un computerino, David Guetta faceva le cose con un computerino, certo, software, cose del genere, ma poi no, ti pensi di avere lo studio mega galattico folle, quando in realtà per fare una hit, volendo, ti basta anche veramente l'idea basilare. Ma l'hanno dimostrato in centinaia di produttori Daft Punk, gente che è arrivata al successo avendo nulla, ok, e in realtà qualche soldino potevo anche risparmiarlo. E l'altro è in festa.
1: Ma qualcun altro ha scritto alcol.
0: Vedi, io sì, anch'io. Pagare, ho pagato, ma anche offerto a cene, serate.
1: Ma perché tu sei proprio splendido. Tu vai a cena con gli amici e cioè magari usciamo, andiamo a far serata, sì, e paghi gin tonic a tutti. E ridendo e scherzando, il gin tonic costa magari 8 euro.
0: Che 8? Adesso costa 12.
1: Veramente, sì, io non bevo ginto. Io non bevo ginto. No, 12 euro.
3: Mi è in mente questa cosa.
0: Certo.
3: Mi sono preso 4 gin tonic al mio compleanno, ho speso 50 euro.
0: Sta morendo per questa cosa, De Biasi, dentro.
1: E infatti non mangia da 2 settimane per poter recuperare questi 50 euro di gin tonic.
0: Beh, ragazzi, se avete voglia di contribuire con i soldi che avete buttato voi, 333-2688-688, quindi soldi proprio scialacquati, che tornaste indietro direste: mamma mia, se li avessi in tasca oggi probabilmente salterebbe fuori una casa.

0: 90.
1: Giustamente. Mauro Picotto, amici, buongiorno. Questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme. Sì.
2: Sarebbe un 2000, sarebbe un millennium mix, ecco. Questo non è l'energia nuova.
0: I suoni del nuovo millennio su Radio Company.
2: Comunque volevo dirti,
1: c'era anche scritto,
2: c'era anche 2000. Scritto, esatto. Cioè, volevo dirti che ce l'avevi anche scritto davanti. Guarda,
1: non sono però Ale, ma queste cose non fare, non si fanno notare.
3: Ma sai, a volte
1: gaffe
3: sbagliano comunque.
2: Ciccio, invece di buttare via soldi in gin tonic, un paio di occhiali.
1: Poverino, buttare i soldi, erano solo 4 gin tonic. Amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme. Siamo partiti stamattina così chiacchierando a partire
2: sempre,
1: da G. Come sempre, a partire da Jake La Furia, che raccontava di aver veramente speso i milioni in carte Pokémon e cose dei Cavalieri dello Zodiaco, e da qui insomma, abbiamo iniziato a parlare di soldi scialacquati, cioè quando, soprattutto quando sei giovane, secondo me con i primi stipendi hai un po' questo desiderio, il principe di Blair. Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata capovolta sotto.
2: Scusate, prima mi sono dimenticato completamente di due cose importanti in cui ho scialacquato soldi. Una, allora, la prima non così tanto, ma abbastanza. Nell'epoca in cui c'erano i cellulari Nokia, prima che uscissero gli smartphone,
1: sì.
2: Ok? Tanti cellulari cambiati, tanti.
1: Io invece tanti soldi spesi in wallpaper.
2: Oddio, no, negli scritti. Davvero?
1: Sì,
2: negli sfondi.
1: Io mi compravo gli sfondi.
2: Mamma mia. E poi, ragazzi, sì, non vi dico la cifra perché potrei comprare tranquillamente un'automobile.
1: Non dirlo.
2: No, la cifra non
1: cosa
2: la dico, ma potrei tranquillamente comprarmi un'automobile con i soldi spesi in multe. Multe.
1: Ma comunque veramente sisma. Ecco, questa è una cosa che dovresti guardarti allo specchio e dire che sei scemo.
2: Sì, guarda, allora, sono d'accordo
1: tra
2: con
1: l'altro
2: te.
1: Tutte multe tutti i soldi dati al comune di Cittadella.
2: No,
1: la ridente.
2: No, figurati.
1: Tutto
2: anzi,
1: da tutta Italia.
2: No, in giro per il mondo. L'ultima volta ho fatto una serata a Cremona. Che bello, ragazzi, l'ho fatta a giugno a Cremona. E la multa è arrivata 3 giorni fa.
1: Okay, perché poi è brutto quando ti arrivano le multe perché pensi di averla scampata e invece poi ti
2: invece no, subito dopo le ferie, ragazzi.
1: Ma è un eccesso di velocità, vero? Ovviamente, sempre eccesso di velocità.
2: Eccesso di velocità, non di tanto in realtà, di un 10 km orari, quindi
1: sì,
2: non
1: sì,
2: di tanto.
1: Sì, sì.
2: Però devo dire che quello che ho preso dalla serata l'ho praticamente speso.
3: Che bello lavorare per niente.
1: Che bello lavorare schifo, per la passione.
4: Ci penso spesso se tornassi indietro. Ho comprato tanti dischi, tanti dischi. Qualcuno avrei potuto risparmiarmelo, però avevo proprio la fobia e facendo due conti una bella macchina l'avrei comprata.
2: Certo.
4: La compravo lo stesso, però tanti.
1: Anche vedi, sì. Adesso qualcuno scrive, ciao sommersi, io vabbè, alla veneranda età di 57 anni, antiscialacquo, ok? Scialacquo i soldi in cagatine che poi mi dimentico. Oh, io e te abbiamo lo stesso problema, ok? Poi dice, oppure giochi per i miei nipotini. Praticamente lavoro per quello. Allora, i giochi per i nipoti, così come i giochi per i figli, sono bellissimi perché tu glieli tipo come un zucchino. Io tipo quando esco fuori, che sono da sola e lei non c'è, le compro sempre qualcosina. E sai per quanto tempo lei guarda quella cosina che io le compro?
2: Zero.
3: Un secondo?
1: Ma mezzo secondo.
2: Io.
1: Lei fa tipo wow, dopo
2: io
1: un secondo,
2: ragazzi,
1: basta, mi interessa più.
2: Io non voglio.
1: Dammi il telecomando.
2: Io non voglio. Allora, a te non dico niente perché poi tanto. Perché poi mi dici. Ma non fare così, ma io sono contro. È un popular opinion, ragazzi. Sono contro regalare troppi giochi ai bambini. Perché effettivamente poi ho guardato sui miei nipotini. Quindi statistica
1: sì,
2: fatta proprio.
1: Certo.
2: Li buttano via. Preferisco
1: però
2: andare fuori
1: tu
2: a
1: non
2: giocare.
1: Sì, ma tu non puoi fermare i nonni.
2: Allora, ho fermato anche i miei, che sono i nonni dei miei nipotini.
1: Poveri. Ma glieli regaleranno in segreto.
2: No, no, perché hanno visto che alla fine sono finiti. Ragazzi, sacchi neri di quelli dell'immondizia, sì, alti in soffitta da mia sorella, finiti lì perché non li usano.
1: No, ma infatti, io su questo sono d'accordo. Guarda, no, ma la verità è che mi trovi d'accordo. È che molto spesso.
2: Che non ce la fai.
1: Molto spesso sì, cioè proprio ti viene da comprare quel cosino, però la verità è, io sono, allora, per esempio, una cosa che faccio io invece di comprarle giochi, sai cosa faccio io? Libretti. Le compro libretti.
2: Ah, carino anche quello.
1: Preferisco, perché lo preferisco, ma sono d'accordo con te sul fatto che comunque alla fine, cioè, intanto che guarda Bianca a 8 mesi è piena di giochi e alla fine, sai con cosa gioca? Col telecomando.
2: Ma no, certo.
1: Sai con cosa gioca? Con la mia pantofola.
2: L'affronto più bello è sempre quando io lo regalavo al mio primo nipotino e che era già ancora sul seggiolone, ok? E appena gli mettevi lì il gioco, cosa faceva? Spatapam per terra.
1: Vabbè,
2: ovviamente.
1: Ma questo è un passaggio normale, perché
2: certo,
1: per, misurano il tempo, lo spazio, il rumore, eccetera.
2: Ho capito,
1: quindi
2: non è una lezione di pedagogia,
1: non è che lo fanno perché gli fa schifo il tuo gioco.
2: Ma lo
1: capito?
2: So, ho capito, l'unica cosa che
1: però
2: tu vedi
1: poi gli
2: tuo
1: fa veramente schifo. Comunque gli fa schifo il tuo gioco. Se gli regali, certo, un telecomando, preferiscono il telecomando.
2: Ho capito, infatti poi giocano con le cavolate, camminano per terra, gattonano, fanno altro, non utilizzano i giocattoli.
1: Beh, Bianca sta ore e ore a guardare la gamba del divano.

0: Buongiorno ragazzi, io l'acquisto più folle, anche se l'ho acquistato al 50% di sconto, è stata una renna natalizia seduta, alta circa 1,50 m, con una circonferenza del sederone seduto di circa, credo, 70-80 centimetri, col cappottino a Babbo Natale, molto carina, ma l'ho usata, è talmente ingombrante che l'ho usata forse certo, due volte, perché sinceramente non so proprio dove metterla, è il problema. E quindi è finita in garage.
1: Ottima idea.
2: Poi, perché poi spostarla, ragazzi, mica è facile poi una cosa del genere, è molto molto grande, capito? Come fai? Vabbè, 3332688688 per le cose che avete acquistato così, proprio veramente dove avete scialacquato soldi, ci sentiamo tra poco. Radio.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Case Persuades, Miley qui su Radio Company, ora esatta. Anche se il ritardo incombe sulle nostre teste.
1: Ma se noi siamo sempre in ritardo, ad una certa è l'orario che si sposta e quindi siamo in orario?
0: No. Siamo comunque in ritardo.
1: Ah. Le 7 e 5 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Siamo talmente in ritardo che mettiamo la sigla 2 per.
1: Ma.
0: Sì. La raddoppiamo come i vocali quando hai fretta di ascoltare qualcuno.
1: Oh no.

0: ragazzi, ma
1: buongiorno.
0: È vero o non è vero che i messaggi vocali ascoltati a 1.5x o a 2x fanno sempre sentire la persona come se fosse incazzata? Fateci
1: sì,
0: caso.
1: Sì, spesso, spesso.
0: Allora, se tu lo metti a 1x.
1: Un chipmunk incazzato, un chipmunk.
0: Se tu metti un vocale a 1x, la persona parla, sta parlando tranquillamente senza dirti niente di che. Se lo metti a 1.5x o 2x, sembra che ce l'abbia con te.
1: Sì, perché ciao, come stai? Tutto bene? Guarda, oggi veramente sono super full. E poi, ciao, come va? Tutto bene? No, veramente, io guarda, oggi sono super full perché
0: diventa fastidioso. Ecco perché bisogna riascoltare, tornare indietro a riascoltare i messaggi a 1x. Senti la
1: va
0: base.
1: Bene, puoi anche rallentarla. Ale, buongiorno, questa è la family. Scusate, io continuo a non essere d'accordo, ma ormai è andata. Buongiorno, questa è la family, buon martedì. Carlotta, Enrico Sisma e Reggio Sociale De Biasi. Senti qua, allora, l'altro giorno stavo come sempre, stavo scrollando e una influencer che io seguo, che è molto simpatica, è molto carina, lei si chiama Alice Lycaudry. Sicuramente tu non la conoscerai perché fa principalmente robe di make-up, faceva, adesso non le fa più, adesso non so cosa faccia. Comunque parlava dei suoi vicini di casa e raccontava di questa vicenda che le ha impegnato tutto il weekend. Sostanzialmente lei vive con due piani sopra di lei, ok? Lei ha un terrazzo, ma a Milano ha altri due piani sopra di lei, almeno altri due piani sopra di lei. Ad un certo punto lei dice: io mi trovo spesso il balcone bagnato, okay. Tanto che se io stendo i panni, cosa che d'estate insomma ci sta che tu faccia fuori, soprattutto se hai un appartamento piccolo, certo. Capita molto spesso che d'estate stendo i panni e dopo un po' me li ritrovo completamente zuppi d'acqua. Al che ad un certo punto io, vedendo gocciolare dal piano di sopra, sono andata dalla signora del piano di sopra, ho bussato e le ho detto: signora, dal suo balcone sta scendendo acqua. La signora però le ha detto: non sono io, vieni a vedere. Sono andate entrambe in balcone e si sono rese conto, cioè nel senso si hanno visto entrambe che non era quella signora lì, ma era quella del piano di sopra ancora. Il problema qual è? Che a questo punto questa ragazza, questa influencer, è andata dalla signora ancora del piano di sopra e per bussare, per chiederle cortesemente di smettere di bagnare i balconi degli altri, ma questa signora non le ha mai aperto.
0: Aia.
1: Tanto che nel palazzo le ha dovuto dare una lettera, contattare l'amministratore di condominio, perché questa signora non apre a nessuno. Però qual è il problema? Che lei diceva, ad un certo punto lei puliva il suo balcone con l'idropulitrice,
0: certo.
1: E tutta l'acqua che scendeva, tra l'altro acqua sporca, scendeva sui nostri balconi e sui nostri panni. Allora ragazzi, da lì ovviamente la questione, io ho vissuto tanti anni in condominio e mi ritengo non fortunata, ma di più, perché non mi è mai capitato di avere a che fare. Sì, vabbè, ci può stare. Io l'unica cosa che mi dava fastidio, se ve lo ricordate perché ne abbiamo parlato, è stata che c'era una persona, uno dei condomini che parcheggiava sempre nel posto dei disabili. E questo mi dava molto fastidio,
0: certo.
1: Perché non ha senso che tu la metta nel posto dei disabili solamente perché non trovi posto. Però a parte questo, devo dire che sono sempre stata fortunata. Non so voi se vi è mai capitato di trovarvi una situazione simile con un vicino sopra o sotto che creava così tanto disagio.
0: Faccio un appunto per dire che molto probabilmente, però attenzione, perché adesso io non la vicenda l'ho capita molto bene, ma c'è una cosa da dire.

0: Ma se tipo tu punti il muretto e quindi l'acqua va mezza sul muro e mezza fuori, va giù.
1: Teoricamente sì, ma non dovrebbe comunque scendere dell'acqua nel...
0: ci può stare,
1: però vabbè, in ogni caso maleducazione, soprattutto non aprire, perché nel caso tu ti giustifichi e dici: ragazzi, scusate, sto più attento, la prossima volta non lo faccio.
0: Ma è evidente che alla signora non gliene frega veramente un cavolo di niente.
1: E quindi, ragazzi, vi è mai capitata una situazione del genere dove i vicini di casa hanno combinato qualcosa per poi tra l'altro non palesarsi nemmeno, o comunque dopo si deve andare tipo avvocati? Cioè, devi
0: mandare vicini di casa che ti viene voglia veramente di cambiare casa,
1: certo.
0: Cioè, a quel punto che ti viene proprio il nervoso, cosa vuoi farci? Niente.
1: Preparati, De Biasi, preparati, tu che stai andando ad abitare nella casa nuova. Preparati, secondo me, guarda,
2: vieni
1: conosciuti.
2: Fantastici.
1: Guarda, parte sempre che sono fantastici.
0: Beh, no, guarda, allora io devo dire che mi bacio le mani perché ho dei vicini di casa top.
1: Io
0: top.
1: Io uguale, lo sapete, vi ho raccontato, abbiamo fatto di quelle grigliate in COVID che non vi dico.
0: Ah, beh, forse sì.
1: È una meraviglia, veramente
0: dai.
1: Una meraviglia.
0: 3332688688, quindi vicini di casa da incubo.

0: su Radio Company, questa è la Family. Oh raga, comunque io la gente
1: prima di lanciare il disco, sì. Possiamo leggere questo
0: ma
1: messaggio?
0: Ma certo, volevo farlo io, ma leggilo tu.
1: Sicuro?
0: Sì.
1: Vado?
0: Vai.
1: Abito in casa singola. Una mia vicina di casa giusto ieri mi ha mandato un vocale perché sentiva rumori nella mia terrazza a 20 metri da casa sua e ha ipotizzato ci fossero topi. Ha passato la giornata a tirare sassi in casa mia. Spoiler, erano le tartarughe.
0: Ma adesso tu non può prendere e tirare sassi a casa di un altro perché pensa che ci siano i topi. Io e Carlotta, quando abbiamo letto il messaggio, abbiamo detto: ma questo non può essere vero. Cioè, io lo so che ci sono c'è di peggio, ma questa è una cosa che secondo me va proprio al di fuori di ogni logica mentale. Ma come fai a tirare sassi a casa di un altro? Scusa.
1: Secondo me ha tutto senso fino appunto alla parte dei sassi.
0: Certo.
1: Cioè, nel senso, la mia vicina sentiva dei rumori, mi ha mandato un vocale perché pensava ci fossero i topi. Nulla di strano, perché uno dice: ciao, guarda che sento dei rumori. Non vorrei che ci fossero topi. Vabbè, fammi sapere. Ciao. Punto.
0: Biasi.
1: No, che poi tiri sassi. Ma che problemi hai?
0: Sei pronto a ricevere sassi nel tuo terrazzo?
2: A casa tua? No.
1: Ma Ale non ha un terrazzo. Ale ha tipo 100.000 metri quadri di giardino.
0: Sì, ma che gliene frega a lui? È una casa singola in mezzo ai campi. Gliene frega.
2: Ma due terrazzi comunque.
0: Facciamo così, guarda, scegliamo un disco da cantare ad alta voce che non mi innervosisca, Dai, 333-2688-688, potete decidere un disco da cantare ad alta voce. Se volete lanciare sassi in casa di De Biasi, poi vi daremo l'indirizzo. In ogni caso,
1: con la scusa dei topi,
0: certo,
1: guarda.
0: Potete votare tra 1 o 2. La canzone numero 1 è questa.
1: Canzone numero 2 invece è questa. Oh, 3332688688, quindi per

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Che ridere, scusatemi. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
1: Ah,
0: buongiorno.
1: Eclipse of the Heart, sì.
0: No, ma è Total o è solo Eclipse? Ragazzi, scusatemi, però se nessuno mi risponde. Buongiorno, come state? Tutto bene? Questa è la Family, dalle 6.30 fino alle 9 del mattino. Carlotta, Ricosisma e Regia Sciale, De Biasi, nel fuori onda succedono cose, vedi? Aspetta.
1: Te l'ho detto, è Total Eclipse.
0: È Total Eclipse.
1: Sì!
0: Non so perché io ero convinta fosse solo Eclipse of the Heart.
1: Scusate,
0: però vabbè.
1: Nel fuori onda ce l'ha chiesto 10 volte. È Total?
0: Sì, perché devi sapere questa cosa. Alessandro mi fa. Ok, ti metto in onda, va bene? Io. Sì, Ale, scusami, è Total Eclipse
2: Carlotta,
0: of the Heart of the Eclipse.
2: Ma non vorrei dirti questa cosa a 5 anch'io. Secondi dalla canzone.
1: E comunque io e Ale continuiamo a dirti sì.
0: Mamma mia, ma come siete? Oh, però veramente state invecchiando, posso dire,
1: posso
0: è male.
1: Posso dire,
0: state
1: Carlotta,
0: invecchiando male.
1: Mi rendo conto che se hai avuto degli ottimi vicini, probabilmente la rompipalle eri tu.
0: Beh, guarda, nulla di strano, nulla di strano. Stiamo parlando di vicini di casa, perché insomma raccontavo di questa ragazza che nei social raccontava di questa vicina di casa, la signora di due piani sopra di lei, che lava il terrazzo da bere le piante, usa l'idropulitrice, non interessandosi di chi sta sotto di lei, perciò bagnando, inzuppando i vestiti, i panni e le varie eventuali di chi sta sotto di lei. Quindi da lì vi abbiamo chiesto i vostri vicini di casa da incubo, però.
3: Ciao ragazzi, se toccate il tasto vicini di casa, guardate, io ho la mia dirimpettaia che lascia sistematicamente fuori dalla sua porta d'ingresso le immondizie, perché altrimenti non si ricorda di portarle giù. L'abbiamo segnalato varie volte, ma niente, sistematicamente carta, plastica, umido. Questa persona lascia le immondizie davanti allo zerbino, così io quando torno a casa mi sento gli odori e mi vedo i risultati della maleducazione generale.
1: Sì, non è per niente educato. No,
0: ma ragazzi,
1: ma tra l'altro
0: un condominio.
1: Poi che, allora, dopo che te l'hanno segnalato, perché continui? Vuol dire proprio fregarsene.
0: Sì, ma ora ti faccio una domanda. Allora, questo è assolutamente negativo, cioè nel senso che tu usi uno spazio comune per i fattacci tuoi, tipo mettere la spazzatura, che poi te la dimentichi, mettila davanti la porta di casa tua, ma non fuori, dentro, non è la stessa cosa.
1: Sì.
0: Ma ti faccio una domanda: hai presente che in alcuni condomini qualcuno davanti la sua porta addobba, ok? Mette quadri, mette piante,
1: sì, okay.
0: Mette tavolini. Ora, questa cosa qui a voi darebbe fastidio oppure no? Cioè, è vero che magari lo fai per abbellire l'ingresso di casa tua, però è anche vero che è uno spazio comune, magari a chi sta di fronte a casa tua non gli piace.
1: Allora io sono abbastanza,
0: tu sei anch'io sono abbastanza
1: molto tollerante.
0: Sì,
1: molto
0: anch'io
1: tollerante,
0: ti dico.
1: Sì, sì, non sono così. Poi io sono anche dell'idea che bisogna stare attenti a quanto si rompe le scatole, cioè bisogna vedere per cose e cose. Ovviamente se un vicino è maleducato, si comporta male, fa delle cose, fa casino fino alle 4 di notte o cose del genere, è chiaro che lì lo segnali. Altre cose bisogna tollerarle, perché se no secondo me parte l'escalation, dove comincia uno, poi comincia l'altro a rompere le scatole,
0: sì,
1: a te,
0: vabbè,
1: allora
0: poi
1: non è più
0: guerra.
1: Finita, capito? È la guerra.
4: I
1: poi
4: miei
1: vai.
4: Vicini di casa da incubo fanno a gara il sabato mattina e la domenica mattina per tagliare l'erba, manco fosse il circuito di Misano.
1: La mattina, sì, certo. Che bello. Poi
5: a noi è capitato, appunto, abitare il condominio, noi sotto una stabilia sopra, circa 4 anni fa, una famiglia anche molto giovane, un bambino e due San Bernardo in casa. Un San Bernardo di sicuro e un altro cane di taglia media, insomma, spessissimo ci trovavamo noi la pipì dei cani sul poggiolo nostro,
1: no.
5: O la pipì dei cani o il materassino per la pipì della notte che appunto cadeva giù. Noi sono andato su più di qualche volta e lui mi ha risposto: non è colpa nostra, sì, i poggioli hanno la pendenza verso l'esterno.
1: Sì, però vabbè, anche lì bisogna stare attenti, dipende da come è fatto il condominio. Poi c'è chi scrive: io abito in un appartamento al primo piano, quello sotto di me per qualsiasi cosa batte nel soffitto, suona il campanello e poi si rifugia dentro. Perché poi ci sono quelli, sì, sono come quelli che hai presente a 15 anni che c'era il ragazzo che andava a far la rissa ma poi si, cioè dava il calcio ma poi si nascondeva. Sì, cioè, se lanci il sasso, me la scondi la mano.
0: Lì mi devi affrontare. Mi devi affrontare e dirmi: devi dire a tua figlia di 4 anni di fare più piano. Cosa?
2: Vabbè, adesso.
0: No, anche perché la figlia di 4 anni, ma cosa vuoi che gliene freghi del vicino di casa? Ma scusami,
1: certo,
0: sai.
1: Ma no, certo. Ma poi però si devono affrontare, capisco che non sia facile tante volte, perché dipende con chi hai a che fare. Comunque 333 2688 688, quindi per vicini da incubo.

0: Lisa con Mon Amour qui su Radio Company, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Stiamo parlando di vicini da incubo, ma adesso piccola pausa e torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: Noi siamo la Family, noi siamo la Family. Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
5: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
6: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi. Occhio.
8: Anzi, orecchio.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: viajando por el mundo. Buongiorno amici, adesso come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Amici della Riete, si parte con voi. Le spese aiuto sono tante, tantissime, però niente paura, non vi disperate, perché insomma una volta smazzate, ecco, a un certo punto finiranno. Prendetela come un momento un po' per reinventarvi e se potete a questo punto mettete in pausa i vostri progetti. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
3: Ragazzi, le gozzole!
0: Toro, l'amore è oggi è un po' come la pizza, a volte serve un po' di peperoncino per dargli quel tocco in più. Chiedete al vostro partner di mettere più pepe nella vostra relazione. Se siete single, invece, insomma, fate quello che vi pare. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.
3: Evviva i tori!
0: Gemelli, siete più stanchi del solito. Mercurio fa un po' i capricci, però voi tenete duro, mi raccomando, cercate di non fare troppe cose insieme perché potreste pentirvene. Sfigometro meno 13. Rotometro 10%.
4: Sei il top di gamma.
0: Cancro, voi siete molto orgogliosi, oggi però vi tocca ascoltare gli altri, quindi a questo punto forse dovete rivedere qualche vostro atteggiamento. Sfigometro meno 16, rotometro 62%.
5: Il troppo stroppia sempre e comunque.
0: Leone, relax ragazzi, le cose andranno come devono andare, inutile incaponirsi su alcune cose, siate un po' cauti, le vostre scelte possono anche mandare in crisi la vostra squadra, quindi se potete mi raccomando pensateci bene, contate fino a 10. Sfigometro meno 17, rotometro 80%.
6: Grande pioggia, vento, la nostra giornata cominciò.
0: E poi Vergine e Mercurio nel mix. Cercate di non fare gli esagerati, di non scialacquare i vostri soldi, non fate finta di non essere milionari, ecco. Però se potete cercate di rinnovarvi. In qualsiasi cosa, può essere l'outfit, può essere il capello, può essere un modo di pensare, può essere l'auto, la casa, il fidanzato. Rinnovatevi, amici della Vergine. Sfigometro meno 17, rotometro 68%.
3: Sono Byron, ma in realtà io mi chiamo Brian.

0: lancia, è il vostro turno. Voi avete sperato a zero ultimamente, ma è forse arrivato il momento di aspettare una risposta. Cercate di non cadere nelle trappole di chi vi sta intorno. Marte comunque vi dice di non agitare troppo le acque. Sfigometro meno 16 e rotometro 63%.
1: Tu hai sempre ragione, Carlotta.
0: Sempre. Scorpione, l'opposizione di Giove fa un po' di caos. Tenete la calma, fatevi scivolare le preoccupazioni come, insomma, di dosso, come fa spesso De Biasi. Via, tutto, tutto via di dosso. E fate chiarezza più che altro sui dettagli. Sfigometro meno 14, rotometro 38%.
2: Ciao, sono Franco.
0: Grande Franco, Sagittario, Mercurio fa un po' il bulletto con voi, eh? Aspettate che siano gli altri a tirarvi fuori dai guai. Le prospettive professionali poi stanno arrivando. Spigometro meno 18, rotometro 78%.
3: Non ce la faccio più.
0: Capricorno, nuovi amori in vista, non aspettateli, magari andategli incontro, magari fate quel passetto in avanti e non rimandate le decisioni importanti, mi raccomando. Spigometro meno 19, rotometro 95%.
4: Fenomenale.
0: Acquario, voi siete coraggiosi, soprattutto sul lavoro. Devo dire che nonostante le tensioni andate avanti come treni, molto molto bravi. Avete dei progetti che potrebbero essere un po' cappati per aria, ma voi avanti, dritti, come dicevo, come treni. Sfigometro meno 17, rotometro 82%.
5: Dai che permaloso!
0: E poi Pesci, Sole e Mercurio si scontrano, contratti da rivedere, progetti da riprogrammare, potenziate l'azione se potete. Sfigometro meno 15 e rotometro 43%.
3: Sei il top di gamma.
6: Ma chi allora, De Biasi, è il top di gamma?
0: La family. Questa è a libera interpretazione, un po' chi capita.
6: La sparo, Gemelli.
0: Aspetta che non me lo ricordo più, eh.
2: La spari.
6: L'ho sparata davvero. Dai. Non ho guardato.
0: Comunque Gemelli no, Gemelli
6: okay,
0: no.
6: Vedi?
2: Leone.
0: Aspetta che non me lo ricordo.
6: Ma porca miseria,
0: no, non è Leone, no,
2: Capricorno.
0: Non è Leone. No.
2: Scorpione.
0: No.
2: Sagittario.
0: No.
2: Pesci.
0: No.
2: Acquario.
0: No.
2: Ariete.
0: Toro. Ha ragione Sisma. De Biasi, anche tu. Cioè, le hai dette tutte. Tutte le hai dette. Ti mancava solo, non lo so.
6: Ale. Ma te la senti fare una promessa a tutta la radio qui, per mezzo milione di ascoltatori che stanno ascoltando?
2: Non lo so.
0: Ma che mezzo? Ma diciamolo! Uno che
6: sì,
0: ascolta la family.
6: Un milione, esatto. Senti, quando hai fatto casa, ci inviti per questa dannata pizza oppure no?
0: Ma poi minimo. Non devi fare. Aspetta, scusami, non devi fare neanche come i Pischelli che invitano tutti gli ascoltatori.
6: Sì,
0: ti basta, invita noi tre, noi due.
6: Sì, sì.
2: Beh, il minimo.
6: Noi
2: ragazzi.
6: Tre, invita anche se stesso. A De Biasi, esatto. Vieni pure tu. Va bene, comunque, mi raccomando, adesso l'hai promesso, prometti?
2: Prometto.
6: Vediamo,
0: prometto.
6: Per voi. Carlotta, vediamo entro quando, se nel 2034 o 35. Nel frattempo, amici e amiche, sulle note di questo Tengo c'è il disco Alza Volume di oggi.
7: Ora, alza il volume.

0: Sono Europe con The Final Countdown qui su Radio Company, disco alza volume di oggi.
1: Noi siamo la family, noi siamo la family.
2: Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: questa è Dracula alle 8 e 5 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta

0: Su Radio Company nella Family è arrivato il momento di giocare con il Cantachi e con noi al telefono c'è Samantha da Padova. Ciao Samantha, buongiorno, ciao. E benvenuta.
1: Ciao ragazzi.
2: Come va?
1: Tutto bene, grazie. Bene.
0: Che fai? Dove sei, Samantha?
1: Ho appena portato a scuola i miei ragazzi.
0: Ok, adesso vai a... Sì, scusa Sisma, no, volevi chiedere l'età?
2: Quanti anni hanno, come si chiamano? Che magari li salutiamo, poi magari si riascoltano la mamma che potrebbe vincere il Cantachi, chi lo sa?
1: Speriamo. Mattia 11 anni e Greta 7.
2: Allora, okay. Mattia e Greta... sappiamo già che stanno facendo un in bocca al lupo, anche se lo faranno a posteriori.
0: Sì, dalla scuola. Ma e Samantha, adesso che li hai lasciati a scuola, che cosa fai? Quali sono i tuoi programmi per la giornata?
1: Vado a fare compere per la scuola.
2: Per loro, ovviamente.
0: Che non finiscono mai, a quanto pare, perché anche a scuola iniziata poi alla fine devi sempre comprare qualcosa.
1: Esatto.
2: Va bene, allora Samantha, tu sai come funziona questo gioco?
1: Sì, certo.
2: Ok, allora direi che possiamo mettere la sigla. Ti ricordo che hai 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, hai un minuto di tempo, se sbagli si torna da capo. Va bene?
1: Va bene.
2: Sigla! Samantha, al mio 3, sei pronta?
1: Pronta.
2: 1, 2, 3. Girasole, Giorgia o Elisa?
1: Giorgia.
2: Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
1: Tiziano Ferro.
2: Only Girl, Rihanna o Katy Perry?
1: Katy Perry.
2: No, Girasole, Giorgia o Elisa?
1: Giorgia.
2: Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
1: Tiziano Ferro.
2: Only Girl, Rihanna o Katy Perry?
1: Rihanna.
2: Clocks, Coldplay o U2?
1: U2.
2: No, Girasole, Giorgia o Elisa?
1: Giorgia.
2: Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
1: Tiziano Ferro.
2: Only Girl, Rihanna, Katy Perry?
1: Rihanna.
2: Clocks, Coldplay o U2?
1: Coldplay.
2: By the Way, Green Day o Red Hot Chili Peppers?
1: Red Hot Chili Peppers.
2: Nera, Irama, Ultimo?
1: Irama.
2: Completamente, The Giornalisti, Pinguini Tattici Nucleari?
1: The Giornalisti.
2: Viceversa, Francesco Gabbani o Neck?
1: Gabbani.
2: Sì! Gliela diamo buona perché
0: ma
2: giustamente...
0: Ma certo. Sì, dai, facciamo che sia che sul gong,
2: Samantha,
0: sul gong.
2: Ci hai fatto sudare, però, brava. Ti porti a casa la Company Bag.
1: Grazie.
2: Finalmente, Samantha.
0: Giustamente, Samantha sta andando a fare le compere... Ah, le compre per i suoi figli, una cosa per lei se la potrà tenere,
2: certo.
0: La Company Bag.
2: È tutta tua, ti mandiamo un abbraccio, brava Samantha, ciao!
1: Grazie, ciao!
0: Ciao Samantha!

0: Showman qui su Radio Company, amici, buongiorno. La Family con Vittorio De Ferro, adesso presente con noi. Buongiorno, come va?
1: Buongiorno Vittorio.
2: Ciao Family, tutto bene, voi?
0: Bene. Molto
1: noi bene,
0: bene,
1: grazie. Sì, sì, sì. Chi c'è con te oggi?
2: Nikos Trebi Meteo. Nikos Chiudetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos, eccolo.
1: Ciao Nikos,
3: ciao, buona
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Buongiorno.
2: Allora, caro Nikos, mi par di capire che ci sia un po' di cambiamento in arrivo, no?
3: Sì, sì, sì, è vero. Nella giornata di giovedì. E intanto oggi e domani due giornate qui al centro d'Italia anticicloniche di stabilità, quindi sole, c'è qualche nuvola questa mattina a ridosso delle prealpi, però insomma situazione generalmente stabile durante il pomeriggio con tempo ampiamente soleggiato, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto sul nord-est e le temperature sono da fine estate, addirittura sono un pochettino nuovamente superiori alla norma, però insomma ormai sono temperature settembrine con valori anche oggi prossimi ai 30 gradi, quindi un po' come ieri, massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi, non solo sul Veneto ma ovviamente anche regioni limitrofe. E poi cambia tutto nel corso di giovedì, perché arriva aria più fresca oceanica, già domani sera dei temporali si formeranno al nord-ovest sulla Lombardia e questi temporali nel corso di giovedì raggiungeranno anche il Triveneto e non solo il Triveneto, ovviamente anche l'Emilia Romagna, quindi insomma un po' tutto il nord nel corso di giovedì vedrà una spiccata variabilità e qualche precipitazione temporalesca anche di forte intensità. E tra l'altro arriva aria più fresca, i venti ruoteranno di nuovo di bore di grecale, quindi temperature in vista di giovedì e venerdì nuovamente sotto i 25 gradi, quindi saranno due giornate fresche. Per concludere il weekend che vedrà poi il ritorno di nuovo dell'anticiclone, quindi è una pausa instabile breve di questa metà settimana, perché sabato e domenica sì, ad ora insomma sembra confermato di nuovo il ritorno del sole con temperature di nuovo in ripresa.
2: Insomma, autunno che fa il suo lavoro, caro Nikos.
3: Direi di sì, stiamo andando velocemente sì, verso sì, la sì, nuova stagione che è imminente.
0: Perfetto, grazie, grazie Nikos, buon lavoro.
1: Ciao Nikos,
3: ciao,
1: grazie
3: ciao,
1: mille.
3: Ciao, ciao, ciao. Spot.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Alessandro,
1: guarda, sei veramente io lo sapevamo. Tra l'altro, Angelina Vango e Marco Mengoni, oh raga, comunque canzone dell'estate alla fine decretata.
0: Bella.
1: La canzone, sì, sopra a al mio paese.
0: Al mio paese.
1: Sì, anche Partenope, perché devo dire che alla fine, beh, è una bellissima canzone questa, chiaramente. Sembra di ritornare un po' al vecchio stile, quello un po', hai capito, classico, pop.
0: Guarda,
1: classico,
0: a me
1: bello.
0: Devo dire, Mengoni e Angelina Mango mi piacciono molto, ma per me i The Colors, ragazzi, rimangono imbattibili.
1: Beh, loro
0: come i Pinguini Tattici in un clip nucleare con Sorry se lo sento. Certo.
1: Va bene, però molto bello. La cosa più bella è tra l'altro che tu non riesca a riuscire ad entrare normalmente in questa canzone.
0: Mamma mia, che incubo!
1: Che tu De Biagi sei veramente uno
0: sì.
1: Però,
0: stiamo parlando, ragazzi, di vicini di casa. Posso andare avanti? Stiamo parlando di vicini di casa, no? Perché abbiamo un sacco di messaggi, allora tanto vale ascoltarli tutti. Vicini di casa da incubo, sentiamo.
2: Io ho una vicina di casa, anzi due, che praticamente tutta quest'estate, siccome non ho ancora capito che lavoro facciano né una né l'altra, loro la mattina si alzano tipo alle 11, 10 e mezza, 11 più o meno, e la sera vanno avanti fino a tardi a far casino, ridere, scherzare fuori in giardino. E il problema è che hanno il loro giardino proprio sotto la finestra di camera. D'estate dormi con le finestre aperte e alle 3 di mattina senti ste qua che fanno casino, e tu alla mattina alle 6 ti devi alzare, sono la sveglia per andare a lavorare. Sì. Quindi è bellissimo.
1: È bellissimo.
0: È l'unica cosa che puoi fare se non puoi combatterli, unisciti a loro.
3: Ciao Family, io sopra di me avevo una coppia che solitamente il martedì si esprimevano in tutto il loro calore.
0: Il martedì?
3: Soprattutto lei. Quando sentivi lui, allora capivi, ok, sono arrivati alla fine. Ciao, buona giornata.
1: È vero, perché è giusto, quando senti lui poi alla fine...
0: Dici è fatta,
4: finita. Io sono la brutta vicina di casa, non più scatole. I miei cani sono tirati via da situazioni assurde, ma sono i tre porcellini. Per fortuna vivo in una mezza bifamiliare. Ho dei vicini di casa che spesso si lamentano, però sono brave persone, tutto sommato ancora mi tollerano. Quindi viva i vicini di casa buoni, perché noi siamo tremendi.
1: Mentre io volevo salutare Alice che allora dice: io abito in un condominio e il vicino del piano sotto si lamenta perché accendevo la lavatrice tardi. Abbiamo smesso per quieto vivere. Ora la signora che abita sotto di lui la accende tardi e continua a dare la colpa a noi. Però allora, uno, c'è da capire tardi che cosa vuol dire. Però Alice, mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che anch'io, che abito in un posto dove comunque ho dei vicini di casa, la lavatrice tendo ad accenderla fino a una certa ora, dopodiché basta, perché so che la centrifuga, specialmente ad alte velocità, fa casino, ragazzi, fa casino.
0: Diciamo che se poi uno lavora tutto il giorno e non ha il tempo durante il giorno di fare questo genere di mestieri, la cosa positiva è che molte lavatrici hanno il ciclo ritardato, no?
1: Sì,
0: quindi tu puoi, lo puoi programmare, e invece che farla andare alle 10 di sera perché per un motivo o per un altro sei tornata a casa a quest'ora, magari la fai andare il giorno dopo alle 8 e mezza.
1: Esatto.
0: Un esempio.
1: Messaggi vocali, aspettiamo i vostri vicini da incubo.
0: Basta il tempo di fiori. Adesso ha finito?

0: One, I Need a Sign, Show Me Love su Radio Company nella Family. Piccola pausa, torniamo tra poco con Viviana per salutarci.
1: Noi siamo la Family, noi siamo la Family.
2: Spot. C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama su Radio Company.
2: Un successo del passato
1: e uno del presente insieme
2: per una grande emozione.

0: canterei è vero, ho perso il mio dinero più che il mio sentiero, perché
1: sì, penso, è vero,
2: non tengo dinero,
0: non tengo dinero proprio,
2: perché hai fatto la bella vita,
0: guarda Vivi,
1: tu no, tu ti multe proprio. No Viviana, lui ha speso tutto in multe,
0: è vero.
2: Ma veramente,
0: io sono un multarolo.
3: Ah però, e ora come si
1: vabbè
3: fa?
1: Amici, noi ci salutiamo, vi lasciamo con Viviana in Company Mattinee, torniamo domani puntuali dalle 6:30. Le 9 un minuto, ciao!
4: Radio Company Time.
0: Ciao domani!
5: Breaking news. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza, l'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento, la riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura, critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo.

Caserta. Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

The Weeknd, I Feel It Coming su Radio Company. Buon martedì mattina, io sono Viviana. Allora, Matti del Mattine, c'è Davide da Trieste che scrive: con Radio Company prendo la multa per eccesso di felicità. Beh, dai, allora questa sì che è una multa che vale la pena prendere. Poi, per quanto riguarda la sigla di oggi, la nuova sigla del Company Mattine, Vivi, prova la sigla con Lady Oscar. Dici di ritentare? Vabbè, tra un po' magari proviamo a fare qualcosa. Vediamo cos'è. Ma perché non vi è piaciuta? Io non capisco. C'è chi preferiva quella di ieri, chi quella di oggi. Ci saranno altre sorprese, allora. Ogni giorno ne tentiamo una per tutta la settimana. A proposito di tentativi, ragazzi, parliamo di concerti, perché ieri finalmente gli Oasis hanno cacciato le date ufficiali di Roma, il 29 e il 30 luglio. Scusate se sono un po' monotematica in questo periodo, però c'è da dire che un sacco di persone già stanno impazzendo per capire che cosa bisogna fare per comprare questi biglietti, per andarli a vedere. Cioè, un tempo noi andavamo al negozio in cui vendevano i biglietti e ci mettevamo in fila. Oh, ecco, così uno si metteva in fila pazientemente 2-3 ore, magari si accampava la mattina, però a una certa i biglietti li riusciva a comprare. Adesso è un macello. Io ci ho provato a fare tutta la trafila ed è solo una piccola parte. Praticamente dobbiamo andare sul sito ufficiale degli Oasis, registrarci con la nostra mail, che poi dovrà essere associata a Ticketmaster, se già non lo è. Seguitemi, no, perché veramente è complicato. Tu fai tutta la registrazione con i tuoi dati, devi anche rispondere a un quiz. C'è anche una domanda a un certo punto sul gruppo, quindi dici: oddio, speriamo di ricordarmelo, speriamo di... vabbè, che hai Google, però insomma, se sbagli già sei cassato. Cioè, già, guarda, non sei abbastanza fan, anche perché è una domanda molto facile. Quindi tu ti registri e poi a un certo punto, questo entro il 17 settembre, quindi abbiamo 2 giorni di tempo. A quel punto devi sperare che nei prossimi giorni, nei giorni successivi, ti arrivi un codice grazie al quale tu puoi, nei giorni poi e nelle ore che ti dicono loro, provare ad acquistare i biglietti. Ma il codice non significa che tu li acquisterai, questi biglietti, perché chiaramente dipende dalla tua velocità, da quanto sei veloce con il mouse. Nel momento in cui li comprerai, poi uno si chiede anche a che prezzo, perché figuriamoci, e a quel punto forse ce l'hai fatta e vai. Ragazzi, è uno sport estremo, c'è ironia sul web che proprio si spreca, c'è chi sta facendo già tipo flessioni o sta allenando comunque le mani per poter essere velocissimo. Ci sono meme di fan disperati che passano la notte a studiare la discografia degli Oasis, manco fosse l'esame di maturità. Ragazzi, cioè, io ci ho provato ma sono già stanca, ve lo dico.

0: Pausa Magnetic su Radio Company. Allora, c'è chi scrive: buon martedì Viviana, assurdo, per acquistare un biglietto per andare a vedere un cantante, un gruppo, devi essere flash, ti fanno mille domande e poi devi pure pagare. Non vi ho detto tra l'altro che nella registrazione per provare a acquistare i biglietti degli Oasis ti mettono anche tre città che tu devi scegliere, devi dare la preferenza, quindi io ovviamente ho messo come prima Roma, poi ho messo Parigi e Manchester, ma saranno loro nel caso in cui tu riesci a ricevere il codice, nel caso in cui tu sia uno dei super fortunati che ha il codice, sono loro a decidere in quale città tu andrai a vederli e per quale città potrai acquistare i biglietti, sempre se ci riesci, perché avere il codice non ti dà automaticamente diritto al biglietto. C'è chi sta ironizzando su questo dicendo: vabbè, vista tutta sta tempistica così lunga, gli Oasis faranno in tempo a litigare, lasciarsi di nuovo prima che riusciremo a raggiungere la schermata di pagamento. Mi sa che non hanno tutti i torti.
1: Buongiorno Viviana.
0: Ciao.
1: Scusami, però sì, voci di corridoio mi hanno detto che tu in pratica sei romana.
0: No, non
1: dico,
0: si capiva
1: io,
0: infatti.
1: Chiudete queste porte in sto corridoio.
0: Dici, dobbiamo sbarrare. Sbarriamo la capitale. Buon martedì Viviana. È assurdo che per acquistare un biglietto succeda questo. Viviana, non ti sembra ridicolo tutto ciò? Mai nella vita, ma per nessuno. Poi tutti quei dati immagazzinati, ma dove vanno a finire? Ma anche no, ci dice Chiara. Quindi tu ti stai levando dalla lotta, ti levi dalla guerra per i biglietti degli Oasis. Per chi, c'è qualche artista per cui fareste tutta questa trafila? Ragazzi, è tostissima, sto giro è veramente tosta. Voci di corridoio dicono che forse faranno anche due date a San Siro, a Milano. Beh, a questo punto speriamo, perché la situazione è tragica.
2: Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia, e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. Vamos.

0: Arie Grande su Radio Company. Stiamo ironizzando, stiamo un po' scherzando, ma neanche troppo, ci rode anche un po' per il fatto che acquistare i biglietti di alcuni concerti sta diventando una prova di forza. Sembra Giochi senza frontiere. Allora devi fare prima 18 flessioni, poi devi correre, fare uno scivolo, un'arrampicata. Hai il codice, quel codice ti permette di partecipare all'estrazione e quando aprono poi la vendita dei biglietti devi essere velocissimo, perché sennò comunque non te li puoi accaparrare. La città dove lo andrai a vedere la scelgono loro, nel caso degli Oasis, e puoi acquistare un massimo di 4 biglietti, non di più, con la stessa mail. Solo che non puoi partecipare con lo stesso nome, quindi gli stessi dati, con due mail diverse. Io ho provato, poi ho visto che c'è il regolamento e ti dice: no bella, non lo puoi fare, sennò vieni direttamente buttata fuori, perché riconosciamo che sei sempre tu, anche se da due indirizzi diversi. Aiuto, veramente è proprio un tour de force. Pensa se poi vai al concerto, questi dopo due canzoni dicono: basta, ci siamo stufati, ci lasciamo, ci odiamo, ce ne andiamo, e tu rimani così dopo tutta la fatica che hai fatto. Allora c'è chi scrive: sono Alessandra, meriterebbero che non ci andasse nessuno. No, questa cosa no, non succederà mai, mai e poi mai. E poi
1: e tutta la storia, sì, dei biglietti, la parte più preoccupante è la pronuncia di Manchester. Si dice Manchester?
0: No, invece a un certo punto abbiamo scoperto tutti quanti che si dice Manchester, quindi quelli bravi dicono così e noi, anche se non siamo quelli bravi, ci vogliamo adeguare. Allora, meno male che c'è Harry Styles, che pure lui il 7 e l'8 agosto sarà a Roma al Circo Massimo. A quanto pare ha messo in vendita dei biglietti a 20 euro, gli Unpredictable Fan Tickets si chiamano, quindi ci saranno biglietti che costeranno tanto, già le prevendite sono aperte anche per i suoi live, però c'è la possibilità di acquistarli a 20 euro. Non ha specificato bene ancora come si possa fare. Di sicuro il punto qual è? Che questi biglietti a 20 euro ti danno il posto casuale, quindi puoi stare vicinissimo a lui se sei super fortunato, oppure sì, tipo in un'altra città. Cioè, ricordate il concerto di Ultimo? Ecco, praticamente in teoria era a Roma e alcuni l'hanno visto dalla Campania. Però almeno dai un prezzo popolare.

0: con Animal su Radio Company. Mi incazzai e come quando scoprì cosa dovevo fare per acquistare i biglietti dei miei artisti preferiti. Sentiamo voi, matti del matinè,
1: questa cosa
0: ne pensate?
1: Dei posti casuali mi sa un po' tipo overbooking di Ryanair, poi alla fine se non c'è il posto te ne devi andare.
0: Ah, dici Harry Styles ha trovato questo escamotage dei biglietti diciamo casuali a 20 euro, e poi magari però vabbè, io per 20 euro me la collo il rischio. E
2: allora,
0: ancora, ciao.
2: Per quel che riguarda i biglietti, dopo un minuto ti danno sold out, ma poi inspiegabilmente uno non capisce il perché. Capita con wrestling, capita con i vari concerti, fino a 2 giorni prima del concerto o dell'evento i biglietti miracolosamente saltano fuori.
0: Ah, si ripropongono?
2: O saltino fuori, congiuntivo.
0: Non lo so, salterebbero
2: fuori. Mi spiegate bene il perché?
0: Buongiorno. Non lo so, effettivamente non lo so. Aspettiamo di capire che cosa succederà. Magari rispuntano, ma bisogna vedere a che prezzo.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va?
6: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
11: ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Minch, questo rapper britannico che ha rifatto pure questa Ring My Bell. È la moda del momento, ve l'ho detto, del momento, insomma, da qualche anno a questa parte. Buon martedì a tutti, seconda ora insieme, io sono Viviana, c'è Martino in regia. Stiamo parlando della difficoltà ormai di acquistare i biglietti dei concerti. C'è chi scrive: ciao Matti, la cosa che mi dispiace è che sempre di più vengono estromessi dalla vendita dei biglietti i negozi fisici. Ma perché non dare anche a loro la possibilità di lavorare e guadagnare come ai bei vecchi tempi? Ma io mi chiedo, una persona magari che non ha dimestichezza con internet, no? Con gli acquisti online, cioè già per noi è da impazzire effettivamente. Ma come fanno? Rinunciano? Uno va al negozio tranquillo, si fa la fila, prende il biglietto. No, questa cosa effettivamente non esiste più. Allora, volevo rispondere al matto del mattinè di prima che ci ha scritto, anzi ci ha mandato il vocale: ma come mai alcuni biglietti, alcuni concerti sono sold out e poi a ridosso del live qualche giorno prima i biglietti tornano a poter ad essere acquistabili? Allora, il motivo in realtà, mi sono un attimo documentata, è perché gli organizzatori si tengono, diciamo, una quota di biglietti per media partner, VIP, personaggi vari a cui pensano che dovranno darli. Se non li richiedono o non si presentano, questi biglietti tornano in vendita, alcuni dei quali sono anche a disponibilità dell'artista stesso, che magari si porta amici, familiari. Se hai un famiglione dietro, un super clan, tipo se fossi io l'artista avrei un famiglione dietro, i Rodriguez, Belen, si porterebbe tu mezza Argentina. Poi c'è chi invece magari è una famiglia piccola e lì quindi tornano acquistabili anche quei biglietti. Quindi il motivo tendenzialmente è questo. Mi sono spiegata? Spero di sì.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole

0: rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Shakira, Girl Like Me su Radio Company. Allora, c'è una matta del mattino che ci scrive, Roberta, e ci manda anche un bacio. Ciao Vivi, ma a che ora c'è il gioco per vincere i biglietti per gli Oasis messi in palio da Radio Company? Guarda tu, aspetta che quel momento non è, no, arriverà. Ragazzi, è bello sognare. Sogniamo nelle prossime settimane. Come do questa fake news? No, ragazzi, per il momento purtroppo gli Oasis non si può. Non c'è, anche loro mi sa che devono pagare a loro stessi il biglietto per fare il concerto a questo punto. Gratis credo che non entrerà nessuno, ma ci proveremo in tutti i modi a scroccare anche da quelle parti dello Stadio Olimpico, che in fondo è casa mia, dovrei conoscere, no? I punti oscuri, quelli dove si può aggirare il controllo. È mica facile. Allora, niente red carpet, parliamo di red carpet, che tra l'altro vedete anche sui nostri social, su Instagram, sulla pagina Instagram Radio Company. Noi ancora sfiliamo sul red carpet dopo che la mostra del cinema di Venezia è ormai archiviata. Però c'è qualcun altro che non l'ha proprio fatto. Ci sono star internazionali che hanno deciso di prendersi un attimo una pausa per rigenerarsi, visti i futuri impegni cinematografici, come Timothée Chalamet, che ha scelto proprio il nostro paese, anche lui, beh dai, ormai diciamo che sono in tantissimi, ha voluto staccare la spina in compagnia del papà, del padre Mark, e sono andati sulle Dolomiti, ha mostrato la loro vacanza mangiando un gelato, facendo trekking, veramente si stanno rilassando. Lui ha oltre 21 milioni di follower e ha raccontato questo viaggio alla scoperta delle Dolomiti scrivendo: escursionismo con papà. Beh, che dolce, vedi, non sembra proprio un ragazzo dolcissimo, ha avuto esternazioni e dichiarazioni di vario genere che hanno fatto incazzare un sacco di gente. Adesso però se la sta godendo col papà come tutte le persone normali. C'è chi già lo sta additando della serie: ecco, vedi, eccone un altro che viene sulle Dolomiti e crea l'overtourism. Vabbè ragazzi, ma non c'è mai stato, una volta ci potrà avvenire, forse ora, dopo che è venuto lui, ancora di più, ha creato pubblicità gratuita sulle Dolomiti, ma non mi sembra una cosa brutta, no?

0: Chris De Sarandi su Radio Company. Vedi che carino Timothée Chalamet che si è fatto la vacanza col papà. Beh, dai, anche un cuore d'oro, non l'avremmo mai detto invece.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: Globo, svuota tutto!
2: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

detto tra noi, la novità su Radio Company in questo martedì mattina. Matti del matinè, allora dai che vi porto a quello che è stato denominato il matrimonio armeno del secolo. Sì, perché

0: Daniel Ocean House su Radio Company. Allora, questa mattina ho fatto sentire la nuova papabile sigla, ma volevo anche il parere di Giulia e Leo.
1: Ma buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: No, perché io mi lamento sempre che non ho la sigla.
1: Sì. Certo.
0: E allora, visto che voi ce l'avete, volevo chiedere anche il vostro parere.
1: Noi siamo qua, pronti.
0: Ecco, ieri ho chiesto alla Family, oggi su quella, insomma, proposta, questa mattina vorrei chiedere a voi. Siamo pronti?
1: Pronti con le palette.
0: Vai, sentiamo. Secondo me è carina, sentite la partenza già,
1: no. Originalissima,
2: no,
1: sai
2: bello,
1: cos'è?
0: Ora parte. Sì. Sveglia, suona boom. Perché comunque alle 9 uno si sveglia.
3: La radio in camera.
2: Certo,
0: alla Carol G. Alla Carol G, io la faccio.
3: Viviana Rapì.
1: Giusta. Sei tu.
3: Cosa fa? Cosa dice? Io non lo so.
0: Amore, se non lo sai tu però.
3: Martine, sempre con Viviana Martine.
0: E Martino,
2: è vero, l'ho fatto apposta.
3: Ogni mattina, mattinè.
1: Posso dirti grandi complimenti.
0: Grazie.
1: Per l'originalità.
0: Infatti, no, quello
1: non l'avevo mai.
0: Perché qualcuno stamattina ha osato dire: mi sembra un po' simile a quella di Snack. Io ho detto: scusa,
1: ma de che?
0: No,
2: guarda, io credo che sia talmente nuova, talmente originale, che potrebbe prendere il premio Jalis. Te lo dico.
0: Ma sarebbe un onore, ma guarda.
1: Candidata, avvisiamo De Martino. Diciamo: guarda, che in gara quest'anno una canzone. Sai che ad oggi, 2026, non si riesce mai a sentire niente di nuovo.
0: Guarda,
1: perché
0: quasi,
1: sono tutte
0: quasi,
1: cose risentite.
0: Potrei quasi quasi proporre a Sanremo, se non fosse che ormai l'abbiamo spoilerata.
2: No,
0: quindi,
2: no,
0: niente,
2: infatti, va bene.
0: Allora, approvate, grazie.
2: Brava,
4: siete da ricovero.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Day, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente, dal passato, Kim Carnes con Bad Devil's Eyes. Ci salutiamo per oggi, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì la corrida, metà settimana, voi protagonisti, non mancate con le vostre freddure. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il Ministero della Difesa conferma l'abbattimento di un drone entrato nello spazio aereo lituano. L'operazione è avvenuta ieri nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza. Due caccia italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo secondo le procedure previste. Si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti i nostri caccia, ha scritto il ministro Crosetto, sottolineando la presenza militare italiana a difesa dello spazio aereo alleato. La legge elettorale si avvicina al voto finale in Senato, ma le tensioni aumentano, cresce la protesta riguardo alla validità delle firme presentate. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte si è unito alla manifestazione ieri in piazza con il candidato sindaco di Roma, Massimo Onorato, per esprimere il dissenso. Dopo l'approvazione alla Camera sono già pronti i ricorsi. L'Ucraina e la Russia avrebbero accettato di non colpire obiettivi energetici, lo ha scritto Donald Trump sul suo social network Truth. Tuttavia il presidente ucraino Zelensky ha mostrato scetticismo sull'iniziativa, ritenendola non sufficientemente concreta per una pace duratura. Trump attacca poi i democratici, accusandoli di alimentare paure ingiustificate sui rischi dell'intelligenza artificiale. Paragona l'allarmismo sull'IA a quello sul riscaldamento globale, definendolo una nuova bufala politica. A mezzogiorno e mezzo, nella sala della Promoteca in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Presenti anche Mattarella e Meloni, anche ieri lunga coda di persone per dare l'ultimo saluto alla leader di Più Europa, mancata a 78 anni. L'Etna torna a preoccupare, è stata diramata nuovamente allerta rossa per l'emissione di cenere vulcanica in corso. L'altezza della nube, stimata sui 4 km, si dirige verso sud, verso l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo ha comunicato il prolungamento della chiusura dello spazio aereo nei settori C1 e B3. Le attività di volo in arrivo e partenza sospese fino alle 14.30. Lo sport nei posticipi: Inter-Udinese 5-3, Torino-Roma 0-2, nerazzurri e giallorossi soli in vetta, la squadra di Chivu va sotto di 2 gol e rimonta contro i Granata, reti di Malen e Pisilli. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: martedì 15 settembre 2026 e ricordate, non ce la fate più, riposatevi ma non mollate.
1: Grande.
2: Sì, no no, ma è bella sta cosa, no, ma no, pensavo fosse il riposo, uno si rilassa e dice olla, buongiorno. vabbè, voglio dire.
1: Oh, una sigla nuova, questa.
2: Sì, sì, sì, nuova, no.

0: in questo momento ti lancio una sfida.
1: Vai.
0: E vorrei tanto la versione yodel della sigla in periodo natalizio.
1: Non dirlo, okay, due volte, non lo dire due volte, che vedi che ricominciamo. Te la ricordi, anzi ve la ricordate tutti, la settimana di Ferragosto dove Martino è impazzito e ogni giorno c'era una versione nuova della sigla, sì, quella rock and roll.
0: Io l'ho subita, io l'ho subita.
1: Anch'io l'ho subita.
0: A luglio l'ho
1: quindi
0: subita.
1: Non osar dire che vuoi la versione yodel, perché 100% arriva.
0: No, ma la devi fare tu, la devi fare tu con tutto sto falsettino.
1: Sei sicuro? Sei sicuro?
0: Vabbè, sì, è difficile però.
1: Vogliamo davvero perdere ascoltatori così all'inizio della nuova stagione?
0: Vabbè, no, dai, voglio dire.
1: Ma no, per favore, restate qui.

0: celebrano, tra l'altro c'era l'ultima collaborazione, era stata 10 anni fa, anche di più credo,
1: sì, sì.
0: 30 anni di amicizia,
1: sì.
0: Cose varie. Tra l'altro hanno scelto uno dei temi più famosi, perché la canzone di Coolio, che è il
1: Gangsta Paradise,
0: è il film Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer.
1: Loro due fighissimi, anche sul palco l'altra sera hanno fatto il botto, ma perché del resto stiamo parlando di due grandissimi, grandissimi.
2: Ciao ragazzi,
1: chimica.
2: Ma avete
1: ciao.
2: Copiato la sigla del mattinè? Ah, ciao.
0: Cosa ride? Cosa ride? Che qui sì. C'è un plagio inverso.
1: No, vabbè, ma cosa vuoi? Guarda che io ascoltavo anche ieri, giustamente si faceva notare che le note sono 7, ragazzi, non è che puoi inventarti
0: sai
1: chissà che cosa.
0: Una...
1: Io non avevo notato neanche chissà quali
0: questa
1: somiglianze.
0: È una delle scuse più grandi del mondo che le note sono 7, perché comunque ci sono 2 milioni di ottave.
1: È la stessa cosa che hanno detto Marrakesh e Guè, che hanno fatto questa canzone, noi avete ripreso Gangsta Paradise.
0: Ma no,
1: è venuta per caso.
0: Ma sì,
1: cosa vuoi? Ci sono

0: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: con Drive Safe le 11:24.
1: No, si chiamano Miley e Niall, perché adesso dopo Miley Cyrus tutti si toglieranno il cognome.
0: Allora, Miley e Niall con Drive Safe, 11:25, state ascoltando Snack. Ricominciamo subito. Giulio Pego, Leo e Martino in regia al lato tecnico. Sono molto contenta che tu abbia adesso qualcosa da raccontare.
1: Sì.
0: Di molto bello.
1: Di molto
0: perché
1: bello.
0: Io ho appena mangiato un tramezzino col tonno e mi viene... tonno, allora, uova alle 11 di mattina, mi viene da vomitare.
1: Non hai mangiato, non hai mangiato un tramezzino col tonno, le uova, ne hai mangiato il secondo tramezzino col tonno.
0: Ma il primo non aveva l'uovo, però.
1: Però aveva il tonno, che voglio dire, a quest'ora del mattino non è che sia così
0: aveva
1: leggero.
0: Aveva anche 8 kg di maionese dentro, mi sta venendo su tutto, quindi prego, racconta.
1: Va bene, donde evitare. Allora, no, io volevo raccontarvi questa cosa. Vabbè, io ho avuto la fortuna di andare in scena con questo spettacolo sabato e domenica a teatro, canto molto bene, sono molto felice, cose varie.
0: Ecco perché, però, dovete sapere che voi non solo state ascoltando un bravo conduttore radiofonico, non solo avete a che fare con una brava persona, con un buon amico, se avete la fortuna di conoscerlo, ma state anche parlando con uno dei caposaldi della teatralità italiana.
1: Sì, sì, sì, sì, io faccio le televendite per i Tosa
0: no,
1: Erba.
0: No, non è vero, non è vero, sei un bravo attore.
1: No, però la cosa molto bella è stata proprio la situazione di tornare in scena con una compagnia con cui non si lavorava da 30 anni.
0: Caspita.
1: Quindi l'avevamo fatto da giovani, da adolescenti, eravamo al liceo, cose varie, con il nostro professore di liceo. Era veramente molto bello. Ma la cosa che mi ha fatto pensare è che è stato bellissimo tornare con loro, perché sai, rivedi persone, sciogli dei nodi che magari c'erano nella tua adolescenza, li rivivi da persona adulta. Ma la cosa che ci ha fatto pensare ancora di più è quando l'abbiamo fatto allora. Quanto è stato formativo, gente che era timidissima, che non parlava con nessuno, dopo averlo fatto invece
0: tipo
1: si
0: tu.
1: È lanciato, tipo me. Cioè, io questo lavoro non lo farei probabilmente se non avessi fatto quell'esperienza di 2-3 anni insieme a loro. E tante altre persone l'hanno detta questa cosa, per cui mi è venuta questa curiosità.
0: Oh, finalmente, quindi parliamo di cose belle.
1: Sì.
0: Niente KKPP, niente, a parte la mia nausea che adesso lasciamo stare.
1: Anche se prima di andare in scena ti caghi sotto, perché
0: e dopo
1: la paura
0: quando
1: c'è.
0: E dopo quando la tensione scende.
1: La fila in bagno.
0: Ma a parte quello, concentriamoci sul lato bello, formativo ed emozionante del tutto.
1: Quindi queste esperienze formative sono bellissime quando si è giovani, sono molto importanti. Voi avete un'esperienza che vi ha dato tantissimo, che può essere, vabbè, per quanto riguarda me il teatro, ma nello sport, in altre attività, nel volontariato, tantissime altre cose.
0: Oh, che bello! Di solito condividiamo traumi, oggi condividiamo finalmente cose belle.
1: Sì.
0: Vi lasciamo il numero che è il 3332688688.

0: di cose che avete fatto estremamente formative, magari in gioventù, ma anche non solo in gioventù, anche in età adulta, che vi hanno arricchito particolarmente, magari hanno sbloccato dei limiti,
1: vi hanno permesso di uscire dal guscio magari, sì, no? Come una chioccia. Sentiamo.
2: Ciao snacchini. Allora, io vado una volta a settimana a fare animazione nelle case di riposo con i nonnini, racconto tutti i miei aneddoti sugli autobus divertenti. E tramite il mezzo di trasporto questi nonnini sono attivi, si ricordano la loro giovinezza, l'infanzia addirittura. E il più bel complimento è arrivato a una figlia e detto: io non ho mai visto mia mamma così attiva, di solito si addormenta, quindi però serve, ti fa capire che veramente la vita corre veloce, una è la vita, bisogna viverla. Ciao.
0: Ma che vedi.
1: Ma vedi che non abbiamo solo dei pirla all'ascolto.
0: No, abbiamo anche uno intelligente.
1: Ce n'è anche uno intelligente. Comunque abbiamo dei messaggini molto carini da leggere di, lo ripetiamo, esperienze, cose che avete fatto in passato che vi hanno fatto uscire finalmente dal guscio, vi hanno trasformato in dei mostri.
0: Sì, vi ridiamo anche il numero, il 3332-688-688, messaggi scritti o vocali, come preferite.
3: Radio Company, snack. Radio Company. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ricordo che ai tempi di questa canzone, era il 2010 di Lady Gaga e Beyoncé, io ascoltai, non so perché, dove o come, la traduzione letterale cantata da qualcun altro, sì. Ed era tipo: sono al bar, bevo lo champagne, non raggiungerà il mio telefono.
1: Vabbè,
0: e io me la ricordo solo così adesso.
1: Io invece li ringrazio perché ogni tanto inserivano My Telephone, così se la volevi cantare almeno c'era un brandello di.
0: Se no facevi
1: eravamo tutti così.
0: Che è un po' come la cantiamo tutti. Buongiorno ancora, amici, le 11:45, state ascoltando Snack. Stiamo parlando per una volta di cose belle. Stiamo parlando di quelle esperienze che nella vita vi hanno cambiato, in positivo ovviamente. Magari eravate dei bambini timidi, magari eravate delle persone un pochino chiuse, un pochino introverse, e poi grazie a quella cosa lì e vi siete riscoperti degli animali da palcoscenico.
1: Amicizie nuove, avete scoperto una passione che poi portate avanti tuttora, perché poi è diventato magari il vostro lavoro. Insomma, quella svolta famosa.
0: Beh, lei scrive: ciao Giulia, ciao Leo, io sono partita per fare la stagione in montagna per la prima volta, convinta di che sarei tornata dopo un mese. Alla fine ci sono rimasta 6. Avevo paura all'inizio proprio di ordinare le pizze al telefono, subito dopo poi parlavo con chiunque.
1: Invece scrivono: a me il karate, sicuramente iniziato da bambino piccolo, fatto per 10 anni, ha aiutato molto, perché mi ha trasformato da un bambino molto timido in un ragazzo estroverso.
0: È uno che picchiava tutti.
1: Sicuro che sei un teppista. E poi mi ha permesso di vivere di rendita per il fisico negli anni, certo.
0: A me però non ha funzionato. Io non facevo karate, facevo ginnastica artistica da piccola, avrei voluto vivere di rendita, poi no.
1: No, ma l'hai fatto per un mese.
0: Non è vero, l'ho fatto per una decina d'anni anche.
1: Però...
0: sì, poi ho smesso perché mi ero inquartata.
1: Oppure sai, poi uno può anche pensare della serie: pensa se tu non l'avessi fatto.
0: Che disastro. Comunque, a proposito di questo messaggio che diceva il karate sicuramente iniziato da bambino, l'abbiamo letto ovviamente fuori onda, e Martino ha detto: ah, io avevo letto il karaoke. Beh, anche il karaoke ti aiuta.
1: Il karaoke formativo, tu ne sai qualcosa.
0: Io, grande regina dei karaoke, da quando ero piccola. Un giorno me lo ricorderò come se fosse ieri. C'era un festival in un centro commerciale pieno zeppo di gente. Non era un festival di karaoke, però io ho chiesto se potevo salire sul palco a cantare A te di Jovanotti. E me l'hanno fatto fare.
1: Sì, pensate,
0: signori,
1: che ha chiuso il centro commerciale, lei era ancora dentro che cantava la stessa canzone.
0: Sì, mi hanno tirato fuori stamattina, hanno detto: vai che devi andare in diretta.
1: Però per esempio anche il karaoke è un modo per sbloccarsi, perché la voce ovviamente rispecchia un po' anche la timidezza, quindi se una persona è timida la voce non esce, perché
0: ma
1: è una parte di te, no? Quindi
0: ma scherzi,
1: è molto...
0: Il problema è tutto il dopo. Una volta che hai fatto il karaoke una volta, poi non ti ferma più nessuno.
1: È una dipendenza.
0: Ma tu non sai cantare, tu non imparerai a cantare. Non te ne può fregare di meno. Il karaoke è una di quelle cose che è bello e divertente per chi lo fa.
1: Sì.
0: Per chi ti ascolta, no.
1: Ma per quello
0: quindi
1: che lo fanno
0: diciamo
1: in casa.
0: Quindi diciamo no al karaoke. Vi prego, basta.

0: fibra in questa riuscitissima collaborazione, si intitola Antidroga. Allora, un altro messaggino in velocità.
1: Marco dice: ciao Giulio, ciao Leo, anche per me il corso di teatro. Mi ci aveva praticamente trascinato mia sorella. Alla prima lezione non volevo neanche dire il mio nome ad alta voce, adesso sono pure quello che fa io le presentazioni a lavoro.
0: Fantastico!
1: È lui, il collega più odiato da tutto l'ufficio.
0: Non vi preoccupate, lo presento io questo progetto. No, che po-

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: C come Company, C come C Radio.

0: again.
1: Sono Peggy Gue, Aria Star con Woman, il nostro successo del presente. Poco prima abbiamo ascoltato Ras Ballard con Voices. Quando, signore signori,
2: sì, fermiamo un attimo, è il momento della risata. 12.03, ce l'ho fatta. Rima.
3: Breaking news. Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare a largo della Danimarca. Alessio Galea.
4: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali a largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
3: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Rezaei chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. È tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero nero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
0: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 7080.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Dobbiamo svelarvi questa notizia, perché a proposito di cose imparate, delle capacità sbloccate finalmente grazie a delle attività formative che sono state fatte o in gioventù o comunque nel corso della vita.
1: Non sempre si migliora, o meglio ci si prova, ma non sempre finisce bene. Al centro ormai delle cronache mondiali, oserei dire, c'è l'ex Power Ranger verde. Avete presente i Power Ranger?
0: Sì, quella cosa inutile che ci siamo sorbiti.
1: Cosa?
0: Dai, che
1: cosa?
0: Non sapevano fare due mossine così.
1: Cosa?
0: Ma dai, vuototo, con questi mostri fatti di gomma a piuma.
1: Fallo tu, vuototo. E soprattutto non combattevano solo i mostri di gomma a piuma, anzi hanno sviluppato questi Power Ranger, o meglio gli Stuntman. Sentili.
0: No, non
1: gli
0: vale.
1: Gli Stuntman dei Power Ranger hanno imparato delle mosse che effettivamente erano delle mosse vere, quasi di arti marziali.
0: Certo. Sentili. Ok, guarda la mia sofferenza. Andiamo un attimo al punto.
1: L'ex Power Ranger verde ha usato le abilità che ha imparato durante le riprese per svaligiare 43 case ed è stato arrestato.
0: Vedi?
1: Quindi il limite è 42. Anzi, alla 43esima. Qua hai cacato fuori dal vaso.
0: Lì ha preso un po' la situazione sotto gamba, ha detto tanto è andata bene fino adesso.
1: Sì, no, il fatto sta che effettivamente adesso è finito in galera, poverino, perché l'hanno...
0: Poverino, aveva svaligiato 43 case, no, meno
1: una. Non era un po'... era Power Ranger, e quindi dove ha dovuto...
0: Magari abbiamo anche un nome giapponese in tutto questo.
1: Moshippo una casa. Dai. Fatto sta che lui ha usato tutte queste sue doti, vedi, imparate in passato.
0: Sì,
1: cioè lui veramente saltava sulle grondaie, salto mortale indietro per arrivare nei balconi.
0: Sì.
1: Ci pare tutto ed è stato preso.
0: Vabbè, lì non
1: mi
0: è riuscito
1: ridere,
0: a saltare.
1: Mi ha fatto ridere il commento da Power Ranger a Power Danger, un attimo. Sì, poi vabbè, basta. Era il verde.
0: Va bene.
1: Ci fermiamo.
0: Sei poveretto. Chissà come sta adesso.
1: È in galera.

0: Aspetta, Miss Gemme, John Newman, senti, è vero che il Power Ranger verde è stato arrestato perché ha svaligiato tutte le case del Giappone?
1: Sì.
0: Bene, anche tutti gli altri Power Ranger non hanno fatto una grandissima fine.
1: Tipo?
0: Cioè, se non altro, altri due. Uno accusato di omicidio, l'altro arrestato per una maxi truffa.
1: Ah, bene.
0: Ha portato benissimo a fare...
1: fare il paladino della giustizia.
0: Qualcuno
1: vedi?
0: Però dovrà pur farlo.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare al largo della Danimarca. Alessio Galea.
4: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO poco dopo una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
3: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte, così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Rezaei chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio con due incontri, si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: qui a Company Snack quando è arrivato il momento di giocare. Opa. Per cui attenzione, attenzione!
1: Snackpot, yeah. Che buono!
2: Come ogni giorno, amici e amiche, 50 euro sotto forma di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V è in palio per voi.
0: Allora, la possibilità di avere questo buono ovviamente è legato al nostro gioco, e il gioco è legato a un progetto molto bello, molto interessante, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Noi ve lo diciamo tutti i giorni, ma proprio per darvi un consiglio, andate a vedere il sito omonimo e troverete tutti i marchi che fanno parte di questo territorio, che nascono in questo territorio, ovviamente le imprese, le famiglie che sono legate a questi marchi.
2: È arrivato il momento di giocare, quindi mano ai telefoni. Il numero è il 333-2688-688. Basta un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Per favore, suspense. Grazie.
0: Sentiamo.
2: Molto semplice. Quale regione ha dato i natali...
0: Sentiamo.
2: Molto semplice. Quale regione ha dato i natali ai famosi Casoncelli? A. Piemonte, B. Lombardia o C. Emilia-Romagna? Radio
3: Company. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: è Madonna con Danceteria qui su Radio Company, quando è arrivato il momento di scoprire intanto la risposta al quesito di oggi e soprattutto scoprire chi si porterà a casa il prestigioso premio di 50 euro sotto forma di buono spesa.
1: Allora, la risposta corretta, si parlava dei casoncelli, quindi di quale regione dà la paternità o la maternità a questi piatti.
0: La risposta giusta era la B, perché i casoncelli sono questa pasta ripiena buonissima, buonissima, tipica di Bergamo e Brescia, quindi la risposta era la B, Lombardia.
1: Allora, lei è un po' vicina alla Lombardia, quindi probabilmente lo conosce, li conosce molto bene, perché a portarsi a casa il buono speso è, è Giulia di Verona. Giulia, ti arriverà il messaggio in questo momento e poi ovviamente sarà richiamata da Alessandra del Centralone.
0: Sapete che giochiamo tutti i giorni, quindi per tutti gli altri di voi che hanno partecipato e non sono stati fortunati, si potrà riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Adesso la parola passa a Vittorio Ferro dalla redazione. Sentiremo in anteprima i titoli principali di Company News. Per il primo piano rimaniamo in Italia con la legge elettorale.
4: In effetti si riparte da lì, poco fa il via libera del Senato. Ora passa l'esame della Camera, protestano le opposizioni, poi le esequie di Stato stamattina per Emma Bonino. Caccia NATO che abbattono un drone sulla Lituania, Etna continua lo stop dei voli a Catania, poi Pordenone legge che domani è al via, cronaca sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: d'amore.
1: Sei fa con parlare d'amore, successo del presente, no, per noi, per il passato, nata l'imbruglia con Torna.
2: Che torna. Dischi, noi torneremo domani, amici, dalle 11 alle 13, appuntamento fisso con la nostra nuova stagione di Company Snack, sempre noi però, Giulia Pegoleo e DJM in regia.
1: Adesso la parola passa al nostro Vittorio Ferro, il momento della redazione, dell'edizione completa di Company News delle 13.
3: Amigos.
1: Sì, amigas.
3: Hasta mañana. Fatelo sbravos.
1: Ah, andiamo a mangiare, ciao.
3: No,
1: ciao a tutti,
3: fatelo sbravos, no, come las patatas.
1: Ok, non so che piatto sia il bravos, però magari è buono. Ciao a tutti, a
3: ciao.
4: Snack con Leo e Giulia Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Pochi secondi alle 13, ciao.
6: Radio Company Time. Radio Company News.
7: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. L'episodio è avvenuto nella notte con due Eurofighter italiani decollati in emergenza. Il velivolo senza pilota, si sospetta di provenienza russa, è stato neutralizzato secondo le procedure NATO. Il ministro della difesa Crosetto ha sottolineato l'importanza della presenza italiana sul fianco est dell'alleanza per la sicurezza collettiva. Contemporaneamente, a largo della Danimarca, una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese impegnato in una missione di routine, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. Torniamo in Italia, via libera dell'Aula del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che è stato modificato a Palazzo Madama, torna ora all'esame della Camera in terza lettura. Protesta delle opposizioni al termine delle dichiarazioni di voto. I senatori hanno esposto cartelli con la scritta no alla legge truffa. Nuovo aumento per i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Ministero dell'Economia, oggi martedì 15 settembre il prezzo medio della benzina self-service è di 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge i 2,231 euro. Sulla rete autostradale il diesel supera la soglia di 2,3 euro al litro, attestandosi a 2,313 euro. La benzina in autostrada costa invece 2,212 euro al litro. I rincari sono in linea con quanto registrato ieri. Stamattina si svolgono i funerali di Stato laici di Emma Bonino, la leader radicale scomparsa a 78 anni. La cerimonia dalle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio, presenti le più alte cariche dello Stato, tra cui il presidente Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni. Numerose personalità politiche e cittadini comuni si sono susseguiti per rendere omaggio alla sua figura. Ieri sera una veglia civile organizzata da Più Europa ha concluso le celebrazioni in Campidoglio. La chiusura di due settori dell'aeroporto di Catania, inizialmente prevista fino alle 10 di questa mattina, è stata prorogata fino alle 14.30 di oggi a causa della cenere vulcanica emessa dall'Etna. La sospensione delle operazioni di volo, che avrebbe dovuto riprendere appunto in mattinata, è legata alla fase eruttiva del vulcano, attualmente stimata di livello 4, il più alto per quanto riguarda le ricadute sulle attività aeree. E cambiamo argomento. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di Intesa San Paolo. L'uomo, licenziato nell'agosto 24, avrebbe spiato i dati finanziari di oltre 3.500 clienti per anni. Tra le vittime figurano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'ex bancario sfruttava le proprie credenziali per un accesso occulto, sistematico e prolungato ai conti. La vicenda di spionaggio patrimoniale ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati sensibili. Trovato in zona Campalto a Venezia, ancora cronaca, il corpo della donna dispersa in laguna dopo un incidente nel canale a Tessera. A vedere il corpo in acqua un passante che ha dato l'allarme. Si tratta della 26enne Gabriella Quirino. L'incidente all'alba di sabato. La donna e Sean Micheli, sposati da pochi mesi, erano sul loro barchino che si è scontrato con un taxi acqueo. Lui, 25 anni, era stato soccorso, ma poi è morto in ospedale. Lei, appunto, era dispersa. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per accertare una presunta regia unitaria dietro la diffusione di notizie false riguardante la cessione della Lazio. Sono state effettuate perquisizioni a carico di due figure chiave, Claudio Lotito e, secondo quanto trapelato, anche a carico di Bisignani ed ex DG della RAI Mauro Masi. L'ipotesi che si volesse creare un danno d'immagine al presidente Lotito con l'obiettivo di forzarne la vendita della società. L'inchiesta mira a fare luce su una possibile associazione volta a destabilizzare la proprietà attraverso la manipolazione dell'informazione. Cambiamo argomento, libri. Domani Pordenone Legge apre la sua 27esima edizione. Il festival letterario, che prosegue fino al 20 settembre, vede come protagonista Salman Rushdie. L'edizione di quest'anno propone un ricco programma con centinaia di eventi. La chiusura del festival il 20 settembre sarà invece affidata al presidente Mattarella e all'esibizione di Il Volo. Ma sentiamo una delle organizzatrici, Valentina Gasparetta.
0: Domani si parte, quindi siamo proprio alla vigilia. E oggi il Click Day alle 14, è possibile per chi arriva prima nel sito www.pordenonelegge.it accreditandosi nella pagina appunto My Pordenone Legge per l'appuntamento di chiusura alle 19.30 di domenica 20 settembre al Teatro Verdi e il gran finale con un ospite assolutamente di grande eccezione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che interverrà a chiudere, a sigillare questa 27esima edizione e sarà seguito poi dal concerto per l'Italia a cura del Volo, il trio Il Volo.
7: E fino a domenica 455 eventi, 700 ospiti italiani, è difficile nominarli tutti.
0: Un'edizione piena, ricca, spontanea, di grande libertà, proprio come dice il titolo del festival, perché vogliamo mettere insieme tante voci diverse. Quest'anno sono moltissime, ma di grande, appunto, nell'idea della di grande libertà di espressione. Inauguriamo con Salman Rushdie, quindi un testimone proprio della necessità della libertà di espressione attraverso i libri, ma tra i protagonisti c'è anche Vera Politkovskaja, che è appunto la figlia della grande giornalista Anna Politkovskaja uccisa in Russia, e molti altri ospiti, da Michel Houellebecq a Peter Sloterdijk. Ma c'è la grande narrativa italiana con Rita Ducca, con Ilaria Tuti, con Daria Bignardi, con Concita De Gregorio. Ci sono voci del nostro tempo, c'è l'anteprima di Aldo Cazzullo, del nuovo libro di Aldo Cazzullo, l'anteprima del nuovo libro di Massimo Granellini, e poi Massimo Recalcati, tantissimi ospiti che ci riportano a raccontare il nostro tempo, quello che accade intorno a noi, quello che accade anche dentro di noi.
7: Come fare per saperne di più, Gasparetta, su Pordenone Legge?
0: www.pordenonelegge.it, ci sono tutti gli appuntamenti, le schede, gli approfondimenti, anche le possibilità appunto di accedere. Una bellissima esperienza da fare in queste belle giornate di settembre.
7: Lo sport nei posticipi della quarta giornata di campionato. Inter-Udinese finisce 5-3, Torino-Roma 0-2. Nerazzurri e giallorossi soli in vetta. Sabato intanto c'è Roma-Inter. E per la Coppa Italia si chiudono oggi i sedicesimi con Genoa sul Tirol e Fiorentina-Pisa. Il meteo al sud: nel pomeriggio il cielo si presenta nuvoloso, sono previsti rovesci e temporali isolati in Puglia, Calabria e nelle zone sud-orientali della Sicilia. Nel resto della penisola è prevalenza di bel tempo, alcune nubi potrebbero formarsi a ridosso delle aree montuose in Piemonte. La temperatura massima non subirà variazioni significative, rimanendo compresa fra 25 e 31 gradi su tutto il territorio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, come sempre per saperne di più, strimo.it.
6: Radio Company News.
8: Tra poco, su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Raptor. Elettra Lamborghini, signori, ho un annuncio da darvi. Da oggi il Belli Conte 4.0 torna ad essere Belli Conte 4. Ma tu sei stato in vacanza?
1: Sì, sono stato in vacanza.
0: Al mare.
2: Non
0: al mare.
2: Quel colore da mare.
0: Sì, esatto.
1: Perché io non ho colore da mare, perché io vi ricordo che sto sotto, cioè pagando l'ombrellone.
0: Sì,
1: sto
0: giustamente
1: sotto l'ombrellone.
0: Siccome l'ombra ti costa cara,
1: siccome l'ombra è carissima, ho detto cioè qualcuno prenderà il sole. Io, se pago l'ombrellone, sto sotto l'ombrellone.
0: Hai una nuance come se ti fossi messo un po' di fondotinta.
1: Sì.
0: Male.
1: Sì.
0: Però non
1: c'è. No, proprio, non sono uno di quelli.
0: C'è proprio zero.
1: No, ma poi se sto due secondi in più, pur mettendo protezione. Sì. 50, una roba.
0: Ma se ti togli l'orologio, si vede il segno.
1: No,
0: dell'orologio.
1: No, perché non avevo l'orologio.
0: Ah, non avevi l'orologio.
1: No, non porto nulla.
0: Comunque, signori e signori, così. Buongiorno Daniel Belli, da Stefano Conte, di ritorno dalle spiagge.
1: Sì.
0: E direi mettiamo la sigla. E diamo il via a questa puntata.

0: Benvenuti amici, bentrovati.
1: Volevo comunicare a queste istanze che essendo tornato con l'influenza,
0: perché tu devi stare attento all'aria condizionata.
1: Cioè, guarda, è l'unico che prende con l'aria condizionata un colpo di freddo.
0: Veramente. Ma l'hai presa in aereo o l'hai presa in hotel?
1: Albergo,
0: tipo?
1: Albergo. Sai quando secondo me i filtri non sono quelli.
0: Cosa ti sei fumato?
1: Esatto,
0: scusa.
1: Non erano preparati bene. Una volta sono entrato in
0: compra dai pusher migliori.
1: Ho sentito dell'odore particolare. Ho detto chissà che cosa.
0: Che cosa sarà? Cosa mettono la. Mettono l'erba dentro i filtri dell'aria condizionata.
1: E poi vedi come si
0: sta. Poi vedi come ci si riduce. Va bene, ragazzi. Salutiamo anche il DJ Megalo che è in postazione.
1: Sì.
0: E siamo pronti a girare la nostra epica ruota.
1: Giri.
2: Dolce.
0: Dulcis in fundo.
1: Dulcis.
0: Oggi torna a fare il tuo lavoro e a passarmi le buste.
1: Eccolo.
0: Sei un po' come si chiama la valletta quella della ruota della fortuna?
1: Ma scusa,
0: che è diventata famosa.
1: Come facevi?
0: Samira. Sei il Samiro.
1: Cosa facevi quando?
0: Facevo il giro del tavolo e andavo a prendermela. Cioè proprio la gente sentiva che andavo via.
1: Senti che pantomima.
0: Prendevo la busta e tornavo al mio posto. Allora, casualmente oggi parliamo di vacanze. Parliamo di vacanze, visto che tu sei tornato dalle vacanze e immaginiamo un mondo possibile o un mondo impossibile. Immaginate, avete dei figli, ok, e volete andare in vacanza. Secondo voi, cioè, siete favorevoli ad andare in vacanza, riuscire a ritagliarvi magari una settimana o un weekend no kids, quindi senza figli?
1: Oppure no.
0: Oppure in famiglia si fa tutto insieme, all together, mulino bianco per sempre. Quindi, la domanda è abbastanza semplice. Magari non avete figli e magari non avete neanche una famiglia, siete un po' come il piccolo Remy, ma al di là di questo, qual è anche la vostra visione? Cioè, se avete una famiglia o aveste una famiglia e aveste dei figli o avete dei figli, sentite la necessità di dovervi ritagliare potenzialmente
1: delle settimane senza,
0: una settimana di vacanza senza, oppure caspita, siamo una famiglia e dobbiamo fare tutto quanto
1: e anche
0: assieme.
1: Se hanno due mesi

0: semplice, no?
1: Sì.
0: Vacanze in famiglia, sì, no. Sì, cioè, no, nel senso, vacanze in famiglia sì, perché non è che non puoi andare a fare la vacanza in famiglia. Però, se aveste la possibilità, vi ritagliereste anche una vacanza in modalità single? E in più, se i bambini sono super piccoli,
1: li
0: si va via comunque
1: lo stesso.
0: Sì, esatto. 333 2 688 688.
2: E allora balla.

0: In programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale

0: ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: cabana.
1: Ma cos'è la cabana?
0: Cabana, cabana, Irama.
1: Irama, cabana. Simpatico, fa anche rima. Probabilmente l'ha pensata
0: sì,
1: così.
0: Per l'ha pensata proprio. Sì. Allora, diciamo che la questione non è cosa vorrei fare, visto che si parla di vacanze, no?
1: Sì.
0: Di ferie. Ma cosa è giusto? Io vorrei anche fare dei weekend senza figli, ma considerato che è stata una nostra scelta averli, non ritengo giusto dover dare l'impegno a mamma barra suocera barra zii di tenere bambini dopo l'aiuto che si riceve già durante tutta la settimana. E quindi dice: non mi ricaverei. Nessuno spazio.
1: Quindi la logica, diciamo così, del pacco postale prende il sopra, cioè il figlio non è un pacco postale da scaricare da qualche
0: me lo
1: parte,
0: tengo io,
1: quindi la responsabilità prende
0: l'ho voluto io e me lo gestisco io.
1: Sentiamo il citofono, che opinione ci porta.
2: Allora, finché erano piccoli, e quindi fino ai 16 anni, vacanze sempre assieme, mai lasciati a casa, portati sempre via, anche perché erano bravi, quindi non rompevano le balle. Adesso che hanno 20 anni, dall'età di 16 ai 20 anni, ci godiamo le vacanze anche da soli e ti dirò che non male, non male, però mi piace sempre farmi qui 2-3 giorni con i ragazzi.
1: Vedi che alla fine quando sono grandi te ne perché puoi liberare.
0: Perché poi sfuggono quando sono. Sì. Mamma no, ma perché devo venire?
1: Effettivamente sai un'altra domanda che
0: mamma,
1: mi sovviene.
0: Ma perché devo venire?
1: Cioè, mediamente, fino a che età vai in vacanza con i tuoi genitori? Cioè, io mi ricordo che sono andato avanti per un bel po' andare via
0: sì,
1: con i miei.
0: Anch'io.
1: Cioè.
0: 16-17,
1: boh, anche 18-19, credo.
0: 18?
1: Ah, sì, perché magari 17. Ti facevi la settimana al mare, così. Poi dopo, vabbè, subentra il periodo
0: Primi
1: in cui
0: campeggi con gli amici.
1: Vai a fare i campeggi con gli amici, quelle cose
0: chi
1: lì.
0: Chi è? No, ma perché? Cioè, perché arriva?
3: Donde stava sto? Donde stava sto?
0: Donde
3: non te ho visto.
0: Perché non sono.
3: Non te ho visto.
0: Perché non sono venuto nell'entroterra. Lei sta
3: perché?
0: Al centro della. Perché sono rimasto sulla costa con
3: lo sfrocetto.
0: Esatto.
3: Maledetto.
0: Ho fatto molta festa con lo sfrocetto.
3: Invece no. Lei doveva venire cacchi in centro della isola.
0: Venivo nel centro della isola, guardi.
3: Insieme a me, Michael Jackson, Kurt Cobain.
0: Non li ho visti, tra l'altro.
3: Sono venuti a farsi una settimana anche Noel e Liam Gallagher.
0: Loro sono ancora lì.
3: Certo.
0: Mentre Michael Jackson.
3: Perché anche lui.
0: Chi? È vivo.
3: È vegeto.
0: Certo.
3: E sta bene qua nel cuore della isla.
0: Perché lei crede ancora di essere negli anni 70, ricordiamo.
3: Siamo nel 1968.
0: 68
3: direi. 68.
0: 68.
3: Dove la vita è bella e nessuno rompe lo scocone.
0: È bello.
3: Sono io con i miei figli.
0: Però guarda, stanno preparando delle discoteche sulla costa per fare un po' di tempo.
1: È arrivato anche lei con il suo amico sfrocetto maledetto, ma perché non può starsene? E in effetti è stato.
0: Sono stato.
3: E rimanga. Se deve portare i suoi amici sfrocetos,
0: sì.
3: È meglio che rimanga
0: che
3: se
0: rimanga.
3: Sta al suo puesto.
0: Al mio puesto.
3: Che noi stiamo qua, ci fumiamo la nostra trombetta.
0: Sì.
3: Inseguiamo le simiette.
0: Fate i vostri mercatini.
3: Facciamo i vostri mercatini.
0: Sì, certo.
3: È il mercatino hippie.

0: nella Scocconi.
1: Glielo dico l'ultima volta, sì. L'ultima vuelta.
0: Sì.
1: Avete rotto lo Scocones.
0: Grazie.
1: Per fortuna che non è venuto al centro della isla,
0: certo.
1: E ci ha lasciato in santa piace.
0: In pace, certo.
1: Evviva. Grazie.

0: tutte la responsabilità. Cioè, se abbiamo dei bambini, dei ragazzi, dei figli, insomma, si fa in vacanza con loro tendenzialmente. Sì. Questa è la cosa che devo dire, che però è bello.
1: È positivo.
0: Ti faccio sentire un esempio interessante al citofono di viaggio veramente super hardcore con bimbo piccolo. Prego.
2: Allora, io vi dico solo, abbiamo 3 figli.
1: Sì.
2: L'ultimo ha 11 anni.
1: Sì.
2: E l'ultimo, quando era appena nato.
1: Ok.
2: In pratica aveva 6 giorni, siamo andati in Puglia da Verona in vacanza.
0: Quindi una roba tipo 1000 chilometri col bambino in macchina.
1: Però loro erano già abituati ai figli.
0: Sì.
1: Questa è la cosa, cioè hanno detto, se fosse stato probabilmente il primo non ti fidi, ma avendo già avuto l'esperienza di dire,
0: vabbè, dici, chi se ne frega, siamo abituati.
1: Sappiamo come gestircelo.
0: Ma perché io mi immagino sto povero bambino brasato all'arrivo in Puglia, perché poverino, dai,
1: insomma. No, l'ha bollito con le patate.
0: L'ha bollito con le patate. Sì, sì, sì, però, che immagino.

0: anche se sono giovani, vi ricavereste una settimana per poter andare in vacanza oppure no?
1: Esatto, in solitaria, in solitaria. Per il momento prevale la responsabilità dei grandi genitori. 333-2688-688
2: Company, Company, Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Noi siamo tutti quanti dei businessman. Sono finite le vacanze, Stefano Conte. Volevo dirtelo, sei tornato tra noi.
1: Ciao Belli Conte, nostro figlio ha 2 anni. L'abbiamo portato in macchina a Barcellona da Padova per visitare la Sagrada.
0: Però
1: quindi, a 3 anni in Brasile, girando tra Rio, San Paolo e Marseille.
0: Complimenti.
1: No problema, scrivi.
0: Vedi, bisogna avere dei kids che siano in grado di, e con loro puoi fare anche la famosa vacanza ignorante. Chi è? Così proprio a sorpresa.
1: Una nuova puntata della Club Teleradio Web Sele Novelle.
0: Ho la sensazione che sarà una puntata molto breve, te lo dico. Sentiamo.
2: Ciao Belli e Conte. Ciao Belli e Conte. Ciao. Io penso che se avessi dei figli li lascerei a casa. Ciao Belli e Conte.
1: Se avessi.
0: Ma lei non li avesse. Per fortuna.
1: No, ma non è detto. Per fortuna. Ragazzi, non è detto ancora.
0: E cosa fai? Gli abbandoni? Abbandoni di minore, Conte.
1: Con chi stanno? Alla mamma.
0: Ah, stanno con la mamma. Vabbè, allora può essere, dai. Può essere.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. Anche oggi vi stiamo per dare una parola di lingua italica e di codesta parola dovete darci la definizione sbagliata per poter entrare nel club.
0: Gradisci un esempio?
1: Mi faccio un esempio.
0: Allora, se la parola fosse...
1: Ce l'hai? Questo è il cervello che sta lavorando. Devi avere tanta, ma devo averne veramente tanta. Forse ti do una mano.
0: Era un po' che non lo facevo, sì, sì.
1: Deve averne veramente tantissimo.
0: Se la parola fosse pazienza.
1: Può
0: far bacco, eh. Cos'è il pazienza, lo pazienza, le pazienza, la pazienza, lu pazienza?
1: Sì.
0: Dicesi pazienza. 333-2688-688. La parola di cui dovete ricreare il significato e attraverso la quale potreste anche vincere una testa del club ignoranti è pazienza. Sì.

0: Lo stile, la classe e l'eleganza in questa puntata del Belli Conte 4.0, momento dedicato al club degli ignoranti, dove la parola che stiamo, diciamo così, distruggendo e ricreando è pazienza.
1: Pazienza è una flatulenza fatta molto lentamente. Ah. Beh, che me l'immagine. Sì. Vabbè. Buongiorno, pazienza è l'università della pazzia.
0: Ah.
1: Vai a pazienza, che era pazienza.
0: È scritto alla pazienza.
1: Dicesi pazienza la voce della coscienza.
0: Ti parla da lontano. Grazie.
1: Luis Fonsi e Tony Pazienza, pronti a duettare per la nuova hit natalizia 2026. Ciao belli e Conte.
0: Mi piace.
1: Se Luis Fonsi e Tony Pazienza saranno reggaeton.
0: Sicuramente è un pezzo reggaeton. Assolutamente sì. Sentiamo chi c'è al scusami.
1: Dicesi Pazienza è un paesino in provincia di Faenza.
0: Ah. Quindi c'è Faenza, poi fai qualche chilometro, trovi pazienza. Sentiamo chi
2: pazienza
0: c'è al citofono. Pazienza
2: è il cabaret di paste che porta chi torna dalle ferie.
3: Pazienza è la scienza dei pazzi.
0: La
3: che studi i pazzi.
4: Ciao Conte Belli, Paolo da Rovigo, tessera succulenta numero 243. Allora, la pazienza è la chiave sbagliata per aprire una cintura di castità. Ciao, buona giornata.
0: Lì capiamo le problematiche. Allora, 3332688688, la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato per rischiare di portarvi a casa la tessera del club degli ignoranti è pazienza.

0: up qua nel Club degli Ignoranti. Attenzione, stiamo scoprendo come avete un po' ricreato il significato della parola pazienza.
1: Pazienza, allora, ciao, pazienza è una pastiglia della Bayer che si prende tutte le mattine prima di andare a lavorare.
0: Ah, e, però non sappiamo cosa serve.
1: No, già no, la prendi così.
0: Pazienza, non lo sappiamo.
1: C'è un cartellino rosso, ragazzi.
0: Attenzione al cartellino rosso. Prego.
1: Enza Pazzi me l'ha divisa. Enza Pazzi è una signora di Rovereto, detta Pazienza.
0: Ecco,
1: però
0: allora,
1: Enza Pazzi,
0: approfittiamo per ricordarvi un paio di cose al volo. Non si possono spezzare le parole, potete cambiare l'accento, poteva essere pazienza o pazienza, e oppure potete fare delle parole composte, ma non
1: paradossalmente
0: potete
1: se mi avesse detto Enza Pazienza,
0: sì,
1: sarebbe stato
2: no, ma non l'ha divisa. Una che si chiama Enza Pazzi, detta Pazienza.
1: Sì, ma per la spiegazione l'ha divisa.
2: No,
1: è detta Pazienza. Allora facciamo cartellino giallo, ti va bene?
0: Beh, ma non litigate, state tranquilli, cioè rilassati, tranquilli.
2: No, perché respirate. Lui torna dalle ferie, no, è così dopo, no.
0: Si sta incazzando pure lui. Va bene, ragazzi.
1: Allora, la pazienza è una pianta che non cresce mai. Ale da Pordenone, te l'ho data al cartellino rosso perché all'inizio mi aveva mandato solo Enza Pazzi. No, detta pazienza, per quello l'avevo data.
0: Ah, c'è stata una...
1: L'ha fatta in correzione.
0: Una correzione in...
1: No, giusto per essere precisi, visto che vuoi fare te quello che...
2: Vabbè,
1: no,
2: fallo tu allora, dai.
0: Senti, chiudiamo?
1: Pazienza...
0: chiudiamo?
1: Pazienza, dai, è un ultimo. Nuovo tipo di lavoro,
0: sì?
1: Dove i loro dipendenti si occupano di insultare le persone al posto tuo.
0: Oh, interessante. Pazienza è anche una vecchia pazza. Ti piace?
1: Sì.
0: Bene, tra poco torniamo col vincitore. Ce la faremo. Company, Radio
3: Belli con te show. 4.0.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Luna Park. Giù il gettone.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: dei Datura, il nostro momento Luna Park, e adesso andiamo a premiare. Chi vince oggi, caro Stefano Conte? Conte.
1: Allora, non sappiamo come si chiama. Perché non ha ancora scritto il nome.
0: Ah, ok.
1: Coso. Che ha scritto: pazienza è l'università della pazzia.
0: Ah, e allora.
1: Coso, se vuoi mandarci i tuoi dati, ti spediamo a casa la testa.
0: Ma intanto noi ti dedichiamo un fantastico cancan, che è sempre il gran finale della nostra puntata. Quindi da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megalo, appuntamento a domani con una nuova puntata del Belli Conte 4.0. E 2:03.
2: Ciao!
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Alfa e Giovanotti con buon vento, buon martedì e buon ritorno
1: a Stefano Conte. Che bello rivederlo finalmente, tra l'altro è anche in forze, quindi
0: rischio che oggi c'è, quindi Daniele,
1: però,
0: belli preparati.
1: Allora, lo capisco, perché anche io appena tornato dalle mie vacanze, tosse e tra l'altro raffreddato, è colpa dell'aria condizionata.
0: Ma non sapete andare in vacanza.
1: A noi queste ferie ammazzano, è la
0: per
1: verità.
0: Per quello io non vado da nessuna parte, sempre
1: e
0: in salute.
1: E se sei bene, sì.

0: ci sono i piscagli di Radio Company.
1: Amici, martedì 15 di settembre, buon pomeriggio a tutti. Si comincia una nuova puntata dei piscagli. Fatemi salutare il Chicco. Ciao.
2: Stavi per dire il?
1: Il Chicco.
2: Vabbè. Ciao, no, ciao, il Chicco. Ciao il Gio.
1: No, il Chicco, no, perché fatalità c'è un'altra parola che inizia sempre con C, però ho detto mi sembra un pochino volgare cominciare in questo modo. Non potevo dire salutiamo il capisci, no?
2: Ah, va bene.
1: Avrebbe fatto ridere? Sì. Sarei stato volgare? Ovviamente
3: buongiorno,
1: sì.
3: Buongiorno piscagli.
1: Bravo, esatto. Amici,
2: così per
1: buon
2: ricordare
1: pomeriggio.
2: Da dove siamo partiti.
1: Siamo partiti dalle ceneri, siamo partiti fondamentalmente da una stalla.
2: Eravamo
1: e adesso,
2: dei pisellini e adesso stiamo diventando
1: dei piselloni. No,
2: vabbè,
1: appunto. Vabbè, allora amici, come va? Come state in questo martedì pomeriggio? Tu come stai?
2: Tutto
1: bene?
2: A posto,
1: bene,
2: tutto a posto.
1: Bene, anche
2: tu
1: io,
2: stai
1: grazie.
2: Bene?
1: Sì, dai, non è male, tutto sommato.
2: Io ho un
1: dai.
2: Piccolo quesito da fare agli ascoltatori.
1: Ah, pensavo a me. Allora
2: no,
1: comunque
2: no.
1: Fallo,
2: no,
1: procedi pure.
2: Allora, sono stato dalla dentista oggi a fare la pulizia dei denti.
1: E
2: no?
1: Che ti ha detto come apri bene questa
2: tutto
1: bocca?
2: Tutto a posto, tranne devo pulire un po' di più la destra che la sinistra perché con le mani.
1: Vabbè.
2: Però ho una domanda da fare agli ascoltatori là fuori. Quando siete lì a fare l'igiene dentale?
1: Sì.
2: Che fate con gli occhi? Cioè fissate il dentista mentre vi fa le cose, guardate un punto infinito o li chiudete?
1: Allora io saluto la mia igienista che si chiama Elena.
2: Perché io ho provato a guardarla negli occhi, va bene, ci sta, però
1: ma non ti guarda, tanto guarda quello
2: strani,
1: che è in bocca.
2: Ho detto, boh, sembra un maniaco.
1: Più che altro, metti caso che hai l'igienista che è anche una ragazza carina.
2: Io ho uno studio di sole donne.
1: Immagino.
2: Io,
1: e magari tu dici, sai che questa ragazza è anche notevolmente carina? Il fatto però di aprire la bocca è come se partissi un po' in svantaggio,
2: sì,
1: non so.
2: Ti ficca tutte le mani in bocca.
1: Sì, e dici, cavolo, non va, non lo
2: però
1: so.
2: Però a livello di contatto visivo, come sei messo? Cioè guardi fuori, guardi un punto,
1: guardi,
2: chiudi gli occhi?
1: Niente, non guardi niente, pensi e speri che tutto finisca il prima possibile.
2: Infatti oggi ho fatto un'oretta alla Andreotti.
1: Anzi, anzi di solito hanno questa brutta idea di farti delle domande e tu dici, ti rispondo tra un po'. Nel
2: tipo,
1: senso
2: mi potresti
1: che
2: dire
1: fare?
2: Il tuo codice fiscale? Ma
1: esatto. Dai, le 14:09 si incomincia, 333-2688-688, di tu il primo disco di oggi.
2: C'è LP con Don't Stop.

0: Il nuovo di LP si chiama Don't Stop su Company 14 e 12. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo appena cominciato in questo martedì, appunto. Abbiamo dei abbiamo un messaggio.
1: Testimonianze su contatto su visivo sì o no igiene con l'igienista.
2: Io la maggior parte delle volte purtroppo mi addormento e il mio igienista dentale cerca di tenermi sveglio. Mi rilascio,
1: chiudi gli occhi e vai.
2: Mi addormento.
0: Ma ragazzi,
2: non soffro, non sento il dolore, però mi addormento e lui dice Riccardo svegliati.
1: Ma anche un'altra ascoltatrice che grande che tra capacità, l'altro ecco lei che è venuta con il ragazzo a vederti all'Endinara con la maglietta dei Pischelli, dice: per rispondere al quesito, quando vado a fare l'igiene chiudo gli occhi e delle volte rischio di addormentarmi. Ma io non riesco perché avendo i denti molto sensibili, cioè ogni minimo movimento anche d'acqua mi tiene sveglio coi brividi.
0: Allora io non mi addormento durante l'igiene orale perché comunque è una cosa che vedo sempre un po' come invasiva nella mia testa.
1: Un po' dolorosa.
0: Ma sì, dolorosa, diciamo che è una cosa che è utile da fare, però obiettivamente vai a toccare dei punti che magari poche volte tocchi con lo spazzolino.
1: No, mi ha fatto ridere oggi perché mi ha spruzzato dell'acqua addosso. Era un trapano questo? No, è dell'acqua. Perché fa malissimo.
0: Ok, no. Io mi addormento letteralmente quando vado a donare il sangue. Rimango là per un po'.
1: Si chiama
0: svenimento. No, allora il problema è quando io vado a donare il sangue, io avviso sempre le infermiere e dico: carissime, innanzitutto buon pomeriggio, buongiorno.
1: Sono una persona grande, ma ho bisogno di svenire.
0: No, io dico: sono molto sensibile a questa cosa. Cioè, nel senso, non preoccupatevi perché io perdo colore molto velocemente. Quindi è inutile che mi facciate le domande.
1: A schiaffi.
0: No, allora, tu provi a nascondere la sofferenza.
1: Sei bianco.
0: Ma l'infermiera ti dicono: Giovanni, tutto bene? E tu dici:
3: assolutamente sì. Tutto bene, sento un po' male.
4: Claro che sì.
0: Allora ti mettono il ghiaccio sotto la testa, tutte quelle cose lì. Vabbè,
1: mio zio ha fatto uguale, solo che ha detto sì, tutto a posto. Poi è andato al bar e è svenuto. Hanno chiuso tutto il bar.
0: La faccio. Comunque donate, che è importantissimo. Ancora buon pomeriggio, piccola pausa e ritorniamo tra poco.
5: Ora ci sono i Pischelli di Radio Camp.

0: Viaggio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice, in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Lei è Gaia con Bossa Nostra su Radio Company, pronti per il Millennium Mix. Anche oggi è il secondo Millennium Mix della settimana, tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si inizia subito con Rosalia.
1: Millennium Mix, i successi del

0: Sono sempre solo tre i dischi del Millennium Mix. Si conclude questo proprio con i 21 Pilots. Poco prima invece Rosalind con Snap, mentre all'inizio Lie Like You Love Me di Rosalia. Se non sbaglio era tra l'altro proprio Giulia di Amici che faceva la ballerina proprio per il corpo di danza di Rosalia. Non so se ti ricordi, amico mio. Vabbè,
1: sì,
0: non importa.
1: Sì, mi ricordo.
0: Quando vuoi, nel senso, se ti vuoi intervenire in questa trasmissione.
1: Ci sono cose nuove da questa settimana.
0: Ci sono cose
1: nello
0: nuove?
1: Studio.
0: Ma perché non ci avvisa mai nessuno?
1: Ci hanno messo un post-it attaccato qua. Stavo provando delle cose.
0: Bello, mi piace, perché tu tra i due sei quello che prova, che tenta. Io no, invece, reazionario proprio.
1: Ieri sei stato al mio posto, manco te ne
0: sei accorto. Figurati, è già tanto se mi accorgo di essere vivo. Amici,
1: comp'anniversario tra poco, due posti occupati.
0: Esatto, quindi vi ricordiamo, sul sito di Company potete prenotarlo, www.radiocompany.com, oppure
1: l'applicazione della radio la scarichi direttamente sul tuo cellulare, sei a posto, magari aggiorni a iOS 26
0: ecco,
1: e fai il test
0: 27,
1: di funzionalità.
0: 27 iOS
1: siamo
0: 27. Sì, amico mio.
1: Non aggiornerò mai, va bene.
0: Proprio no.
1: Non c'ho 20 giga di spazio.
0: Lo so, dai, una pausa tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: Madame la sua mamma non mamma su Radio Company alle 14.35. Dai che ci siamo. Prima telefonata del comp'anniversario.
1: Siamo super operativi, amico mio e amici miei. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Prima chiamata, chi abbiamo al telefono, carissimo? Chi l'abbiamo? Te lo dico io, ovviamente, Emanuele.
2: Grazie.
0: Ciao, buongiorno a tutti. Emanuele.
1: Come va? Come stai?
2: Benone, sempre a lavorare.
1: A lavorare, che lavoro fai?
2: Informatico.
1: Informatico, parla con chi allora? Ma non ne frega proprio
0: niente. Stai proteggendo qualche azienda? O di che cosa ti occupi nello specifico?
2: Informatica in ambito didattico. Una scuola.
0: L'insegnante. Aspetta, sei tecnico informatico di una scuola.
2: Esatto.
0: Caffè che dice di riavviare quando non funziona niente.
1: Ma
0: sì,
1: tu
0: bravo.
1: Quello. Tu sei chiaramente la mia razza preferita. Lui è la classica persona che ad un certo punto, quando tu eri a lezione, magari appare nei corridoi, bello che tranquillo.
0: Dobbiamo riavviare il mainframe.
1: E poi c'era fatalità, un computer che non funzionava, e diceva: qua non c'è niente da fare.
2: Riavvia il sistema.
1: Non c'è niente da fare. Vabbè,
0: allora,
1: Emanuele, innanzitutto, buon pomeriggio. Sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi che cosa succede?
2: Succede che compi gli anni.
0: E auguri
1: al nostro tecnico informatico preferito.
0: E adesso dici il tuo numero di anni in codice binario, grazie.
2: 00 sì, vabbè, ciao. Allora, non ce la faccio.
1: Allora, tanti auguri di buon compleanno da Company, ovviamente, anche da una persona che ti vuole un mondo di bene, anzi, non solo, perché esagera e dice. Un semplice e spontaneo augurio di buon compleanno, amore mio. Sii fiero di te e rimani sempre così come sei, senza cambiare mai. Ti amo.
2: Che tesoro.
0: Bello.
1: Lei cosa fa nella vita?
2: Lei è impiegata.
1: È impiegata. Dai, stasera si fa un po' di chiavetta USB che entra e chiavetta USB che esce. Dai.
0: Mi raccomando, rimozione sicura dell'hardware.
1: Mi raccomando.
2: Grazie davvero.
1: Ciao, dai, Emanuele, buon lavoro.
0: Ciao.
2: Buon lavoro a voi. Ciao.

0: Una bad su Company 14:43, seconda chiamata del companiversario. Dall'altra parte dovremmo avere, se non sbagliamo, Roberto.
1: In teoria, Roberto. Ciao Roberto.
0: Ciao Roberto.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ma Roberto, da dove sei che sei lontanissimo? Lo so. Cioè, è lontanissimo dal telefono.
1: Ha deciso di buttare via la sim.
0: Ma veramente, vabbè. Allora, Roberto, come va?
2: Bene.
0: Bene, ottimo, ottimo. Dai. Sappiamo che oggi per te è una giornata importante. Che succede?
1: Dillo tu però, dai.
2: Io devo dirlo. Niente, faccio mezzo secolo.
1: E auguri!
0: Allora, auguri! Auguri per
1: 50 candeline.
0: Esatto, per i tuoi 50 anni.
2: 50 candeline.
0: Un incredibile traguardo. Se dovessi prendere un po', fare, diciamo, tiriamo le somme di questi 50 anni, che cosa ci dici?
1: Come sono andati?
2: Benissimo.
0: Benissimo.
2: Una bellissima famiglia, due bambine che probabilmente mi hanno fatto questa sorpresa.
0: Sì, esatto.
1: E infatti il messaggio arriva proprio da loro e dicono: buon mezzo secolo, papino, da Alexia e Maya.
2: Grazie.
0: Prego, prego. Dai, allora.
1: Ma programma qualcosa per festeggiare?
0: Appunto.
2: Sì, stiamo preparando la festa.
0: La festa, va bene. Allora, guarda, buoni preparativi, festeggia con la famiglia e ovviamente ancora tanti auguri, Roberto, va bene?
2: Grazie mille.
0: Perfetto,
2: grazie.
0: Grandissimo abbraccio. Ciao.

0: prima del grande argomento di oggi, che sì, arriverà alle 15, c'è una notizia, hai detto, che parla di crime, quindi ho recuperato una base per
1: grazie. Sai, non è proprio, sai perché si usa, anzi sapete perché si usa proprio l'espressione non accettare mai caramelle dagli sconosciuti?
0: Perché
1: per i bambini?
0: Perché risale a una leggenda di qualcuno che
1: volta,
0: ha ucciso.
1: Perché quella volta un bambino gli ha accettato le caramelle. Il problema è che siamo nel 1874 in America e praticamente ha a che fare con la scomparsa di questo bambino che si chiama Charlie Ross. Quello che doveva essere un semplice rapimento all'inizio, poi purtroppo si è trasformato in un omicidio. E questo ragazzo era figlio di una famiglia, diciamo, ricca, benestante, e i rapitori per avvicinare appunto il bambino dissero: ehi bambino,
0: vuoi delle caramelle?
1: E praticamente lo attirarono in questo modo. Perché fece così tanto scalpore all'epoca? Perché nessuno pensava che si potesse utilizzare un bambino come oggetto di riscatto. Siamo a fine degli anni dell'Ottocento, quindi voglio dire, una cosa talmente assurda che poi, se ci pensi, purtroppo oggi è una cosa che più o meno riusciamo a concepire nel nostro immaginario.
0: Ma
1: purtroppo
0: fu un gesto
1: talmente
0: buono,
1: atroce, che da lì appunto si utilizzò come frase non accettare mai caramelle dagli sconosciuti,
0: che
1: soprattutto
0: poi,
1: per i bambini.
0: Se sei bambino ci sta.
1: Sì.
0: Se sei adulto
1: ci sta comunque. Se uno mi dice una caramella, io dico: ma quasi una caramella,
0: la prendi la caramella,
1: la prendi.
0: Con quello che costa la droga, figurati se la danno gratis. Scusami,
1: non è proprio quello che non era proprio il messaggio che volevamo far trasparire.
0: Però trova
1: qualcuno
0: per strada che ti dà una caramella gratis.
1: Ma la prima di solito sì, perché poi torni.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Con Tu cosa fai questa sera su Company è arrivato il momento. Ah, beh, sì, dai, posso dire oggi anche abbastanza precisi, quasi puntuali. Sì. Quest'ora che finisce praticamente proprio quando dovrebbe finire.
1: Ci pagano per della professionalità.
0: Oh, finalmente, dai, 20 secondi alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Il disco di Somber, My Body's Ready, su Company, le 15:03. Amici, buon pomeriggio. Pischelli, si incomincia fino alle 16, si incomincia con la seconda ora. Ovviamente adesso abbiamo bisogno di voi. Martedì molto leggero. Molto leggero perché oggi vogliamo nel giocare chill. Nel chill più totale. E spiegano.
1: Allora, infatti, stavo prendendo il telefono, la foto nella galleria, perché grazie a Facebook abbiamo recuperato l'argomento di oggi, che tra l'altro non c'è stato gentilmente concesso da Mauro Tonello.
0: Non lo fa più da quando si è arrabbiato con noi, ma noi lo salutiamo. Ciao Mauro.
1: L'ho trovato ieri, stavamo uscendo.
0: E non ci ha salutato.
1: No, per sbaglio. Non eravamo sincronizzati in termini di passo.
0: Che significa?
1: Che lui era davanti a me, stavamo uscendo, sì. No? E ho urtato il suo piede come se fosse uno sgambetto. Ma non ti ho fatto lo sgambetto, Mauro.
0: Vedi, infatti
1: chiaro.
0: A me oggi mi ha visto e mi ha detto: ma nessuno ve l'ha detto cosa? Che dalle 14 non succede più nulla. Ho detto: ah, vabbè, Mauro.
1: E le fanno uccidermi.
0: Dacci il tempo per salutare proprio le persone che ci ascoltano, ecco.
1: Allora, ci serve questa base per un motivo, perché oggi parliamo di musica e noi che magari siamo cresciuti male, da piccoli sicuramente abbiamo creato una band. Io mi ricordo c'era gente da me che suonava con i secchi, io suonavo la chitarra, e quindi oggi creiamo il nome della vostra band,
0: okay.
1: O della nostra. Però ha una piccola regola.
0: Come si crea il nome di una band?
1: Allora, per comporlo dovete utilizzare l'ultima cosa che avete mangiato,
0: okay.
1: Più il colore della tua maglia oggi.
0: Rigorosamente in inglese,
1: puoi
0: direi
1: farlo
0: io.
1: Anche in italiano,
0: sì,
1: dipende
0: però
1: da quello che
0: in
1: vuoi,
0: inglese
1: eh.
0: Suona meglio, sì. Per esempio, allora, maglietta grigia, it's gray, ok, grigia. Io ho mangiato sabbia grigia, vabbè. Io ho mangiato pollo, quindi i chicken gray. Chicken gray suona bene, ci sta.
1: Allora
0: gray.
1: Io ho mangiato gnocchi.
0: Gnox.
1: Traduci.
0: Gnox.
1: Gnox. La maglia è grigia anche questa.
0: È un grigio scuro, quindi direi un
1: Gnox Dark Grey. Gnox Dark Grey.
0: Abbiamo anche Giulia Pego, chiediamo anche lei. Giulia, cosa hai mangiato? Cos'hai mangiato
1: non
0: tu?
1: Non ha ascoltato?
2: Io l'ultima cosa che ho mangiato è stato un tramezzino al tonno, sì. Alle 11.
0: Allora, tramezzino in inglese è tramez.
2: Little tramez. I black little tramez.
1: Sì, ma il tonno?
0: Il tonno.
2: I black little tuna egg
0: tramez. Bello però. Dai, allora 3332688.
1: Infatti.
0: 3332688688, messaggi scritti e messaggi vocali. Create il nome della vostra band, che nella mia testa è rigorosamente rock o comunque metal. Per crearla, l'ultima cosa che avete mangiato, ok? E il colore in questo momento della vostra maglietta. In italiano va bene, sì. Se fosse in inglese ancora meglio, perché fa più ridere e rende tutto un po' più veritiero.
1: Dai, messaggi scritti e vocali, vi aspettiamo.

0: Crazy New, Rita Ora e Fatboy Slim. Stiamo parlando di nomi di band e ho bisogno di una base.
1: Ottimo, okay. questa è... mi sembra nazional popolare.
0: Usiamo solo questa,
1: ma va bene. Allora, amico mio, comincia per creare il nome della vostra band. Appunto, unite l'ultima cosa che avete mangiato più il colore della vostra t-shirt, del vostro maglione, della vostra camicia, insomma, colore della parte alta del corpo. Abbronzato. No, mi metti quello che è nudo.
0: Ditelo in un inglese un po' così, sì, maccheronico.
1: Sì, ragazzi, maccheronico, noi non siamo così, cioè, noi l'inglese lo sappiamo, ma a noi piace sbagliare. Ecco.
0: Parla per te.
2: Spaghetti alla carbonara blu. Okay.
0: I blu carbonara spaghetti.
1: Poi cosa abbiamo?
3: Today my band is white pizza.
1: Bello, dai. Bello. Poi abbiamo Alice che scrive Green Toast. Beh, dai, Green Toast ci possono stare.
0: Sì, hanno fatto quella canzone che faceva tu. Black Stick.
1: Ok, ci può stare.
0: Bistecca.
1: Poi ciao Pischelli, i Blue and White Crepes Oh Yeah, bello, che cos'è lo Yeah? Anche io voglio un po' di Oh Yeah ogni tanto da mangiare.
0: Yogurt e maglietta bianca, sì, sono i White Yogurts.
1: I White Yogurts, esatto. Poi Vegetarian Soft White Bread Sandwich. Ti ricordi quando studiavi inglese e dovevi imparare a dire, tipo, a leggere le pietanze di un menù? Più o meno la stessa cosa.
0: Stessa
1: roba. Tra l'altro fa anche gli anni questo ascoltatore o questa ascoltatrice, vediamo un po' come si chiama. No, ascoltatrice Cristina, tanti auguri.
0: Giada invece suona con i Black Brioche.
1: Belli, Black Brioche ci stanno. Dai, avete capito come funziona? Bello sentire i vocali, secondo me. In un inglese, magari, appunto, come dicevi tu, maccheronico. Quindi 333-2688-688, create il nome della vostra band metal, rock, quello che volete, unendo l'ultima cosa che avete mangiato più il colore della vostra maglietta o qualsiasi altra cosa. In un inglese più che dubbio.
0: Lascio un po' di sax. Così vi dà l'ispirazione, dai, 333-2688-688.
4: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
5: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento, 0824 45 898.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
15: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: con Parlar d'amore su Company 15:18. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Oggi state creando il nome della vostra band perché voi siete dei cantanti o dei chitarristi o siete insomma
1: dei sassofonisti
0: o anche dei tastieristi.
1: Può della essere.
0: Vabbè, anche la tastiera è importantissima, Allora create il nome della vostra band tramite che cosa però? Appunto,
1: allora,
0: tramite
1: l'ultima cosa che avete mangiato è il colore della vostra maglietta.
0: Ben detto,
1: oggi
0: bravo,
1: ho un
0: botto
1: di vocali.
2: Oggi camicia rosa e panino, quindi dico the pink sandwich.
0: The pink sandwich.
1: Bello.
0: Poi
2: sono con il Black Salad.
0: Bella.
1: Black Salad.
0: Black Salad, bella. Ci sono un sacco di magliette con scritto Black Salad. Dai, ci sta effettivamente.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Che umorismo.
3: Hello Pischelli, the Black and Green Pasta.
1: Black and Green Pasta, molto bene. Ne ho ancora uno.
0: La
1: non
0: pasta
1: so
0: nera.
1: No, Black and Green, maglia nera e
0: Sì.
4: L'ultima cosa che ho mangiato sono dei finocchi. Ho la maglietta con gli sbellucichi, quindi potrebbe essere Glittered Finox. Ciao da Trieste.
0: Glitter Finox, molto bello, sì. Glitter Finox, strano abbinamento tra l'altro.
1: Sì.
0: Ciao Pischelli, il mio così.
1: Va bene.
0: Ciao Pischelli, scrive John. Il mio probabilmente sarebbe, cioè Giovanni si chiama, sarebbe l'unico nome che suona meglio in italiano, i Rosa Cernia, ovviamente tutto attaccato.
1: Cos'è? Scusate, Cernia, che cos'è?
0: E che cavolo ne so, io ho riso soltanto perché mi faceva ridere come l'ha scritto, fine.
1: Ah, Cernia è un pesce.
0: È il pesce.
1: Rosa Cernia.
0: Rosa Cernia, sì. Eh beh sì, anche perché Rosa Fish suonava male.
1: Infatti. Poi Inglf.
0: Ok,
1: così.
0: Okay.
1: Pasta with oil sky blu.
0: Bello, pasta all'olio,
1: maglietta, azzurra.
0: Poi i black swordfish, mi pare più altro. Ciao mitici, perfetto.
1: Molto bello. Poi pudding pink, i pipì.
0: Ok. O poi c'è anche Eva che scrive The tuna potato white skirt.
1: Skirt.
0: Ci sta, perfetto.
1: Molto
0: ottimo.
1: Gang. Dai, 3332688688, messaggi scritti e vocali, mi raccomando, inglese è abbastanza inventato.
0: Maccheronico.
1: Perché ci fa ridere. Dovete creare il nome della vostra band ed è composto da ultima cosa che avete mangiato
0: sì.
1: E colore della vostra maglietta oggi.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love su Radio Company. Stiamo creando il nome della vostra band e deve essere composto dall'ultima cosa che avete mangiato e il colore della vostra maglia, rigorosamente in inglese se la band si presta.
1: Però un inglese maccheronico,
0: dipende
1: abbiamo
0: quello
1: detto,
0: che avete mangiato, cioè, perché certi cibi in inglese suona
1: anche perché
0: strano.
1: Se no è già ripetitivo come game, raga. Se riusciamo a condirlo bene, questo viene anche divertente. Allora,
0: infatti,
1: Marta scrive pasta jeans. Non credo che, a meno che il colore jeans non venga inteso come colore,
0: può essere
1: tipo la maglia color jeans. Vabbè, pasta jeans.
2: Ciao company, al gruppo della band, non so la pronuncia sia esatta, ma rice white, riso bianco,
0: rice non è salire?
1: Aspetta un attimo, aspetta, riso in inglese, let's go ragazzi, rice.
3: Ho mangiato qualcosa, riso in riso.
0: Ho mangiato il riso in riso.
1: Ha mangiato il riso.
0: Questo è un pischello.
1: Riascoltiamolo, scusami.
0: Concentrazione.
3: Ho mangiato qualcosa, riso in riso. E ho la maglietta nera. Quindi, black rice.
1: Bravo.
3: Direi.
1: Diresti bene, diresti. Diresti un bancon di riso.
0: Cosa c'era in quel riso?
1: Poi yogurtish green, ok. Deraguen blu, molto
0: Deraguen blu, bello.
1: Poi
0: folk metal.
4: The black couscous. Ciao Piscalli.
1: Ciao.
0: Il couscous nero.
1: Poi burrate nel black stripes.
0: Ma che cos'è?
1: È burrata a pranzo, ragazzi, ma tutto
0: Madonna.
1: A posto. Poi
0: perché dov'è il problema?
1: Beh, è un po' pesantina la burrata,
0: L'ho ficcata dentro una piadina una volta.
1: Bella, no? Beh, buona la burrata, però buona.
0: Poi sky blue cracker.
1: Molto
0: Stefano,
1: bello, molto divertente.
0: Hai pensato con dei cracker.
1: Poi abbiamo Laura che ha mangiato white chocolate and white t-shirt with feathers. Cioccolato bianco e maglietta bianca con le piume.
0: Feathers. Ma padre?
1: No, padre e father.
0: Infatti prima l'ho letto, ho detto, l'ha mangiato suo padre.
1: Vabbè raga, che abbiamo detto inglese maccheronico, ma perlomeno diamo un po' di cultura anche agli
0: quindi
1: altri.
0: Quindi ha mangiato una federa, vabbè.
1: Non ha mangiato una federa, c'è una maglietta con le piume bianche molto probabilmente.
0: Che cos'è, un uccello? Scusa.
1: Un angelone.
0: Caduto vabbè. Dal cielo, vabbè.
1: Dai, 333-2688-688, create il vostro nome da rock band unendo l'ultima cosa che avete mangiato e il colore della vostra t-shirt o di qualsiasi cosa voi stiate indossando in questo momento.
0: Se state indossando qualcosa.

0: Wait, 15:33 amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ultima mezz'ora scarsetta, però piena e zeppa di messaggi che in realtà riguardano i nomi delle vostre rock band. Crearlo proprio unendo quello che avete mangiato per ultimo più il colore della vostra
1: è un gioco
0: parte
1: stupido.
0: Sopra,
1: un
0: gioco
1: ci
0: stupido,
1: fa molto ridere.
0: Molto divertente perché molti di voi provano a dirlo in un inglese maccheronico, quello che noi vogliamo e che effettivamente ci diverte.
1: All right.
0: C'è qualcuno che va un attimo fuori tema e dice: ma io che ho mangiato piccante, ho la maglia rossa, va bene chiamarmi Red Hot Chili Peppers?
1: No, è troppo facile,
0: ma chiaramente bellissimo nome.
1: C'è
0: poi
1: chi si incastra un pochino,
2: ragazzi. Riz Noir o Noir Riz o Riz de Noir o Roir Noir de Riz. Saluti Elena da Trieste.
1: Au revoir, au revoir,
0: au revoir. Oui, volevo pas te.
3: Poi pasta with sauce blu.
0: Pasta with sauce blu.
1: Sauce cos'è?
0: La salsa.
1: Pasta con la salsa. Ma che pasta è pasta con la salsa?
0: Che non puoi dirlo mica pasta shoots.
1: Il pasta shoot is black.
0: Poi
4: Pischele, mi viene da ridere. Comunque Tomato
1: lo potremmo campionare.
4: Pischele, mi viene da ridere. Comunque genio. Tomatoes red tank top.
0: Va
1: cos'è
0: bene
1: il tank top?
0: Non ho capito. Per me è l'amico pugliese. Sai che mi
1: l'amico
0: fa ridere.
1: L'amico pugliese con un top.
0: L'amico
1: adesso
0: pugliese iPhone duo. iPhone duo. C'è un certo Patrizio che presenta l'iPhone duo e dice: non si dice in barese, dice non si dice iPhone duo, si dice iPhone duo. Senti come suona bene iPhone duo. Scusa, mi è venuto in mente, avete, perdonami. Poi andiamo avanti. Vai, green butter pasta.
1: Poi
0: ciao ragazzi dalla Bulgaria, pensa pure in Bulgaria ci ascoltano. Come cavolo sono presi male là, eh?
1: Poi ciao Pischelli, il mio gruppo si chiamerebbe Peach Military.
0: Perfetto.
1: Quindi Gianni è vestito da militare e ha
0: mangiato una pesca. A tra poco.
1: Peach,
0: va.
1: No, Peach.
5: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: Per questa pubblicità 0824 437 32.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Summer Funk su Company. Amici, ancora buon pomeriggio con i Pischelli. C'è anche il nuovo singolo di Miley, si chiama Bass Persuades.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Let's go.

0: Il nuovo singolo di Miley si chiama Bass Persuades, è una new track all'interno dei Fischelli alle 15.44.
1: Esatto.
0: C'è l'ultimo messaggio scritto e poi c'è un piccolo contributo per chiudere alla grande questo momento di altissima radiofonia, nonché di momento di creazione nome band.
1: Esatto.
0: Cosa ridi? Vai avanti.
1: Ah, scusa, pensavo lo leggessi tu. No, vabbè, la mia band, anzi, il mio nome da DJ, perché come passione faccio questo, sarebbe Black Peach, Grandi Fischelli. Va bene, va bene, Black Peach.
0: Molto bene. Allora, stavamo guardando un trend sui social poco fa di queste persone che allenano la propria poker face.
1: Cioè, rimanere seri a fronte di cose molto divertenti.
0: In questo caso di canzoni.
1: Sì.
0: Stavamo guardando e un ascoltatore ha mandato un audio. E quindi adesso concentrati dall'altra parte, mi raccomando. Dovete restare seri.
1: Sì.
0: Non dovete ridere per nessun motivo al
1: mondo.
0: Vabbè,
1: ma detta così non farà ridere.
0: Proviamo a farlo anche noi.
1: Ma noi no, ma l'abbiamo già ascoltato, siamo già pronti.
0: Ma non so
1: che
0: se
1: schifo il nostro lavoro da questo
0: so
1: punto di vista. Cioè, va bene, vai, vai, sentiamo. There comes a time
0: when we hit a certain. Mi viene già da ridere qui.
2: When the world.
0: Non ridere.
2: Together
0: non ridere. Tieni duro.
2: There are defending. And this time to let the hand to light.
1: Piano, piano.
2: The grass
1: piano.
2: Can't pretend if I die.
1: Ma questa parte è dopo.
2: The world. They are the children.
0: The children.
2: They are the honest to make a brick dance. So let's start giving.
1: Sì, tutto!
2: The Lancers ever backing!
1: Ma dove?
2: Per la Savira Mollivus! Is that true for a maga patronites to end me?
1: Un applauso, faglielo un applauso a questo ascoltatore che si è impegnato 56 secondi. Questo è sempre lui, è incredibile, sì, che capacità
0: è
1: passa dallo schifo
0: con l'autotune.
1: Bravo, davvero, va bene amici, avete ancora un po' di tempo, create il vostro nome da band unendo quello che avete mangiato a pranzo più il colore della vostra parte sopra, della vostra maglietta, insomma, con quello con cui siete vestiti.
0: Color pelo, magari.
1: Color pelo.

0: Company 15 ci uno scrive Blue Ice Cream, ok,
1: bello, poi frittata blu a fiori
0: e poi Red Hot Dog, che diciamo suona anche.
1: Siamo l'ascoltatore che ha cantato prima che scrive siete fuori per fuori, vi amo
0: pure noi, ti amiamo, ma solo come un amico, ti scherzi, vieni a trovarci in radio un giorno, io che invito persone completamente a caso nel nostro studio,
1: la nostra zona di comfort
0: viene intaccata. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, a tra poco.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel

0: sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti foto a qualità. Contattaci per una consulenza. Vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Fortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Peggy Gou nazionale, tra l'altro molto divertente, è uscito un video di lei insieme a Kimi Antonelli, dove ad un certo punto lui guida la macchina. Non fa di cognome Antonelli, avete il dubbio?
1: No. Non credo.
0: Chicco, rispondimi a questa domanda.
1: Ma che ne so io?
0: Ma sì, quello dai, fa di cognome Antonelli. Perdonami un attimo prima di dire una cavolata. Almeno così capiamo. Kimi.
1: Ma sì.
0: Kimi Antonelli, esatto. Andrea Kimi Antonelli.
1: Prima.
0: Dove praticamente guida la macchina e c'è Peggy che ovviamente inizia ad urlare perché lui va mega veloce. Cosa no?
2: Berrettini,
1: io lo sapevo.
0: No, guidava la macchina. Guarda. La macchina della Mercedes.
1: Ma che macchina? Quella
0: è
1: una DJ.
0: Quella da... Ma lei era compagna di quell'altro! Ma datemi il tempo per raccontarla adesso! Non si può chiudere così!
1: È tutta colpa di Bocelli!
0: Ma vabbè!
3: Radio Company Time!
1: Le 16:02!
4: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco!

0: Ugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun, il disco principe senza ombra di dubbio dell'estate per quel che riguarda la musica, aspetta, la musica da ballare.
1: Aspetta un attimo, c'era scritto anche nei fortissimi. Scusa.
0: Certo, è stato per ben 5 settimane alla numero 1 della nostra classifica dance ufficiale. Beh, che è una classifica dignitosa.
2: Che è molto bella.
0: È bella, ma è bella.
2: Perché
0: è molto bella. Conduttore.
2: Bravo,
0: un bel,
2: esatto.
0: Un bel conduttore. Un bel conduttore.
2: Esatto.
0: Poi c'è Master Bubi in regia.
2: Esatto.
0: Che è Andrea Rossini.
2: Mettiamo la sigla.
0: Sì.
3: Zero problemi, zero discussioni.
4: Ora.
3: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma simpatici.
0: Per tutti quelli che si stessero chiedendo in questo momento, fra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, perché da qualche mese a questa parte parliamo con insistenza dei fortissimi, che è la nostra classifica
2: perché?
0: Adesso. Che lo ricordo, va in onda il sabato dalle 10,
2: sì.
0: Cioè dalle 22 alla mezzanotte.
2: Sì, sì, sì,
0: ne
2: sì,
0: parliamo
2: sì,
0: molto
2: sì.
0: Spesso perché è stata, in realtà lo è ancora, grande abitudine di Pietro di prendermi per il culo, cioè trovare qualsiasi tipo di difetto alla classifica.
1: Vedi che invece in realtà non hai capito niente. Allora, prima di tutto, perché quella classifica l'ho condotta io per forse 4-5 anni, molti anni fa. No, aspetta,
0: perché non ritornare?
1: Aspetta, bloccati.
0: Fai uno special guest.
1: Bloccati. Il secondo motivo è perché a me interessa in realtà farti pubblicità, perché prima o poi a qualcuno verrà la curiosità di dire: aspetta, che l'ascoltiamo sta roba.
0: Sì, non è che non l'ascolti nessuno adesso, però insomma.
1: No, hai capito, cioè, cosa intendo fare.
0: Sì,
1: voglio renderti popolare, amico mio.
0: Bene. Ascoltatela,
1: no.
0: Mi raccomando.
2: Ascoltate.
0: Grazie. Se non che cosa farei se non avessi te?
1: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche a Gibbo, alla parte tecnica, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.

0: questa è l'amica dei pinguini tattici nucleari. Sì. È una e due.
1: Ricordi una, e ricordi tria. Due, certo.
0: Una e trina.
1: È lei, va bene.
0: La.
1: No. Ma come ti fermetti?
0: No, Illusion Dua Lipa, no, bel pezzo, brava. Lei si è anche spottrata e uscita dal mercato, adesso si è sposata, no? Qualche
1: un sento rumore di unghie, proprio.
0: No, no, sì. Si è sposata 10 giorni fa, no?
2: Sì, un po' di più.
0: Tra l'altro,
2: un po' di più, sì.
0: Un mese fa, in Italia, tra l'altro.
1: In Italia, sì, certo.
0: Sicilia, perché
1: Sicilia.
0: Vengono a fare tutti i matrimoni a di al celibato?
1: Perché l'Italia
0: nubilato.
1: È molto, molto bella. Ha un sacco di paesaggi pazzeschi, ha una cucina incredibile, ha un'ospitalità, insomma, tutta italiana. Mm. E basta questo, dai, insomma. Cioè,
0: e perché tu ti sei sposato in Lituania invece?
1: Io non mi sono proprio sposato, proprio per niente. Cioè, zero proprio.
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Al mite scappo in Messico, al mite, solo
0: okay,
1: quello.
0: Va bene.
1: Va bene, una pausa per noi, amici.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
6: Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Bruno Mars on my soul qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Ancora buon pomeriggio, 15 di settembre 2026.
1: Certo, martedì, va bene. Allora, mentre ero impegnato in una delle mie sedute di ricerca, diciamo, cioè ero in gabinetto, ho trovato questa cosa che mi è piaciuta molto e che riguarda la storia di questo ragazzo che si chiama Teresios Bundi ed è del Kenya.
0: Teresios, che è un nome molto comune in Kenya, tra l'altro.
1: Non saprei, esperto di nomi kenioti.
0: Ogni 4 o 2 sono Teresios, tipico nome keniota.
1: Allora, lui nel 2011 che cosa ha fatto? Ha iniziato questa bella attività che in pratica consisteva nell'aiutare degli studenti di universitari o comunque insomma degli studenti di paesi occidentali ben paganti a scrivere tesine, scritti, qualsiasi cosa di cui avessero bisogno
0: per fare i compiti al posto loro.
1: In pratica sì, quando non c'era l'intelligenza artificiale cioè, o te le facevi le cose o qualcuno ti dava una mano. In questo caso lui chiedeva tra i 40 e i 70 dollari per i vari scritti, per le varie cose che produceva, le vendeva, e nel 2015 ha proprio avviato un'attività sua. Cioè, quindi ha fatti veramente insomma un bel po' di soldi, perché c'erano molti studenti insomma in giro per il mondo che in qualche modo volevano barare, diciamo.
0: Non ci avevano voglia.
1: Sì, volevano un po' barare, quindi farsi fare le cose dagli altri.
0: Però adesso
1: ce l'hai, e quindi è un bel problema per lui, perché in effetti le commesse sono calate tantissimo.
0: Il lavoro è calato
1: e quindi è un problema. Ma ce ne sono tanti, ad esempio, in quei paesi di ragazzi che si prestano ad attività, diciamo, conto terzi e che quindi fanno un po' da ghost writer, diciamo, o comunque anche in ambito tecnologico forniscono e fornivano supporto alle grandi aziende.
0: Sì.
1: Sai che apro e chiudo una parentesi. Mi ricordo, ora non ricordo perfettamente il nome dell'azienda, ma c'era un'azienda americana che offriva servizi al pubblico, credo una quindicina d'anni fa, che millantava di avere un servizio clienti che era in qualche modo mosso da un'intelligenza artificiale. Solo che chi chiamava a volte praticamente riusciva a prendere la linea, parlava con qualcuno con una voce, in alcuni orari però non si riusciva. Te la faccio in breve: si è scoperto che in realtà questa intelligenza artificiale altro non era che un call center in India con circa un centinaio di persone che però ogni tanto andavano in pausa pranzo.

0: È chiaro, mangeranno anche loro.
1: Certo, e quindi non rispondevano, capisci? Questa era un po' l'intelligenza artificiale.
0: Bene, per quanto riguarda invece il Kenyota,
1: sì.
0: Guarda, mi vengono in mente delle cose perché so che da quelle parti ci sono tante cose da fare, tipo fare anche dei video di compleanno. Hai capito?
1: Ah, sì!
0: In cui uno mette lì la mia foto, tipo con questi ragazzi.
1: Stefano Ferrari.
0: Esatto, con questi ragazzi che ballano a petto nudo.
1: 50 euro abbiamo speso per te.
0: Esatto.
1: Hai capito? E non era intelligenza artificiale.
0: No, era deficienza umana, perché questi che si mettono a ballare a fianco alla mia foto massaggiandosi anche le zone intime.
1: Era bellissimo.
0: No, non
1: noi
0: sono un bel
1: abbiamo riso tantissimo, te lo dico.

0: Fire with Fire, Sister Sisters, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni, molto che è il nostro bene. Claim.
0: Esattamente, adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura alla politica, l'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Le opposizioni hanno protestato mostrando cartelli con la scritta no alla legge truffa. La maggioranza vuole questa legge elettorale solo per paura di perdere, ha dichiarato Matteo Renzi di Italia Viva. La riforma porta la stabilità, replica la maggioranza. A voi la linea.
1: Arrivano Fabri Fibra e i Pinguini.

0: David Guetta, Hypaton, You and I, Me and You, qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Io te te io,
0: che era Delegation, You and I, 1980 spaccato.
1: Sì, esattamente. Va bene, intanto ci facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra poco. Sport.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove arriva quel momento.
1: Quel momento lì là.
0: Lì là.
1: Lì lì.
0: Il momento, no, lì là, adesso non cambiare il nome, è importante.
1: Allora ci facciamo, ci attacchiamo alla notizia di quel ragazzo keniota che scriveva le tesine scritte solo per gli studenti delle università o delle
0: scuole. Che non avevano voglia di farle.
1: Che non avevano voglia di farle, lo pagavano per farle e lui gliele mandava. Ovviamente in lingua inglese, questo va specificato, ma insomma il pubblico.
0: È chiaro, non è che gliele mandava in Swahili.
1: No, è che cioè quella lingua lì era e basta, sì, non sì. C'erano altre. Vi facciamo questa domanda, ascoltatori. A scuola li usavate i bigliettini? Perché io mi ricordo che c'erano dei miei compagni di classe parecchi, ma questa era una cosa abbastanza diffusa, devo dire.
0: Aspetta, perché già si sta tirando fuori, no? Cioè,
1: no, io non li facevo i bigliettini. No, sai perché? Perché ci vuole un'arte per fare i bigliettini. Mm. Cioè, fare i bigliettini non è una cosa che tu scrivi due robe e a posto così. Cioè, quando tu devi riassumere i punti salienti di uno o due capitoli, faccio un esempio di storia, cioè, devi sapere esattamente, primo, che cosa potrebbe esserci nel, insomma, nelle domande.
0: Sì.
1: Secondo, riconoscere esattamente quei punti e riassumerli in modo tale che poi ti capisci. Cioè,
0: sì,
1: io
0: però,
1: non ero capace.
0: Dall'alto della
1: zero.
0: Tua intelligenza, tu vuoi dirmi che durante tutti gli 8 anni di superiori non ti sei mai fatto un bigliettino?
1: Guarda, che io ricordi, no.
0: Ok.
1: Mai, ma proprio perché non ero capace. Cioè, venivo fuori delle robe che poi con la mia scrittura, figurati, non capivo neppure quello che scrivevo.
0: Beh,
1: cioè,
0: vero, sì, che
1: era un po' così.
0: Discutibile, sì.
1: E tu invece? Dai,
0: io?
1: Sentiamo, fenomeno, vai.
0: Io l'avambraccio.
1: Cosa?
0: Mettevo lo scotch qui sull'avambraccio, vedi? Mettevo lo scotch, c'era uno rettangolare, quindi lungo l'avambraccio, diciamo dal polso al gomito.
1: Sì, sì.
0: E cioè, potevo fare solo d'inverno.
1: Dove hai fatto le superiori ad Alcatraz? Cioè, lo dico.
0: Solo d'inverno.
1: Solo d'inverno.
0: Perché ci mettevo la felpa sopra.
1: D'estate niente, d'estate tutti quattro.
0: D'estate era un problema. Cioè, o sudavo, andavo vestito comunque pesante, sudavo.
1: Aspetta, che c'è Joe in studio. Joe, tu li usavi i bigliettini? Tu che sei stato studente fino all'altro giorno?
2: Allora, io venivo scoperto.
0: Ecco, perfetto.
2: Facevo proprio schifo. Io una volta l'ho fatto, quello fa che c'hai lì in mezzo.
1: Ah, venivi scoperto proprio.
2: Sì, sì, due volte nella
0: che è la stessa,
2: vita,
0: è la stessa cosa che c'è, cioè, la stessa domanda che fanno anche le donne adesso. Cos'hai lì in mezzo? Lui niente. A distanza di anni non è cambiato niente, amici che ci ascoltate. Tranquille, amiche ascoltatrici, se avete dell'interesse per il nostro Joe dei Pischelli, vi posso già dare un input.
2: Vabbè, basta, no, dai.
0: Non sa da fare. Dai, qual è la domanda?
1: Dai, 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali. A scuola usavate i bigliettini? E soprattutto, dove li nascondevate? Perché ci sono dei maghi su queste cose.
0: Sì.
1: 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Spell nella nuova versione, l'originale di Anita Ward, anche in questo caso diciamo omaggio a uno storico pezzo del passato. Oggi invece nel nostro angolino, la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, vi abbiamo chiesto
1: mezz'oretta, tutto piccolino,
0: il momento lì là, vi abbiamo chiesto la nostra rubrichina, vi abbiamo chiesto se a scuola usavate, facevate, vi fabbricavate i bigliettini, famigerati bigliettini, e come li occultavate.
2: Esatto, ci ha simpatici copiato una volta. Oltretutto male, sgammata subito, sfigata.
0: Vedi, c'era chi non aveva l'attitudine.
2: Esatto, io ero il dio dei bigliettini. Ma alla fine studiavo facendoli, perché è vera sta cosa qui. Cioè, tu per preparare i bigliettini dovevi proprio talmente ricordarti cose fare che alla fine le studiavi le robe.
0: Chiaro, chiaro, è una tecnica di studio.
2: Mai usati, c'ho a mano e poi nel dizionario. Questa è la tecnica, una tecnica incredibile.
0: All'improvviso
2: questa.
0: Il genio.
2: Sì. Nel dizionario, ma attenzione, non attaccavo i bigliettini, bensì ristampavo la pagina del dizionario con all'interno il contenuto che mi interessava. Vuol dire che tu quando aprivi il dizionario...
0: Da lontano il professore lo identificava...
2: L'impaginazione era uguale.
0: Lo identificava come una pagina del
2: uguale.
0: Dizionario.
2: La usava anche per matematica però. E questo ha creato qualche sospetto.
0: Infatti.
2: Lavoro di fino, ma è beccato, ciao da Domenico, poi info scritta all'interno dell'etichetta della bottiglia di plastica che essendo trasparente si vedeva da fuori. Ma come fai? Se leggi...
0: Sì, infatti. No. C'è tutte le grinze.
2: Come
0: poi
2: fai? Oppure sulle borchie del giubbotto chiodo. Ciao da Roby, ciao. Troppo difficile farli, infatti sono arrivato a 20 anni in terza superiore.
0: Ah ok. Quindi... Poi beh, un po' in ritardo ma tranquillo.
2: E poi ho imparato a fare i bigliettini per quello. Io i biglietti li nascondevo nella gomma da cancellare. Raffaella di Marostica.
0: Gomma da cancellare.
2: Sì, probabilmente erano anche cose, poche cose, tipo
0: quella gomma lì bianca.
2: Sì,
0: che
2: la
0: poi
2: Stedler,
0: tra l'altro aveva tutti, aveva tutti i buchi neri perché tu ci piantavi la matita.
2: Figurati, sì, sì, chiaro. Sentiamo questo.
3: Buongiorno a tutti. Certo che si usavano i bigliettini. Io studiavo come non studiare e li mettevo in un gilet. Mi ricordo, avevo un gilet tattico grigio lungo in lana. Mm. Li appiccicavo con lo scotch e lo scotch reggeva ovviamente, avevo il gilet pieno zeppo, gilet aperto lungo lungo, così stava di tutto di tutto. È molto efficace, molto molto efficace, perché bastava abbassare lo sguardo e guardare, tipo facevi finta di guardare il quaderno o quel che era il compito e copiavi.
2: Eh sì.
0: Minchia, il gilet tattico, lei i berretti verdi se li mangiava a colazione, eh?
2: No, ma sai che questa qui con tutta sta roba che c'aveva dentro, quando camminava, cioè, sai il rumore che faceva?
0: Ah sì, assolutamente.
2: A Robocop 6 e mezzo, Dai, 333 2688 688. A scuola usavate i bigliettini? Se sì, dove li nascondevate?

0: vita, morte e miracoli. J-Ax, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano. Il commesso 42enne di origini bengalesi era tornato in libertà dopo 2 giorni perché incensurato per l'atteggiamento collaborativo e per aver ammesso le molestie. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente, ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
16: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
17: Euronics, un mondo più avanti.
18: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
19: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
18: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
16: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
20: C come Company, C come C Radio.

0: Cool Cat's Eye qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui oggi abbiamo chiesto se a scuola usavate i bigliettini, i famosi fogliettini, e come li occultavate.
1: Abbiamo degli artisti, cioè una roba incredibile. I bigliettini, certo che sì, anni 90 superiori. I bigliettini li attaccavo sotto le scarpe del compagno davanti a me. Ha sempre funzionato finché il gnone non si è alzato per andare in bagno. Ogni passo si sentiva tic tic tic dalla puntina usata per attaccare il bigliettino.
0: Ok.
1: Cioè, attaccate con la puntina.
0: Con le puntine. Beh, meglio che con i chiodi da 20.
1: Questo è un
0: artista.
1: Uno che ci sa fare. Ciao, io usavo due tecniche. La prima consisteva in fare fotocopie sempre più piccole delle pagine del libro, che poi attaccavo sul risvolto davanti alla felpa. La seconda tecnica invece la usavo solo se alcune nozioni non riuscivo a ricordarle, quindi le scrivevo in braille su un foglio bianco. Me lo aveva insegnato mia sorella, che lo aveva imparato alle magistrali e mi aveva regalato l'attrezzo con il punteruolo per scrivere. Quindi il professore dalla cattedra vedeva un semplice foglio bianco, ma in realtà era scritto dall'inizio alla fine.
0: Però ho dovuto studiare il braille.
1: Vabbè, certo, ma è grandissimo questo, dai, grandissimo. Io mi mettevo una giacca che arrivava, diciamo, a metà coscia, quindi mi attaccavo i bigliettini nella parte che sbucava da sotto il sedere, perché di conseguenza ogni volta che allargavo un po' le gambe leggevo i biglietti, Nadia.
0: C'era la gente che andava a fare i compiti con le tute da sci tra un po'.
1: Vabbè, che tecniche. Io li tenevo nella mano, mi grattavo la fronte o altro nel mentre leggevo il bigliettino, metodo funzionante anche negli esami scritti.
0: Certo, gratti la fronte così.
1: Allora la fronte è tutta azzurra.
0: Sì, infatti.
1: 17:06 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.

0: compagni brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni, che è il nostro motto e speriamo di condividerlo naturalmente con voi.
0: Con questa signora qua che si chiama Stefano Ferrari.
1: Con questo bellissimo ragazzo che si chiama Pietro.
0: Grazie, molto bene. Poi c'è Gibbo alla parte tecnica, al quale non attribuiamo nessun aggettivo.
1: No,
0: zero proprio. Neutrale, a tra sì. poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
2: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824

0: Jason Derulo con Lifestyle, e adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Yesterday è di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree marittime con la Spagna, decisa dal ministro dell'interno Piantedosi. La decisione è stata presa perché permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la risposta di Madrid: la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia sarà estesa fino all'8 ottobre. A voi.
2: Fra il 2020 2021 Rasputin dei Boney M ha trovato grande popolarità su TikTok e questo ha spinto il DJ producer Majestic a realizzarne una nuova versione uscita a febbraio 2021. L'originale del 78, sentiamo ora Rasputin.

0: Martin qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco invece torna Cervelli in Fuga, quindi proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che fa sempre bene in questo
1: sperando
0: periodo.
1: Che oggi vadano, perché ieri non sono mica andati, eh?
0: No, speriamo di sì. Spero che ci sia un fortunato o una fortunata.
2: Brutti si nasce, brutti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Veste lui!
9: Veste lei!
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
10: C come Company. C come C Radio.

0: Elisa Kintsugi.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Marilyn Nigro qui a Radio Company, brutti ma simpatici, adesso cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, attenzione, ci sono 50 euro di buoni carburante a San Marco Petroli da vincere anche questa sera.
3: Oh,
0: San
3: sì.
0: Marco Petroli che vi ricorda come sempre la F101.
3: Esatto, la benzina speciale. Se volete saperne di più, smpdistribuzione.it.
0: Va bene, vediamo le categorie. Carne rossa, Pier Francesco Favino, geopolitica e lingua italiana.
3: Dai.
0: Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Come sempre, domanda, tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 333-2688-688, carne rossa, Pier Francesco Favino, geopolitica o lingua italiana.

0: Sound Godzilla. Qui a Radio Company, adesso Cervelli in Fuga. Seconda parte, parliamo con Steven, che è un impiegato tecnico di case di legno. Cliente numero uno. Aspetta, che sto sentendo sotto qualcosa.
1: Sì, no, no, non so se. Ma stai. Cioè,
0: ah, no, chiesto... cliente numero uno è Bad Bunny, volevo dire. Cioè,
1: delle case in legno? Case è vero, legno, perché sì, le usa ai concerti. Esatto. Ciao, Steven.
0: Ciao, Steven.
2: Ciao, Radio Company.
0: Come stai?
2: Bene, bene, grazie. Tutto bene anche voi?
0: Bene, bene, molto, molto bene. Ok, allora,
1: a parte qualche piccola interferenza, mi sembra di parlare con un banco, ma sei in galleria?
0: Sì. Va bene,
1: no, siamo noi nel...
2: No, no, mi sono fermato in macchina.
1: Siamo noi nel tunnel, a dire il vero. Allora, andiamo con il gioco. Ci sono in palio 50 Pronto. Euro di buoni carburante San Marco Petroli. La categoria che hai scelto è lingua italiana. E ti farò la domanda e ti darò le tre alternative di risposta. E poi, ovviamente, dirò via con il tempo. Da quel momento avrai 10 secondi, mi raccomando. Non farli scadere. Sei pronto?
2: Pronto, pronto.
1: E allora diventiamo improvvisamente più forbiti e andiamo con la domanda della categoria lingua italiana. Allora, Steven, la domanda è questa: come si definisce una parola che si legge in modo identico da sinistra verso destra e viceversa? A. Anagramma. B. Palindroma. C. Bifronte. Via con il tempo.
2: B. Palindroma.
1: Palindroma.
0: Sì,
1: palindroma.
0: Sì,
1: la parola.
0: Sì, sì.
1: Palindroma.
0: Assolutamente
1: esatto,
0: sì.
1: Esatto.
0: Bravo,
1: esatto.
0: Steven. Dai, bravo. Dai, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti arrivano a casa molto presto. È un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Vuoi vedere se attento?
1: Non è palindroma.
0: Ciao Steven, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao, grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Material Lover qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La morte di Emma Bonino. Oggi si è svolto il funerale laico della storica leader radicale nella sala della protomoteca del Campidoglio, alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra cui il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sul feretro la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. La storica assistente Carla Taibi ha dichiarato: le sue lotte hanno cambiato l'Italia e il mondo. Centinaia le persone presenti in piazza. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it. Scarica l'app.
2: Grazie Gidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, La Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronic, un mondo più avanti.

0: Era Dracula qui a Radio Company con Tame Impala e Jenny delle Blackpink a chiudere la puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna ovviamente domani per altro giro, altra corsa tra le 4 e le 6 del pomeriggio.
1: Una precisione incredibile. Certo. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Arriva Daniele Belli. Ciao.
0: Stefano Conte. Radio Company. È tornato.
1: È ritornato? Bene.
0: Ciao.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: buonasera. Permettetemi di salutare in questo 15 di settembre 2026 Daniele Belli, che è stato con voi, vi ha tenuto compagnia nella settimana in cui io ritorno dalle mie ferie, dalle mie vacanze, con un colpo. Dove vai? Cioè, io te l'ho insegnato e devo continuare a insegnartelo. Gianluca, tenta di metterti il microfono vicino, anche perché quando sei distante. Grazie. Bentornato, sì, siamo qua, pronti anche oggi. Ritorna un nuovo appuntamento di Tutti in Lista, non è più Club Privé, quindi mi devo disabituare perché siamo ritornati alla formula classica. È già partita la sigla? No, e quindi sigliamo. Ci va.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Dicevo, volevo ringraziare chi mi ha sostituito, cioè il mio socio della quota 13-14, cioè Daniele Belli. Saluto Gianluca Pacini, che trovo riposato, rilassato. Io ovviamente non potevo che tornare dalle vacanze che con un colpo. Uno dice cosa? Colpo di classe? Colpo da maestro? Colpo d'aria, perché quello è, quindi sarò presente, cioè mentalmente forse ci siamo, poi per quanto riguarda la voce quella dovrebbe reggere, dovremo farcela, dai, a uscirne indenni anche stavolta dal rientro di queste ferie. 15 di settembre, quindi per fare felici anche quelli della mattina, giro di boa. Eh sì, perché è il giro di boa del mese. Abbiamo un argomento, quello ritorna, classico, per Tutti in Lista, arriverà fra pochissimo. Un sacco di musica, ci sarà l'Happy Vibes, avremo modo di farvi scegliere quindi una delle tre canzoni anche stasera, ma attenzione perché ci sarà l'appuntamento con l'effetto. Che ti aspettavi? Che chiudevamo in maniera diversa questo nostro appuntamento di Tutti in Lista con tutto il successo che c'è? Quindi due ore da stare insieme fino alle 20, incomincia Tutti in Lista. Abbiamo sentito Gaia, si continua. Joel Corey, Whisper.
1: Radio

Whisper. Allora, da dove partiamo oggi per lanciare il nostro argomento? Semplice, da questo racconto. Un sondaggio americano fatto su 5.000 single ha scoperto un paradosso buffissimo, ma in realtà buffo neanche tanto, perché poi affronta la realtà. Il 60% dice: se davvero essere rifiutato, dimmelo chiaramente. Se devo essere rifiutato, voglio che tu me lo dica chiaramente, guardandomi negli occhi. 60% dice questa cosa qua. Bene, tutti d'accordo. Poi però, quando si chiede la stessa cosa al contrario, cioè tu se non sei interessato lo diresti chiaramente all'altra persona, solo il 35% risponde sì. Gli altri preferiscono i segnali indiretti, proporre di dividere il conto, salutare con un piacere di averti conosciuto, che suona già come un addio, offrire la mano invece del bacio. Insomma, vogliamo la sincerità quando la riceviamo, ma diventiamo tutti diplomatici quando tocca a noi darla. E c'è anche un altro dato curioso: quasi metà degli intervistati dice di essere innamorato di qualcuno che al primo sguardo non trovava per niente attraente. E allora a questo punto io vi giro la domanda, cioè per l'appuntamento di oggi, vi giro: voi, se non siete interessati a qualcuno dopo un appuntamento, lo dite chiaramente o preferite i segnali indiretti? Cioè, siete dei diplomatici? Ma in realtà non è neanche, secondo me, tanto di essere diplomatici, perché ne abbiamo parlato anche io e Gianluca a microfoni spenti. È forse la paura di ferire chi sta dall'altra parte, il timore di essere troppo cattivi, di essere troppo feroci. Però forse, sai, il taglio netto, il fatto di dire: no, guarda, non mi interessa, non mi piace, forse è il sistema migliore. Vi è mai capitato di innamorarvi di qualcuno che all'inizio non vi piaceva affatto? Perché questa è l'altra parte della domanda. Ripeto tutte e due. Allora, voi, se non siete interessati a qualcuno dopo un appuntamento, lo dite chiaramente, preferite i segnali indiretti? E vi è mai capitato di innamorarvi di qualcuno che all'inizio non vi piaceva affatto e che magari adesso ce l'avete accanto e lo guardate dopo 30 anni che state insieme? 333 2688 688. Ricordo due cose come sempre: messaggi brevi per tutti quelli che sono i messaggi vocali, però insomma decisi, vogliamo la vostra argomentazione, quindi la vostra soggettività, e poi se volete anche messaggi scritti. Noi si continua, Marshmello insieme a Kini Brown, My Sonny. Radio Company. New truck, big

0: Erika che mi dice, io lo dico sempre, chiaramente, anche se mi costa fatica, preferisco un momento di imbarazzo piuttosto che lasciare qualcuno nel dubbio per settimane. Mi è capitato di dire, guarda, sei fantastico ma non sento la scintilla e per quanto sia difficile, penso sia il minimo rispetto che si deve a chi ha investito tempo con te. Quindi lei è una di quelle che va diretta, secca, non ha dubbi. Magari provoca dolore, però quel dolore dura meno per una persona che magari ha delle speranze e delle aspettative. E voi quindi che cosa ne pensate? Voi se non siete interessati a qualcuno dopo un appuntamento lo dite chiaramente o preferite i segnali indiretti? E vi è mai capitato di innamorarvi di qualcuno che all'inizio non vi piaceva affatto? Fra pochissimo 333 2688 688, tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti

0: artigianali con carni scelte. La Cucciarda. Da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: C come Company, C come C Radio.

0: Remy con il suo pezzo per quest'estate. Allora, se non siete interessati a qualcuno dopo un appuntamento, visto il sondaggio che è venuto fuori, lo dite chiaramente o preferite i segnali indiretti? Perché ricordiamo questa percentuale: 60 che lo vorrebbero ricevere, cioè la negazione diretta, 35 che hanno, 35% che hanno il coraggio di dirlo. Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Ciao Stefano, bentornato. Ciao. E anche un saluto a Gianluca.
0: Salutiamo.
1: Allora, io vado sempre per la sincerità. Mi è successo più di qualche volta di uscire con donne che poi alla fin fine non ci siamo più rivisti, però sì, sempre sincero, sempre detto e sempre ringraziato anche alla fine della serata comunque per l'esperienza che mi hanno fatto trascorrere o comunque donato. Io credo che comunque in ogni incontro ci sia comunque qualcosa da prendere e anche da lasciare. Io con la sincerità è la mia base di vita. Certo che bisogna avere le spalle molto larghe, certo, perché non tutti lo capiscono questo e spesso ti crei nemici invece che gli amici. Per quanto riguarda invece il discorso di non essere interessato, mia moglie non era interessata a me. Quando noi ci siamo visti la prima volta io gli ho chiesto: ma quando ci baciamo? Dopo un po' di tempo che lavoravamo assieme, gli ho detto: quando ci baciamo? E lei mi ha detto: va bene, dai, ci troviamo più tardi. Però lei me l'ha sempre detto, non aveva intenzione, non gli piacevo, proprio non gli trasmettevo niente. Nel momento in cui mi ha baciato, lì si è fregata, ecco, perché ormai sono più di 20 anni che siamo insieme.
0: Bene,
1: e
0: bene.
1: Sono più di 18 anni che siamo sposati.
0: Ma ciao. Ciao, perché poi la cosa bella è questa, che magari all'inizio uno dice: no, ma quello lì, no, ma quella lì, proprio guarda, proprio lontano anni luce da quello che mi piace a me, e poi invece si finisce per starci insieme 20 anni. E soprattutto, siete di quelli che lo dite direttamente, cioè non mi piaci, o siete di quelli che invece vorrebbero così l'indoratura, il fatto di non essere proprio così diretti? Sam Jacobs, Ezra Nurray, I Don't Mind.

Tutti in lista, questo è l'appuntamento ogni pomeriggio dalle 18 fino alle 20 con me, Stefano Conte. Insomma, abbiamo lanciato l'argomento di stasera legato a questo sondaggio interessante fatto su 5.000 single che hanno scoperto un paradosso buffissimo, cioè amano ricevere il trattamento di dire se mi vuoi lasciare fallo in maniera abbastanza decisa, secca, ma poi quando tocca a loro dare questa notizia, diciamo, sono quelli che vogliono darla in maniera più dolce. Da qui la domanda di stasera: voi siete interessati a qualcuno? Quando non siete interessati a qualcuno dopo un appuntamento, lo dite chiaramente o preferite i segnali indiretti? E vi è mai capitato di innamorarvi di qualcuno che all'inizio non vi piaceva affatto? C'è chi mi scrive: mio marito al primo appuntamento non mi aveva fatto assolutamente nessun effetto, anzi pensavo che serata noiosa, poi abbiamo iniziato a parlare davvero, ha iniziato a farmi ridere e verso la fine della scena non riuscivo più a smettere di guardarlo. 20 anni dopo siamo ancora insieme e ancora oggi mi fa ridere come quella sera. Ma vedi che bello, mi piace. Rita che ci ha mandato questo messaggio. Noi invece abbiamo anche Alex Gaudino, Destination Unknown.

0: Gaudino, uno di quei pezzi che è sempre verde, viene detto così, l'evergreen è sempre verde. Vabbè, se stiamo sentendo, che cosa ne pensate di questo sondaggio? Se vi è mai capitato, sì, no, che cosa? Ricordo che sempre, come al solito, è la vostra soggettività che parla, e quindi alla domanda, voi, se non siete interessati a qualcuno dopo un appuntamento, lo dite chiaramente o preferite i segnali in diretta?
1: Ciao, sono Tiziana e vi rispondo assolutamente sì. Okay. Ci sono state insieme 5 anni, okay, poi però l'ho lasciato. Aveva colpito il suo modo di corteggiarmi e la sua simpatia.
0: In questo
1: ciao,
0: caso,
1: ciao.
0: Allora, lei è quella che, se abbiamo capito bene, sono di quelle che dicono che se chiaramente non ti piace qualcuno, vai diretto e non ci sono mezze misure. Però dall'altra parte poi c'è stata insieme con questa persona e ha detto che l'ha affascinata. Non era una di quelle persone che invece non le piaceva all'inizio. Abbiamo Marrakesh con Gue Casini.

0: Gue, ritornati sulle note di Gangsta's Paradise, no? Hanno rifatto questo pezzo qui, ci piace, ci piace. Siete all'interno di Tutti in Lista, dove come sempre nella prima ora ci dedichiamo a un argomento dove non basta la risposta secca, ragazzi, ve lo dico sempre, ci serve la vostra soggettività, la vostra esperienza, la vostra vita vissuta. Vogliamo sapere come vi comportate, che cosa fate, perché questo poi ci interessa all'interno di Tutti in Lista. Per esempio c'è l'esperienza di Samuele che mi scrive: ciao, sono Samuele, io se non mi piace la ragazza dopo un appuntamento lo dico tranquillamente, a fine appuntamento senza sparire come fanno parecchi. Cioè lui non è di quelli che sparisce e non dice più guarda non ci vediamo, oppure anzi non dicono assolutamente niente. Lui è uno di quelli che dice no guarda purtroppo non è scattata la scintilla, quindi è uno che va abbastanza deciso e dice le cose sinceramente. C'è qualcuno come Simona che fa una riflessione ancora più importante e dice: dipende molto dalla situazione. Se è stato solo un caffè veloce, forse un messaggio educato basta e avanza. Ma se ci sono stati più incontri, più tempo investito, allora la persona merita una spiegazione vera, faccia a faccia. Non tutti i rifiuti meritano lo stesso livello di formalità. Quindi per lei il rifiuto ci deve essere, però ci vuole più impegno a seconda del rifiuto e del rifiuto. Cioè non tutti quanti meritano la stessa attenzione, perché sennò poi uno dice ma io sono stato di quelli sinceri e onesti che ha detto le cose come stanno e l'altra persona se l'è presa comunque, perché può succedere anche questo. Ritorniamo fra pochissimo, Tutti in Lista. State lì.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Nella serata per Tutti in Lista, dove stiamo parlando di questa domanda, cioè sembra che molti desiderino ricevere la risposta netta quando non si piace a qualcuno, ma poi quando la situazione è invertita, cioè noi non siamo in grado in realtà di dichiarare così tranquillamente il 30. Allora, 60% vorrebbe ricevere la risposta negativa e dire: se io non piaccio a qualcuno, meglio che me lo dica in faccia subito. Però poi quando tocca a noi fare questa cosa, non siamo in grado di farla. E voi che cosa ne pensate? E sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: Ma secondo me è meglio sincerità per sincerità. Non ti piace una persona, vieni via senza dire niente, perché sai, se ognuno di noi dicesse quello che veramente pensa degli altri, ma sai che strage che capiterebbe, cioè sia da una parte che dall'altra. Per cui vai a fare uno speed date, sì. Non ti piace, ti guardi in faccia, vieni via. Buonanotte.
0: Ah, cioè tu intendi dire: faccio l'appuntamento, dico guarda, ciao, ci vediamo prossimamente, e non ti fai più sentire. Però questo è ghosting, cioè questo è proprio il classico ghosting, ed è quello che uno non vorrebbe ricevere magari, cioè vorrebbe invece dall'altra parte sentirsi dire almeno: guarda, non è scattata la scintilla, non so se ci possiamo rivedere per un caffè, però sinceramente per gli appuntamenti, oppure ogni volta che vieni chiamato dovresti rimandare e trovare una scusa fino a quando questa persona praticamente smette di cercarti. È che diventa lungo se questa persona è insistente e ci prova di nuovo ad uscire con te, cioè quindi là bisognerebbe trovare la decisione di dire: no, guarda, non è proprio il caso. Afrojack con Take Over Control.

sondaggio da cui siamo partiti stasera, perché si parte sempre da qualcosa per Tutti in Lista, per chiamarvi in causa. Allora, abbiamo sentito che c'è qualcuno che preferisce, magari piuttosto che dare una risposta secca, come il nostro amico, ghostare. A proposito del ghosting, è arrivato immediatamente il messaggio di Chiara che scrive: anni fa mi hanno ghostato dopo 5 appuntamenti e ci sono stata male per settimane. Poi, e questa è la missione che fa, l'anno scorso è capitato a me di non essere più interessata ad un ragazzo e sapete cosa ho fatto? Esattamente la stessa cosa, sparita, silenzio, zero risposta, e solo dopo mi sono resa conto dell'ipocrisia. Odiavo quella sensazione, eppure appena è toccato a me ho scelto la via più comoda, perché certe volte magari è più facile sparire che affrontare la realtà di dire a qualcuno: guarda, mi dispiace ma non sono interessato. E voi come vi comportate? Adesso c'è invece Miley, Bus per durare. Radio Company. Let's go.

chiamare Miley ormai, non più Miley Cyrus, Bass Persuades, l'abbiamo sentita, mentre c'è Marco che a proposito di quello di cui stiamo parlando stasera dice: sono sempre stato onesto sui rifiuti, forse anche troppo diretto a volte, preferisco togliere il dente subito piuttosto che tenere qualcuno sulla corda con messaggi sempre più radi. Chi si comporta così secondo me ha solo paura del conflitto, non rispetto per l'altro. Marco, c'è la paura da parte di moltissimi che ci stanno scrivendo e ci stanno mandando messaggi stasera, neanche del conflitto, hanno paura a di ferire la persona e poi di, invece che uscirne in maniera pulita, cioè bene, solare, di fare la parte del cattivo. Ma certe volte forse una persona necessita proprio della risposta cattiva, perché se no non la capisce e effettivamente tu passi dalla parte di quello sbagliato, cioè di quello che ti dice no. Madam, mamma non mamma.

0: mentre c'è Antonio che anche lui dice: non ho mai avuto il coraggio di dire chiaramente non mi piace a nessuno, uso sempre la scusa del lavoro, degli impegni, poi mi dilungo sempre meno nelle risposte fino a sparire pian piano. Lo so che fa più male così, ma dirlo in faccia mi sembra sempre troppo crudele. Quindi vedi, qua c'è qualcuno che invece non ha il coraggio perché dice: mi sembra un atto di crudeltà nei confronti degli altri. Contro chi dice no, meglio sparire, perché sennò è proprio, sai, se ti dici in faccia quello che pensi, ma insomma, non è che sempre l'onestà è la via più semplice, c'è qualcuno che fa slalom. Cioè, torniamo, detto ciò, torniamo fra pochissimo in questo 15 di settembre con Tutti in Lista, state lì.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: Danceterial, nuovo singolo di Madonna, prima Simple Minds, Don't You, brano del passato, brano del presente, questo è tutto in lista, dove insomma ci state dicendo la vostra a proposito di quello di cui abbiamo discusso stasera su questo sondaggio, cioè dove sembra che il 60% preferisca ricevere una risposta netta quando si tratta di essere rifiutati, ma poi quando devono farlo loro, cioè quando la pratica spetta a voi, diciamo che il 35% ha il coraggio di dirlo effettivamente. Da lì abbiamo girato la domanda: se vi trovate in questa situazione, siete di quelli che preferiscono dare un taglio netto, cioè dire guarda non mi piace assolutamente, o siete di quelli che cercano la via diplomatica, per farvela breve? E poi dall'altra parte abbiamo chiesto: ma voi quando vi siete incontrati per la prima volta con la persona con cui state, vi è piaciuta immediatamente, voi siete piaciuti immediatamente alla persona con cui stavate, oppure ci è voluto del tempo e magari non era così scontrato? Non era così scontato. 333 2688 688, controlliamo l'ora, sono le 19:04.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi in Medio Orientale sul Mar Rosso. Milano chiude sotto la parità. Contraccolpi anche oggi sulle quotazioni degli energetici, petrolio oltre $100 al barile. Domani il Consiglio dei Ministri che potrebbe prorogare nuovamente il taglio delle accise sui diesel. All'esame dello stesso CDM ci sarà anche il caso dell'ex Ilva dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte delle aziende dell'indotto di Taranto. Subito dopo è atteso il tavolo con tutte le parti interessate. Apprensione anche per l'Electrolux, oggi sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo contro il piano che prevede 1.450 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3 e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Ancora una volta un buon pomeriggio, una buona serata, siete su Radio Company, questo è Tutti in Lista insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pascian in regia, ma soprattutto insieme a voi che state rientrando, per voi che avete finito la vostra giornata, per voi che in questo settembre vi date da fare, come sempre ci ascoltate in questo tragitto casalingo, magari siete già a casa oppure state già facendo attività sportiva, avete l'occasione e l'opportunità di decidere quale sarà non il prossimo pezzo, perché ci serve il tempo ovviamente per raccogliere le preferenze, ma quello successivo per capire quale di questi tre andrete a votare, quale sarà la vostra preferenza. Piccolo assaggino, quello ve lo diamo sempre della canzone che andremo a sentire, e voi decidete pezzo A, pezzo B o pezzo C, ci inviate il tutto al 333 2688 688. Pezzo A di stasera è Zucchero con Il mio cervello non pesa un chilo.
1: Il tuo cervello non pesa un chilo, da troppo tempo non passa di qua.
0: Il pezzo A di stasera è quindi Sugar, Zucchero con un chilo. Pezzo B, Michael Jackson, Black or White. Quale? Perché questo è il pezzo B, ma c'è anche il pezzo C, l'umidità.

Lo decidete voi, come sempre noi non facciamo nient'altro che sommare le preferenze. Pezzo A, quindi Zucchero, pezzo B, Michael Jackson, pezzo C, Lumi D, insieme a Fatman Scoop, incominciate a mandare i vostri messaggi. Avete il tempo di una canzone. I'll be one, I need a sign, show me love. Happy Vibe.

0: Vinto Zucchero, quindi questa gara, questa competizione, che poi è semplicemente quale di questi pezzi volevate ascoltare. Appunto, abbiamo sentito Zucchero con Un Chilo. Steve Edwards in arrivo con i Planet Funk, Rewind My Mind. Questo è la new track di stasera. Planet Funk ritornano
1: su Radio Company. C'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track,
1: una nuova

0: Planet Funk insieme a Steve Edwards, ritornati nella nostra serata di Tutti in Lista. Siamo pronti anche per l'informazione, c'è Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Tensione tra Russia e la NATO. Sarebbe russo il drone abbattuto da due caccia italiani sopra la Lituania. La presenza di nostri militari sul fianco est è fondamentale, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. E Mosca avverte, se la Polonia ci dovesse attaccare sarebbe annientata in due e tre giorni. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Secondo il Viminale restano rischi per la sicurezza. Decisione inutile e vergognosa, replica il governo spagnolo, che prolungherà fino all'8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: visto che Angelina Mango si è rifatta la capigliatura? Si è presentata con una frangetta tutta tinta di nero, non l'hai vista? Vai a vedertela sul web, perché sembra che abbia un po' scatenato così. Però bello, bello come taglia. Allora, Angelina Mango con Marco Mengoni, intanto Canto d'amore, il pezzo che avete ascoltato. Siete all'interno di Tutti in Lista, siete su Radio Company, siete con me Stefano Conte, siete con Gianluca Pacini, siamo insieme fino alle 20. E che cosa arriva a quest'ora? L'effetto. Che cos'è l'effetto? Uno dice, la prima volta che ascolto Radio Company, che cos'è l'effetto? Un gioco dove vi diamo delle risposte sulla vostra personalità, sul vostro futuro, su quello che potreste essere, su quello che potreste essere per divertirvi, su quello che potreste essere effettivamente, sul carattere che avete. E tutte queste risposte da dove arrivano? Dagli effetti. Noi diamo dei dati all'interno dell'effetto e l'effetto ci dà una risposta. Però dovete partecipare al 333-2688-688. Perché tutti in lista, come al solito, siete voi i protagonisti, mica noi, siete voi. Quindi oggi ho trovato un nuovo effetto, perché ho detto, se rientro il 15 di settembre non posso presentarmi con un effetto che abbiamo... No, questo è nuovo. Ditemi che macchina avete, vi dirò che personalità avete. Ti piace Gianlu? Cioè mi dai praticamente l'automobile che guido. Non serve il modello diesel, benzina, basta il tipo. Cioè se avete la Fiat 500 mi scrivete, abbiamo la Fiat 500 nuovo modello. Poi se è la Fiat 500 vecchio modello magari me lo scrivi, ma non occorre diesel, benzina.
1: E anche il nome.
0: Anche Fiat 500 ha bisogno di altre definizioni. La Dacia Duster ha bisogno di altre definizioni. Quindi mi mandate il modello, il tipo di macchina che guidate, e in base a quello vi diciamo che personalità avete. Il numero è sempre quello, 333-2688-688. Vediamo che carattere e che cosa dice l'oracolo in base all'automobile. Sono curioso. Andiamo? Dance, Kiss the Stranger.

la lettura della risposta dell'oracolo. A seconda dimmi che macchina hai, ti dirò che personalità hai. Però voglio far notare, se effettivamente ci azzecca, fatecelo sapere, perché noi siamo curiosi. Cioè, su questa cosa qua ci divertiamo anche a capire se effettivamente l'oracolo ci becca. Davide ha una Jeep Avenger, quella dei supereroi della Marvel. Allora, sei indipendente, pratico e con un forte spirito d'avventura, ti piace sentirti libero e non ami avere troppi vincoli, hai un carattere deciso, ma sai anche essere ironico e goderti il viaggio. L'opinione generale, Davide, mi dà l'idea di uno che sa, se gli proponi una strada diversa dal solito, la prende volentieri. Questa è la risposta dell'oracolo. Ci sei, Davide? Ti piace questo? Micaela, una Cupra Formentor. Allora, Micaela, quindi sei grintosa, sicura di te, ti piace distinguerti senza doverlo urlare, hai un'anima indipendente, ami le cose curate e quando vuoi qualcosa difficilmente accetti un compromesso. Micaela è una che entra in una stanza e non ha bisogno di presentarsi, si nota da sola, capito? È una che paf, facciamo un'altra, dai. C'è Katy che ha la Dacia Duster, sei concreta, indipendente, con i piedi ben piantati a terra, ma dentro hai un forte desiderio di libertà, non ami complicarti la vita e preferisci le persone autentiche e quelle che vogliono apparire. L'opinione per Katy è, sembra una che sa perfettamente cosa vuole e soprattutto cosa non vuole, cioè sa cosa vuole ma soprattutto sa quello che non vuole, Katy, hai capito? C'è Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls.

Il nostro effetto di stasera molto interessante, mi piace questo effetto. C'è Francesca, lei ha la Toyota CHR, allora per Francesca sei moderna, originale e attenta ai dettagli, ti piace avere uno stile tutto tuo ma senza rinunciare alla sicurezza, prima di scegliere osservi bene, poi quando hai deciso difficilmente torni indietro. Francesca mi sembra una che non ama essere banale ma nemmeno fare scelte solo per farsi notare, cioè lei è una che decisa. Andrea, Audi A3 Sportback. Andrea, sei ambizioso, curato e molto attento a come ti presenti agli altri, ma senza bisogno di ostentare. Ti piace avere obiettivi chiari e quando trovi la tua strada cerchi di percorrerla fino in fondo. Andrea è uno che punta alla qualità e difficilmente si accontenta della prima soluzione che trova. Cioè, Andrea è uno che cerca fino a quando non trova la sua soluzione. Basta, va avanti. Roberto, MG3. Andiamo su MG3. Sei curioso, concreto e con una buona dose di spirito indipendente, Roberto. Ti piace provare qualcosa di diverso ma senza fare scelte azzardate. Hai un carattere tranquillo, però quando c'è da decidere sai essere sorprendentemente determinato. Roberto è uno che non ha bisogno di seguire il gruppo. Se trova qualcosa che gli piace, va per la sua strada. È come l'MG3 che guida. Grazie intanto per i messaggi che sono arrivati. Fra un attimo ne scopriremo altre di personalità legate alle automobili. Adesso però c'è Saif con Parlare d'amore.

0: Parlare d'amore, il pezzo di Saif che avete sentito in questa serata, mentre abbiamo Gilberto per scoprire insomma la sua personalità grazie all'automobile che guida. Gilberto mi scrive Golf 8 e l'oracolo risponde: sei equilibrato, affidabile, abbastanza razionale nelle tue scelte, ma non sei certo uno che ama passare inosservato, ti piace avere delle certezze, però ogni tanto senti il bisogno di cambiare e concederti qualche sorpresa. Quindi Gilberto è il classico: so quello che voglio, non ama rischiare troppo, ma nemmeno restare fermo. Questo è il discorso. Paolo, Volvo XC60, quindi andiamo al sud di stazza. Sei una persona riflessiva, affidabile e con un forte senso della responsabilità. Ti piace stare bene, circondarti di qualità e prima di fare una scelta ci pensi. Ma quando hai deciso difficilmente cambi idea. L'opinione, Paolo mi sembra uno che non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno, preferisce la sostanza all'apparenza. Chiudiamo con Barbara che è alla Daihatsu Open. È tutto aperto, Daihatsu. Barbara, sei originale, curiosa e decisamente poco prevedibile. Ti piace distinguerti, non hai paura di fare scelte che gli altri magari non capirebbero. Hai un lato giocoso e leggero, ma sotto sotto sai esattamente cosa vuoi. Barbara è quella che arriva con una scelta particolare e poi ti dice: allora, a me piace, quindi a voi che cavolo ve ne frega. Questo ti ci ritrovi, Barbara. Vabbè. Noi ritorniamo fra poco, perché tutti in lista non è ancora finito, però l'appuntamento con gli effetti per stasera sì, e ritorniamo invece domani con un nuovo effetto. State lì.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: Talk to you, saranno loro, visto che sto ritornando da quelli di mia cara Michela, che chiuderanno praticamente, credo, la stagione allo Universe o all'Eye. Insomma, dovrebbero comunque fare la chiusura, perché sono talmente tanto impegnati con il successo che hanno, che non hanno fatto la residency in quel di Ibiza, hanno deciso di chiudere la stagione estiva, perché... Per chi non lo sapesse, sono stato in ferie, anche se non sembra dalla voce.
1: No, ciao, sei stato. Poi, tra l'altro, bellissimi il retroscena che ci hai raccontato. A parte che io seguivo ogni giorno le tue storie, caro Stefano Conte.
0: Sì.
1: Sì, molto sì. Belle, perché c'è stato anch'io Ibiza diversi anni. E però quest'anno niente, nada de nada. E quindi ho rivissuto quelle emozioni grazie a te.
0: Però il prossimo anno sappi che cambio. Ho
1: come?
0: Deciso che vado in montagna.
1: Ah, vabbè, insomma, vedremo. Vedremo.
0: Mi credi?
1: Ma no,
0: no. Lo sapete. No. Vi lascio insieme a Michela J, che sarà lei la protagonista stasera di
1: yes.
0: Cose da, in questo caso cosa dico?
1: Cose da J.
0: Grazie a Gianluca Pacini in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo domani dalle 18 fino alle 20 per Tutti in Lista. Ciao!
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: nella serata di Radio Company in questo 15 settembre 2026. Una buona serata a tutti voi, amici e amiche, di ritorno magari dal lavoro dopo una giornata super pesante, o magari state uscendo per qualcosa di più interessante, ma non lo so, magari che dici, una cena, un appuntamento, un aperitivo, balli di gruppo, sai, oppure in palestra, perché no, ci sono molti ascoltatori e ascoltatrici che hanno ripreso anche i corsi, magari ce lo vogliono far sapere. Allora facciamo così, io sarò con voi, sono la G intanto fino alle 22, con me c'è il nostro Gianluca Pacini.
1: Ciao cuoricino.
0: Ciao cuoricino. Salutiamo il nostro Igor Pezzi, che tornerà regolarmente a partire da domani sera, ok, quindi si riunirà quella che è la coppia formata da Igor e dal Pacio, però comunque c'è la coppia formata da noi, che è comunque quella del weekend, quindi mi faccio, non cambia assolutamente nada di nada, direi. Va bene, quindi una buona serata a voi, e io direi di iniziare così, visto che di solito ci sentiamo nel weekend e la sera io non so cosa combinate, io direi di capire un attimo in nostra compagnia dove siete diretti alle 20.09, che dici? Al 333 2688 688, ma soprattutto con un bel messaggio WhatsApp vocale, e così sento la vostra voce, sento un attimo come siete messi, siete un po' capo dalla giornata, lo sapete che dalla voce si sente, non potete mentire alla Jay, oppure siete, non lo so, magari super euforici perché state uscendo a fare qualcosa di stra super mega bello e ce lo volete far sapere, e quindi direi di non aspettare ancora di più, aspetto invece i vostri messaggi ovviamente.

0: nottata o cena o qualsiasi cosa voi stiate facendo, da Michela G e dal Gianluca Pacini alla parte tecnica. Allora, prima dicevo, la bellezza della sera di questo orario è proprio cercare di capire i nostri ascoltatori cosa combinano. Cioè, io di solito vi sento la mattina, ovviamente nel weekend, e quindi è bello sapere anche cosa si fa e soprattutto quelle attività anche post lavoro. E allora, cosa ci state raccontando? Ricordo che potete farlo anche live dalla vostra voce al 333 2688 688, mandandoci un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo vado a salutare Silvia, che dice: sto andando al corso per sommelier di secondo livello. Beh, bravissima Silvia, quindi tu hai già passato praticamente il corso. Io non so come funziona, ma tipo, Silvia, quanti sono i livelli? Proprio io non mi niente, tu Paccio per caso sai più o meno quanti sono i livelli? Cioè, il primo sicuramente, perché se è il secondo vuol dire che ha superato il primo. Così la butto lì, perché non lo so. Comunque bello, perché è una cosa molto interessante e affascinante questo percorso, ovviamente, da intraprendere. E poi saluto anche Antonio, a cui mando un grandissimo abbraccio. Antonio, saluto a tutti, mi raccomando, è la mia frase di rito. Allora, lui dice: sto andando in Croce Rossa per far ripassare prima degli esami per diventare soccorritori in ambulanza. Bravo Antonio, bravissimo. Detto questo, allora proseguiamo la nostra serata, ok? Io sono qui con i vostri messaggi, ovviamente poi entreremo nel dettaglio anche di alcune curiosità. Nel frattempo però voglio sondare con voi alle 20:17, insomma, gli amici e amiche di Radio Company cosa stanno facendo. Sono in macchina, stanno preparando, cioè la cena, non in macchina ovviamente, magari sono a casa a preparare la cena, stanno andando, tornando dal lavoro, insomma, cosa si combina per l'appunto. A quest'ora il ritorno tra poco. Company. Radio Company.
1: Spot. Nella splendida e verde Irpini

0: metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: serata, barra nottata, in nostra compagnia. Una buona serata dalla Jay, dal Gianlu e soprattutto a voi con tutti i vostri messaggi. Quindi bello sentire live la vostra voce, proprio perché per l'appunto poi la condividiamo anche con tutti gli altri ascoltatori. E soprattutto io mi stavo chiedendo per l'appunto in questo martedì, visto che di solito non ci sentiamo, insomma, cosa combinate, si esce, cosa si fa anche durante la settimana, perché facile uscire il venerdì, sabato, domenica, ma vuoi mettere durante la settimana i veri eroi che fanno tardi e il giorno dopo magari c'è pure andare a lavoro? Chi suona insistentemente?
1: Ciao Michela J, che sorpresa sentirti in questo orario. E io sono Federica, sto tornando a casa adesso dopo una giornata di lavoro, un po' di spesa al supermercato e una peripizia con il mio ragazzo. E adesso a casa. Ciao ciao!
0: Ciao! Aperipizza! Se non avevo mai sentito aperipizza, so che è apericena, aperipizza bella, ci piace. E tra l'altro, beh, brava, perché insomma alle 20:29 sei già a casa, tranquilla, hai fatto tutto quello che dovevi fare, insegnami, cioè, insegnami a star dentro questi tempi. Brava, una buona serata a te, carissima. E poi ancora, chi c'è?
2: E stiamo mangiando con Radio Company!
0: Ma che bello, che meraviglia! No, è bello perché effettivamente siamo a cena con voi praticamente. E visto che siamo a cena virtualmente con noi, cosa avete preparato?
3: Cioè,
0: cosa
3: stiamo mangiando?
0: Il pacio e io, cosa stiamo mangiando virtualmente che siamo seduti a tavola con voi? Allora, intanto volevo augurare ovviamente una buona cena a tutti gli ascoltatori che sono con noi per l'appunto. Che bello però, no? La radio che fa compagnia anche la sera. Entra nelle vostre case come sempre, ci piace. Allora, 333-2688-688, dunque, questo è il nostro numero, qui inviare i vostri messaggi. Tra poco, è promesso, torniamo con tutti gli altri. Ma se vi volete accodare, noi ci siamo.

0: Buon martedì sera, chi abbraccia la noce. Allora, questa sera ci scrivono uscita con le colleghe, perché insomma stavo cercando di capire per l'appunto dove si va e cosa si fa soprattutto. Tra poco invece virtualmente dove andremo? Andremo in Giappone. Qualcuno di voi c'è già stato? Ha già fatto il viaggio in Giappone o magari è in procinto di andare? Paccio metto e magari metti la lì tra le mete, magari da fare, da spuntare prossimamente. Perché andiamo lì? Perché c'è una notizia particolare che riguarda per l'appunto il Giappone. A tra poco. Radio Company.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente Julie Bresh, questa è Radio Company, una buona serata da Michela J, dal nostro Giallo. Allora, vi avevo promesso che virtualmente vi portavo in Giappone. Perché vi porto proprio lì? Perché insomma, allora, voi pensate, no? Soprattutto chi è single, se è trovato in una fase della vita ad essere single, è difficile trovare dunque la metà giusta, no? Voglio dire, già è difficile quello. Figurati poi riuscire in questa cosa. Allora, in Giappone pensate che molti scelgono appuntamenti solo tra persone che hanno lo stesso cognome, cioè capisci? Organizzano questo, se non hanno lo stesso cognome. Insomma, ma perché si fa questo? Perché in Giappone c'è una legge che impone alle coppie sposate di usare un solo cognome, capito? Quindi quando ti sposi usi uno o l'altro, capito? Quindi per non star lì a cambiare scartoffie varie, no? Quindi dici, ma se io trovo la mia metà che ha il mio stesso cognome, ho risolto, no? Perché devo stare lì a cambiarlo? Capisci l'ingegno? Cos'è la creatività? Allora, 333-2688-688. Allora, non volevo tanto sapere i cognomi, però tipo, nelle vostre famiglie o persone che conoscete, vi è capitato di avere lo stesso nome, invece mi limito al nome? Tipo, non lo so, nel mio caso, per non stare lì, Michele e Michela, capito? Oppure no, Gianluca non lo posso fare. Oppure che ne so, ma sai che è difficile adesso pensare a un nome? Dimmi tu un nome.
1: Comunque Gianluca, Gianluchessa anche.
0: Gianluchessa, io non sono sicura però di questa tua affermazione, sai? Io non ci metterei la mano sul fuoco. Allora, volevo sapere se invece voi conoscete persone che hanno lo stesso nome sia al maschile che al femminile, capito? Oppure magari due persone che si chiamano Andrea e Andrea, capito? O Luca e Luca. O Nicola e Nicola, va bene? Quindi facciamo così, no cognomi assolutamente, giochiamo sul nome, sulle vostre conoscenze. Conoscete coppie che hanno lo stesso nome però al maschile e al femminile? Così che si sono trovate. Fa simpatia comunque sapere questa cosa.

0: se il nome è lo stesso declinato al maschile o al femminile. Forse più facile faccio l'esempio, tipo come avevo detto prima, Michele, Michela, capito, all'interno della stessa coppia, se conoscete per l'appunto coppie formate dallo stesso nome, ok? E allora sentiamo la vostra voce.
1: Certo che sì, mia sorella Luciana ha sposato Luciano, marito e moglie.
0: Vedi, che simpatica come cosa però, no? Tu cosa dici, Pa? Cioè, trovare la tua anima gemella con la declinazione al maschile o al femminile, per appunto. Poi.
2: Ciao Michela.
0: Ciao.
2: E io, mia cugina, che si chiama Francesca.
0: Sì?
2: E suo marito che si chiama Francesco.
0: Francesca e Francesco?
2: E dopo, anche se hai detto di non parlare i cognomi, sì, conosco una compagna di università che ha il marito che ha il suo stesso cognome e non sono parenti. Ecco, cosa un po' particolare. Ciao, buona serata.
0: Buona serata, sì, vero, capita di vedere nomi e anche cognomi effettivamente che corrispondono. Allora, tipo, noi siamo partiti effettivamente parlando di questa notizia che era dal Giappone, dove molti scelgono di uscire con persone che hanno lo stesso cognome, capito, così per non dover poi insomma impazzire magari nel scegliere uno dei due cognomi. Allora, detto questo, invece noi ci concentriamo non sui cognomi assolutamente, ma sui nomi. Quindi conoscete coppie che hanno lo stesso nome all'interno della coppia? Senti che gioco di parole che ho fatto, ne parliamo tra poco. Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 347 46 40
8: 121. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Olivia Dean in chiusura di questa prima ora insieme. Adesso siamo pronti per tuffarci nella seconda.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Fred De Palma con Ragazzino nella nostra serata di Radio Company. Ancora una buona serata dalla Jay, dal Pace, e soprattutto una buona serata a voi che ci state raccontando ovviamente quelli che sono gli aneddoti riguardo quello che è un po' un continuato di quella che è la notizia che ho dato, ovvero quella che veniva dal Giappone. Quindi invece stavo chiedendo a voi se conoscete persone all'interno di una coppia che portano lo stesso nome, tipo non so, Luca Luca, Andrea Andrea, oppure non lo so, Genoveffe Genoveffo, esiste? Non lo so. Così come potete. E vai Gianlu, che ne sanno di più i nostri ascoltatori. Vai.
1: Beh, sì? Fatalità, ne conosco una ed è una coppia stupenda, sono dei miei amici. Lui, Mauro. E lei, indovinate, Maura.
0: Avevo intuito che potesse essere quello il secondo nome. Allora va bene, se volete continuare ovviamente a dirci la vostra, il 333 2688 688. Nel frattempo ne arrivo a Radio Company, Emmy Meli.

0: Radio Company, ancora una buona serata da Michela J. Allora, tra pochissimo parleremo, attenzione, di vacanze. Mi direte: J, basta, non possiamo più. No, di vacanze con i propri genitori. Sì, perché c'è un artista, un attore famosissimo che è andato in vacanza con il papà. Di chi si tratta? E ne parliamo tra poco. Radio Company
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

Radio Company, la vostra serata in nostra compagnia. Ancora una buona sera barra notte da Michela J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica. E siamo ritornati. Smuac, vi ho spoilerato un pochino prima che avrei parlato di vacanze, attenzione, con i genitori, perché ho trovato questa notizia che riguarda un attore famosissimo. In molti l'hanno seguito, hanno seguito diversi film, ne ha fatti veramente tantissimi. Sto parlando di Timothée Chalamet, e praticamente lo vedrete anche sui prossimi schermi con Dune, se non sbaglio tre. Quanti ne sono usciti? Guardo te, però mi confermo, sì, faccio, fa, va bene, tre di tre, fa lo stesso, la fidu di tre, anche se è due, chi se ne, non mi pare, vabbè, insomma, quella. E per l'appunto in questi giorni è stato immortalato con un, insomma, col papà in una gita sulle Dolomiti. E allora volevo chiedere a voi, esatto, il rapporto attualmente con i vostri genitori per quanto riguarda i viaggi, perché tutti o quasi tutti abbiamo avuto una fase in cui, soprattutto tarda adolescenza, no, e anche dopo poco più che l'età adulta, in cui volevamo essere indipendenti e quindi magari ci siamo un po' staccati, magari qualcuno non si è mai staccato, però altri magari hanno preferito fare il viaggio per l'appunto con gli amici, fare il viaggio con il proprio partner, capito? E quindi magari si è messo un po' in seconda fase la questione gita oppure la questione vacanza con i genitori, salvo poi magari riprenderla con un'età un pochino più avanzata, no? E quindi vi succede tuttora di andare in vacanza per l'appunto? Io volevo sapere la vostra età versus l'età dei vostri genitori, cioè andate tuttora in vacanza con i vostri genitori, quindi fa parte della vostra routine, diciamo, estiva o invernale, perché ognuno va in vacanza quando gli pare. Quindi se sì, le cose fondamentali da dirci, da raccontarci, diciamo, è il 333 2688 688, è se sì, faccio ancora le vacanze con i miei genitori, oppure no, ho smesso da un pochino, capito? E se sì, l'età che avete voi e anche i vostri genitori.

Sai con Animal, questa è Radio Company, ancora una buona serata da Michela J. Allora, stiamo parlando di quando, fino a che età siete andati in vacanza con i vostri genitori, oppure ci andate tuttora, perché lo sappiamo, c'è magari un momento in cui prendiamo un po' le distanze, ma non per cattiveria, perché magari vogliamo fare nuove esperienze, giustamente, e altri in cui poi ci si ricongiunge magari in età più avanzata. E allora, cosa ci state raccontando per l'appunto? Tra poco lo scopriremo. Nel frattempo saluto velocemente Edoardo, che ci scrive: ciao Jay, ho 25 anni ed estate faccio sempre una settimana con loro e una settimana con la mia fidanzata. Quindi vede, lui comunque divide le cose, però comunque ci va tutto, a parte che sei ancora giovanissimo, 25 anni. Quindi 333 2 688 688, quindi fino a che età avete fatto le vacanze con i vostri genitori, versus magari le fate tuttora, perché no? A tra

0: anni fanno la storia del divertimento in Italia. Ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio. Big Rock.

0: che cos'è sto? Un mashup in attacco in coda alla canzone. Bello però, ci poteva stare. Allora, detto questo, la creazione del nostro creazioni by Gianluca Pacini, regia. Ah, sì, proprio tu sei, caro cuoricino. Io sono invece la Jay, in diretta fino alle 22. Ricordo, da domani ritorna il nostro Igor, dimmi. Ah, c'è già
1: buonasera, company. Buonasera. Allora, io purtroppo i genitori non li ho più, ma quanto mi piacerebbe andare ancora in vacanza con i miei genitori.
0: Certo.
1: Ho ottimi ricordi, dai più futili, divertimenti, diciamo, leggeri, dei ricordi fantastici, come il mio primo amore, la mia prima ragazza, il mio primo flirt, ottimi ricordi. E i genitori, ti accorgi quanto sono importanti quando non ci sono più. Buona serata a tutti.
0: Ma un abbraccio a te, una buona serata a te, amico. Allora, stiamo parlando, per chi si fosse magari sintonizzato in questo momento, dell'età, ok? Fino a che età siete andati in vacanza con i vostri genitori? Ci andate tuttora? E se sì, magari ci raccontate anche l'età che avete. O comunque, insomma, sì o no, avete interrotto ad un certo punto, per l'appunto, la vacanza con i vostri genitori, oppure continua da tantissimi anni? Quindi, se volete continuare a dire la vostra, far sentire la vostra voce, c'è il nostro numero, che è il 333 2688 688. Adesso in arrivo Anna.

Bob Sinclair and the Superman Lovers featuring Robbie Williams. Questa è Radio Company, ancora una buona serata in nostra compagnia. Stiamo sondando se in vacanza con i genitori ci siete andati fino ad una determinata età oppure continuate a farlo tuttora, quindi dipendentemente che siate diventati adulti grandi. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688? Allora vado a salutare Chiara che mi scrive: ciao Jay, ho 34 anni e sono ritornata in Puglia con loro proprio quest'anno dopo 15 anni. Hai capito come è andato dopo 15 anni? Ma soprattutto tipo era 15 anni che non tornavi in Puglia con loro oppure 15 anni che proprio non facevi una vacanza con loro, interpretabile. Va bene, allora tra poco torneremo con tutti i vostri messaggi, quindi se volete raccontarcelo anche live dalla vostra voce è semplicissimo, come fate con gli amici, come fate con il vostro partner, con i vostri genitori, visto che parliamo di vacanze e genitori, quindi andate su WhatsApp, premete il WhatsApp vocale e ci raccontate la vostra.

0: Buona serata nottata da Michela J, dal Gianlu. Facciamo un piccolo break e torniamo tra poco. Radio Company
1: Spot. Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: Peggy Koo in chiusura di queste due ore assieme in questo 15 settembre. Allora, è stato un piacere essere con voi. Saluto il Gianluca Pacini.
1: Ciao Cuoricino.
0: Ciao, io sono Michela Jay. Ci sentiamo durante il weekend, ovviamente. Vi mando un grande abbraccio, una buona continuazione di serata, una buona notte per chi va a letto adesso. Un grande abbraccio, ciao da Michela Jay.
2: Radio Company Time.
0: 3 minuti dopo le 22.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
4: Ciao, ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot, presented by Daniel Belly.
6: What?
5: Live in the mix, DJ Nick.
7: Oops. Yeah, let's go to the beach.
8: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati a una nuova puntata di Un Sacco Belli. Anzi, oggi potremmo dire che è quasi un extra date di Un Sacco Beach. Gran finale del nostro momento estivo. Ciao da Daniel Belli. Ciao dal DJ Nick.
9: In the mix.
8: Come sempre coadiuvato.
10: Hype.
8: E oggi insomma ci siamo, ci dovremmo essere. Nel senso che dopo questo lungo viaggio dovremmo essere arrivati al gran finale di questo nostro Pechino Express, però puntato a Capo Nord con il nostro vino di Daft Punk. Anzi, ci colleghiamo con lui. L'ultima volta abbiamo sentito che insomma in qualche modo stava per raggiungere l'agognato obiettivo. Vediamo se l'ha raggiunto.

0: che è questo traguardo meraviglioso. Sai, non ci avrei mica mai scommesso un centesimo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Oh, mi raccomando, riportaci la Vespa però, dai. Allora, Daniele Belli di Genic, c'è anche la Sandy che è pronta per dare il via a questa puntata.
1: Bene, capo!

puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, extra date per il gran finale. Abbiamo ascoltato gli Oasis, Don't Look Back in Anger, anche perché insomma in questi giorni se ne parla molto, perché hanno presentato questo film alla Mostra del Cinema di Venezia. Bel film, se avete avuto la possibilità di andarlo a vedere, bravi, perché secondo me meritava molto. Poi Bundabash e poi gli Inner Circle, tempo di break.

studio al 100% con tutte quante le nostre cosine, lubrichine, eccetera eccetera, quindi preparatevi. Ma attenzione, perché il nostro DJ set on the beach non finisce mai, non si

ancora i Pet Shop Boys con It's a Sin, che è un pezzo che è tornato particolarmente di moda in quest'ultimo periodo, e appunto abbiamo aperto con i Black Eyed Peas. Attenzione, perché è arrivato il momento della cassetta che ritroviamo nel nostro scatolone. Dove, che anno siamo di Genie quest'anno? Che c'è in questa puntata? A 1994.

cassetta. Bravo, bravo DJ Nick. Allora, Ice MC Think About The Way 1994, La Bush Sweet Dreams 1994 e Da Blitz Let Me Be 1994. Queste sono tre top hits che si ballavano alla grande in quell'anno e a quali noi assolutamente non abbiamo potuto rinunciare. Torniamo tra poco, sempre qua su Radio Company, dentro un sacco belli, l'unico e solo programma senza regole.

0: Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Diamond e con questa canzone fatta insieme ai The Colors e a Serena Brancale, insomma, sono stati un ottimo driver di quest'estate. Vi ricordo sempre che se vi siete persi qualche puntata, ragazzi, abbiamo la possibilità di farvele riascoltare tutte, e se insomma siete in giro, avete voglia di ascoltarvi questo programma che è, insomma, musica un po' così, contenuti un po' così, se siete così come noi, radiocompany.com, sezione podcast, trovate tutte quante le puntate e le trovate anche su stream, ve lo ricordo sempre questo. Ma attenzione, perché adesso andiamo a fare l'amore alla mexicana.
1: Bene, capo,
2: go.

stanno per arrivare loro. Versione nuova rifatta da Blondish, che dovreste aver imparato a conoscere sia come produttore che come remixer. La canzone è Walking on the Dream degli Empire of the Sun.

0: Silva, Toby Romeo, Sasha Oblasart. Ovviamente il giro è famosissimo, è quello di Children, quindi insomma grande icona degli anni 90, ripresa in più modalità. Questa è una delle ultime. Prima un grande DJ veneziano, visto che ultimamente si parla molto di Venezia, la mostra del cinema, dove insomma siamo stati decisamente molto molto coinvolti quest'anno come Radio Company. Spiller, non a caso la canzone si chiamava Laguna, e prima appunto i già citati Empire of the Sun. Tra poco, ragazzi, chiuderemo e scopriremo la classifica delle canzoni dei cartoni animati più suonate durante la scorsa stagione di Un Sacco Belli, qua dentro Un Sacco Beach. L'estate è Un Sacco Belli, ultima puntata, ragazzi, tra poco.
1: Bene, capo.

Torna a te insieme prima Jennifer Lopez. E attenzione, siamo già nel mood cartunico. Allora, abbiamo fatto una classifica di 12 posizioni che ci siamo portati dietro tutta quanta l'estate e oggi scopriamo qual è il cartone animato che ci richiedete di più in assoluto. Poi questa classifica, insomma, potreste trovarvi anche a rivederla, perché dalla settimana prossima, insomma, ripartiamo con il conteggio e vediamo un po' che cosa succederà. Attenzione, canzone dei cartoni animati in assoluto più richiesta dagli ascoltatori di Un Sacco Belli, dagli amici di Radio Company, è questa qua. Vediamo se ve l'aspettavate oppure no. Vai DJ Nick.

il grande mitico Jig robot d'acciaio che ci porta al gran finale di questa puntata e anche al gran finale di questa classifica, dove appunto abbiamo scoperto la numero uno. Bene, c'è la replica molto più che replica e quindi siamo pronti per farvi ascoltare il privettino del DJ Nick.

0: Grazie a tutti ragazzi per essere stati con noi, grazie per averci seguito in questa grande grande estate. Un sacco beach, è stato un sacco belli. Si ferma qua, ovviamente la settimana prossima ripartiamo, diciamo così, dallo studio in versione winter, in versione autunnale e poi invernale, e ripartiremo con tutte quante le nostre solite cosine. Grazie per essere stati con noi, grazie a DJ Nick, grazie alla Sandy. Andiamo a recuperare anche a Capo Nord l'omino di Daft Punk. Appuntamento a settimana prossima. Ricordatevi sempre la replica molto più che replica, la possibilità di riascoltarci anche su radiocompany.com e su Streamo. Insomma, vi ho detto un po' tutto. Da Daniele Belli è veramente tutto. Ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era, maledetta.
4: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Sì, sere.
4: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
7: Spot! Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

E qui su Radio Company, pronti per il nostro secondo contatto della settimana, martedì 15 settembre, c'è Company Yesterday. Ciao a tutti, io sono Fabio De Magistris. Saluto intanto subito Gianluca Pacini, che è in regia, si occuperà come sempre della parte tecnica, sarà lui a mixare le canzoni, i grandi successi che abbiamo scelto. Ricordo che poi all'interno di questo appuntamento riascoltiamo proprio i grandi successi di qualche tempo fa. Tra poco Inner Circle, poi ritroveremo Michael Jackson, Black Eyed Peas, Robbie Williams, Zucchero, Amy McDonald, Gemelli Diversi, subito Coolio con Gangsta's Paradise.

0: dell'anima. Un'altra delle canzoni che abbiamo scelto stasera, martedì, per Company Yesterday. Siamo ritornati nel tempo con gemelli diversi. Era Musica, la canzone che abbiamo appena sentito. Ci fermiamo, adesso c'è una brevissima pausa per noi. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17. Può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A. Può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ya lo sa, no hay más nada.
1: Yesterday.
2: Accendi il ritmo.
1: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
4: Company Yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
1: Radio Company. Yesterday.
5: Questa è Radio Company, ben ritrovati a tutti da Fabio De Magistris, Gianluca Pacini in regia, tante canzoni, la musica protagonista proprio di questo appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa. Siamo pronti quindi a farvi sentire altre canzoni una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Quelle di Alliance Ethnique, Lady Gaga, ritroveremo anche Deep Dish, Everything But a Girl, Chase, Gloria Gaynor, Tori Amos, subito ritorna Enrique Iglesias, c'è Bailamos.

0: su Radio Company per qualche minuto, Professional Widows, la canzone di Tori Amos che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto stasera per chiudere la nostra prima ora. Adesso una brevissima pausa e ritorneremo tra poco.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Oh,

0: Buona serata a tutti da Fabio De Magistris. Siamo pronti a continuare Company Yesterday, lo spazio dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Vi ricordo che tutte le puntate le potete riascoltare in podcast, quindi le trovate tramite il nostro sito radiocompany.com e tramite la nostra app, scaricando l'app di Stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare, qui non ci si ferma, lo sapete. Tra poco R. Kelly con Home Alone, poi ritroveremo George Michael, Will Smith, Ola, Tom Jones, Superman Lovers, Alexander Stan, Rio, Gwen Stefani, ma subito Tiziano Ferro.
1: Shut up!

0: Gwen Stefani nella serata di Radio Company. Così per qualche minuto abbiamo riascoltato What You Waiting For, canzone che ci porta ad una brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Luca Pacini.
1: Continua lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa a quest'ora della sera su Radio Company con Gianluca Pacini che si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris, pronti quindi a continuare con un'altra sequenza di canzoni da non perdere una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Abbiamo scelto Anastasia, poi Ram con Shiny Happy People e troveremo anche Top Loader, Boyzone, Jovanotti, Bruno Mars, Smash Mouth, subito Savage Garden.

chiudere il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana con Company Yesterday. C'erano Smash Mouth con I'm Believer. Si chiude quindi lo spazio di stasera. Grazie naturalmente a Gianluca Pacini, come sempre in regia. Da Fabio De Magistris è tutto. Vi aspetto giovedì a partire dalle ore 23.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: media company. Radio.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company Boutique

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.